Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Lupacotti della notte, le 2:05 minuti, siamo in diretta. Senti, quando è che vieni qui? Domenica?
1: Domenica sera sono lì.
0: Quindi iniziamo ad aumentare anche le nostre trasmissioni in trasferta estiva come tutti gli anni su RTL 102.5.
1: E ovviamente chiamateci tutte le notti 02 25 15 15, vorremmo sapere dove sarete.

0: Ma che tu dica fa?
1: Che tu dica fa? Angelina Mango su RTL 102.5, sempre insieme. Andre De Sabato, Vanessa Gray con I Nottamboli.
2: Oh, sentiamoci un bel messaggio vocale.
3: Sto viaggiando dal reparto farine al reparto produzione. Sono arrivato al casello impastatrice. Ora mi sposto al casello forno. È tutto qua. Altro che vacanze. Chi si fa altro che lavorare? Porca miseria, ragazzi, qui non ci si fa più. Qui si lavora e basta. Le ferie non so nemmeno che so. Per una settimana a riprenderle ad agosto, ma è dura. Molto dura. Dura. Gianluca, la bottega del pane, ragazzi.
2: Ciao Gianluca.
3: Che mi tenete in posizione.
2: Ma l'unica cosa buona è, Gianluca, che in questi caselli autostradali non paghi il pedaggio.
1: Bravo, non paghi. Anzi, puoi anche assaggiare qualcosa.
2: Esatto.

0: Non c'è, dite la verità, l'avete cantata tutta, cioè perché noi vi vediamo, siamo nelle vostre auto, siamo nelle vostre case, usciamo dalle televisioni su RTL 105.
1: Usciamo dalle televisioni e entriamo nelle vostre case, nelle vostre auto.
0: È giusto, adesso andiamo al telefono da Flavio e Elena. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao, no, ciao a tutti. Ciao. Ciao.
0: Allora, però voi mi sa che siete un pochino tristi perché le vostre vacanze sono terminate?
2: Sì, purtroppo sì, siamo in fase di rientro. Stiamo lasciando la nostra terra natia per tornare su al lavoro.
1: E qual è la terra natia? Salento, secondo me.
2: Sì, si sente dall'accento, dai, non può dire.
1: Sì,
2: io.
1: Infatti lo conosco molto bene perché è un posto che ho nel cuore. Certo, assolutamente.
2: Siamo di Alezio, paese vicino a Gallipoli, proprio attaccato a Gallipoli.
1: Certo.
0: E quanto siete stati lì?
2: Siamo stati 20 giorni.
0: Ah dai, un bel po', però mi sa che non siete solo tu ed Elena, giusto?
2: Sì, c'è Diletta, però sta dormendo dietro.
0: Ma quanti anni ha Diletta?
2: 8 anni.
0: Amore.
1: 8 anni, beh insomma, fare comunque le vacanze a luglio si trova forse meno gente o immagino, forse no, forse è uguale, cioè lì Salento... È ricco di gente che va in vacanza forse già da giugno.
0: Insomma, c'è il pienone?
2: Sì, no, è più tranquillo, diciamo, questo periodo adesso ancora più a livello di famiglie, non ci sono tante eventi organizzati, quindi anche a spiaggia si sta molto più tranquilli, più larghi, più...
1: c'è un po' più tranquillità.
0: Certo, ragazzi, io volevo farvi una domanda, ma come prelibatezze culinarie che cosa vi state portando su?
2: Il mondo.
0: Altro che Diletta, allora, non c'è solo Diletta.
1: Sicuramente l'olio lo porterete sicuramente.
2: No? L'olio, il vino, la pasta, il caffè, tutto.
0: Tutto,
1: i pasticciotti.
2: I peperoncini.
0: Avete la macchina carica, insomma.
2: Sì, decisamente.
0: Va bene ragazzi, vi abbracciamo e continuiamo a tenervi compagnia, va bene?
2: Però abbiamo lasciato una cosa, il caldo, porca miseria, siamo alla settimana con 18 gradi.
1: Beh, però meglio che invece quando capita che vai in vacanza li aspetti da tutto l'anno e poi ti trovi magari 2 settimane di pioggia.
0: Sì.
1: Insomma, meglio il caldo, direi. No. Va bene ragazzi, buon rientro a casa e un buon viaggio invece a chi sta andando in vacanza proprio questa notte.
0: Nottamboli, noi vi teniamo compagnia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bye. Marco Mengoni, Madame, con Mi fiderò. La fiducia è una cosa importante, eh? Bisogna aprirsi, cioè abbassare le difese quando ci si fida, no?
1: Bisogna, infatti, è vero, però non è sempre facilissimo e in qualche modo te la devi anche un po' conquistare la fiducia, a meno che tu non sia una persona in generale, insomma, super generoso, positivo,
0: sì, vero,
1: sempre,
0: vero.
1: Dipende un po' dal lato caratteriale.
0: Però non solo in un rapporto di coppia,
1: giusto,
0: la fiducia è, credo che sia fondamentale, se no altrimenti...
1: Che si va? Che si fa? Si va.
0: Andiamo
1: al telefono.
0: Brava.
1: C'è Nita, ciao.
2: Salve ragazzi, salve.
1: Ecco, tu sei, ciao, sei una persona che dà fiducia, sì o no?
2: Come scusa?
1: Sei una persona che dà fiducia oppure non troppa?
2: Sì. No, quasi no, non troppo.
1: Ok.
0: Senti Nita, il tuo nome è particolare, di dove sei?
2: Romania.
0: Originario?
2: Romania.
0: Romania. Quindi sì. Allora cogliamo l'occasione per salutare tutti i rumeni che risiedono in Italia e anche quelli che ci seguono dalla Romania, che sono una comunità molto molto nutrita, cioè molto forte.
1: E salutiamo anche a questo punto tutti gli stranieri che sono in Italia e tutti gli italiani che sono all'estero.
0: Certo.
1: Nita, tu dove sei adesso?
2: Adesso mi trovo sulla 1 direzione Padova, sono partito da Battipaglia, da Salerno direzione Padova, ho scarico a Firenze e poi a Padova.
0: E allora mandiamo un saluto anche a tutti i camionisti come te che stanno lavorando,
2: sì,
0: questa notte.
2: Sì, questa sta parlando prima, che dicevo che è un traffico scorrevole, quasi scorrevole verso nord, però verso sud, dopo l'area di servizio Fabbro, direzione sud, un incidente, tutto bloccato.
1: Ok.
0: Mannaggia.
1: Grazie. Ma riuscirei a fare un po' di pausa, un po' di vacanze?
2: Un po' di vacanze, credo che ottobre, novembre, non lo so, quest'anno possiamo prendere, adesso portiamo roba da mangiare, quindi niente da fare.
0: Ma poi andrai in Romania? C'è un posto che ci puoi consigliare della Romania per l'Italia?
2: Io di solito mi sento bene qua, quindi vado a casa
1: o meno.
0: Va bene.
1: Allora buona continuazione di serata. Ciao.
2: Anche a voi ragazzi, buon lavoro e vi faccio tante compagnia tutte le notte.
0: Ciao Nita. 0225 1515 378 378 1025 per i vostri messaggi, magari vocali.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry su RTL 105, la notte di RTL, le 2.39 da Lipari, dal Tourmaline, Andrea De Sabato, ma soprattutto Vanessa Gray da Milano.
1: Da Cologno Monzese, ma non ti preoccupare, arriverò molto molto presto, sì, perché sì.

0: si sa, insomma, RTL 102.5 fa un giro itinerante, perché poi ci saranno delle belle squadre che si diverranno in varie location. Adesso una location.
1: Saremo anche.
0: Dimmi, scusami. Dicevi?
1: No, dicevo, staremo anche a Praia Mare.
0: Praia Mare, sì, in Calabria. Noi saremo a Lipari, ci sarà la discoteca nazionale. Domani notte partiamo da Lipari ufficialmente a mezzanotte. Come dicevamo prima, se magari siete, non so, siete in un'altra isola, tipo siete a Panarea, siete a Vulcano, a Licudi, Filicudi, io direi di raggiungere Lipari in questo caso,
1: ma
0: no?
1: Sì, ma anche se siete in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, prendete un aquilone, venite ma, qui, vi aspettiamo.
0: Ma anche se siete in Lombardia.
1: Esatto, cioè, beh, ma se siete in Lombardia non potete venire, non c'è problema, vi sintonizzate, vi connettete con RTL 102.5, vi godete lo spettacolo, vi portiamo la discoteca a casa vostra. E intanto sentiamoci un bel messaggio vocale.
2: Grazie della vostra compagnia, stiamo facendo da Padova fino a Sinagra in provincia di Messina. Un saluto dalla vostra Aurora.
0: Ciao Aurora, beh, direi che la strada è bella lunga.
1: Che bella voce,
0: sì,
1: che aveva.
0: Sì, sì, vero, vero.
1: Harry Styles, Dance No More.

0: piace un sacco questa canzone di Harry Styles, Dance No More, anche se in realtà da domani dance more and more and more and more.
1: Si dance.
0: Proprio balleremo alla grande.
1: Si dance tanto, tanto, tanto e troppo
0: tanto,
1: forse.
0: Tanto. No, troppo mai.
1: Mai troppo.
0: Mai troppo. Mai troppo.
1: C'è Gaia, ok? Boss nostra. Ti piace così? Bossa nostra.
0: Mi piace un sacco.

0: The Bash Mode, Personal Jesus, 2.50, siamo veramente agli sgoccioli, quasi al termine del nostro appuntamento nottambuli di questa notte. Poi arriverà Andrea Tuzio ad accompagnarci fino a domattina. Tra l'altro poi Andrea credo che andrà in vacanza.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, dopo andrà in vacanza, anche perché partiremo io e Armando Piccolillo, stavo dicendo Andrea di sabato, io e Armando sì. Piccolillo da mezzanotte alle 3, sì. Tu invece farai 3-6, giusto?
0: Sì, la prossima settimana okay. Sostituirò fino a giovedì notte proprio Andrea Tuzio. Spero di essere all'altezza perché lui mi piace molto, devo dire.
1: Sarai sveglio? Sarai carico?
0: Oh, devo esserlo.
1: Bravo,
0: quindi
1: ma guarda, ma tu prenderò... sei un ottambulo doc in effetti.
0: Sì, sì, cioè. Però insomma continuare a cambiare orari, insomma a volte può... No, il mio corpo mi chiede a che ora devo andare a dormire, ma devo mangiare? Ma quando si mangia? Quando si mangia?
1: Ma a che ora mi devo svegliare? Ma quante ore vuoi dormire? Cioè la routine ma, comunque esatto. Insomma cambia in generale, no? Soprattutto d'estate.
0: Ma vogliamo sentirci un messaggio vocale?
2: Vocale. Ciao RTL, Domenico dal Trentino, adesso in viaggio direzione Matera, sosta e subito dopo direzione Milazzo e mi sa che forse domani sera ci vediamo a Lipari. Allora, ciao, buonanotte.
1: Wow.
0: Allora, ti aspettiamo, guarda che ci conto, Prima, se non comincio se non ti
1: Dai,
0: vedo.
1: Facci sapere quando arrivi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Wow! Beh, direi che questa notte chiudiamo come sempre, d'altronde, con un discone pazzesco, uno dei primi successi, diciamo, mainstream di un grande jazzista, George Benson. Pensare che qui c'è anche Herbie Hancock, Patti Austin, la canzone è scritta da Rod Temperton ed è prodotta da Quincy Jones.
1: Bravo!
0: Che vuoi di
1: Give
0: più?
1: Give me the night!

0: All right, tonight, give me the night. George Benson, tra i tanti nomi citati, ne ho dimenticato uno, la seconda chitarra di un altro grande jazzista, e cioè Lee Ridenour.
1: Bene, amici, è stato bello stare con voi anche questa sera. Abbiamo chiuso con un po' di nomi e perle di saggezza da parte di Andrea De Sabato, ma appuntamento la prossima settimana. Che dici, a Lipari la organizziamo una grigliata?
0: E come? E vecchio amaro del capo, ghiacciato a meno 20 gradi.
1: Il resto lo fanno il tavolo, le persone giuste e le storie che partono da sole.
0: Assolutamente, godetevi l'estate insieme ad RTL 102.5. Grazie a Vanessa Gray.
1: Grazie Andrea De Sabato, noi vi lasciamo con Andrea Tuzio e grazie al nostro Leo Di Mauro e a David Bella. Per quanto mi
0: ciao,
1: riguarda,
0: ragazzi.
1: Insomma, ci ritroviamo a Lipari ed è sempre bello stare insieme.
0: Ti aspettiamo, c'è anche il sindaco con la banda, quindi vieni tranquilla. Ciao!
1: Anche a San Cataldo in provincia

0: Di Caltanissetta sono le 3, buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia, non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, dice il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica. Ieri i primi risultati dell'autopsia sul corpo della vittima, segni di schiacciamento e polmoni pieni di sangue. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti nelle ultime 24 ore. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel territorio di Oniferi, in provincia di Nuoro. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. A Bologna invece un 35enne si è ferito cadendo da un carrello mentre lavorava in magazzino. A Washington la scena dei corrispondenti della Casa Bianca, presente il presidente Trump, che promette uno spettacolo coinvolgente con molta satira, battute feroci e altri esilaranti. Intanto Trump promette i dazi all'Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con l'ex Milan e Juve per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche eccezioni. In A1 Milano-Napoli ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia. 1 km di coda per incidente anche in A14 Adriatica tra Ravenna ed Imola in direzione di Bologna. È tutto, guidate con prudenza e rispettate le distanze di sicurezza. Fate un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Eccolo! Vabbè, vedremo, Sì, vabbè, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, me lo fa anche stanotte.
6: Yes!

0: Amici, buonanotte. È weekend. Ieri era un po' l'inizio, sai, non lo so, però sono le 3.03 di sabato 25 luglio. È weekend e quindi buon weekend a tutti, amici. Buonanotte e buon weekend anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo.
1: Ciao Andrea, bentornato.
0: Buonanotte,
1: Andrea.
0: Lo
1: sai che mi ero un po' abituato
0: a che cosa?
1: Alle incursioni di Mauro Corvino.
0: È vero.
1: Popolo della notte.
0: E invece? Dov'è?
1: E invece non c'è.
0: Aspetta.
1: Che facciamo? Lo chiamiamo?
0: Beh, no.
1: Ah, tu dici magari è nascosto da qualche parte. Non bisogna fidarsi.
0: No, mai. Mai fidarsi di Mauro Corvino. Diamo la buonanotte anche a David Bella per la regia video. Ciao David,
2: questa notte seguiremo le ultime notizie sul match importantissimo, perché sapete che c'è il calcio vivo, il calcio vero.
0: Ah, non lo so, ma il mondiale è finito.
2: Abbiamo seguito, ma non dire mondiali. Chi se ne frega del mondiale?
0: Ah.
2: Cioè, no, stiamo parlando del campionato, la Liga Nazionale e il campionato guatemalteco.
0: Allora, fare a esimerci? Grazie mille, mi raccomando, quando hai qualcosa da dire sull'argomento, non farlo. Mentre voi, se avete voglia di dire qualsiasi cosa, perché principalmente se ci ascoltate di notte, lo sapete, questo programma lo fate voi, 378-378-1025, quanto sei stupido David. 378-378-1025, dicevo, preferiamo i vostri vocali, meglio sentiamo la vostra voce, così partecipate, credo, almeno secondo me di più, oppure 02-25-15-15, ci facciamo una chiacchiera al telefono. Cominciamo anche questa notte come al solito con il nostro Power It.

0: è il titolo della canzone di Samurai J, il nostro Power Hit. 8 minuti dopo le 3 del mattino, amici, che bello. Leo, ma sì, io so già che i Very Normal People se sono fatte se ti.
1: Esatto, esatto. Sono già lì pronti, tempestivi.
0: Tentiamo.
2: Ciao, sono Gavino. Stiamo tornando da Palau verso Castelsardo, sì, Sennori, dopo una lunga serata in macchina.
0: Come macchina?
2: Ciao a tutti, buonanotte.
1: Dove ciao, si Gavino. Mangia bene, si beve bene.
0: Dove?
1: Si sta bene.
0: Dove?
1: Da quelle parti.
0: Beh,
1: Sardegna.
0: Sì. Mamma mia, ragazzi. Beh, si sta molto, molto bene.
1: Il nostro amico l'ho sentito
0: io
1: bello.
0: Io sono stato a Palau, lì nella zona. Splendido, ma mai visto posti così belli, onestamente. Leo, scusami.
1: Sì, sì.
0: No, ti volevo chiedere se c'era anche l'altro, oppure lo facciamo dopo, non c'è problema.
3: Ma
0: dimmi.
3: Scusa, ma Palau Meraviglia cos'era?
4: Palau Meraviglia. Che meraviglia sto Palau Meraviglia.
0: Musica, maestro, grazie.
1: No,
0: ma scusami, ma
1: così
0: perdona.
1: Ci liquidi.
0: No, però scusa.
3: Quella era intonatissima, però. Lo dovrei dire che
0: quella era cacao. Cioè. Quella era cacao.
1: Ah, si cacao?
3: Ah, si caca quando?
0: Vabbè, ragazzi, ciao, dai.
5: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: It goes like na na na Peggy Goo, che ultimamente è spesso vista in compagnia del tennista più bello di tutti i tempi, a mio modesto
1: parere.
0: Non esageriamo,
1: parere, è tra i più belli attualmente.
0: In assoluto, il nostro Matteo Berrettini, a quanto pare, insomma.
1: The Hammer!
0: Esatto.
1: Il martello!
0: Stanno insieme, secondo me. Cioè, vedi spesso Peggy Goo che suona, vedi Matteo Berrettini accanto, poi c'è stato il famoso indizio social. Non andrò dietro a quello che avete detto, perché siete due stupidi.
1: Io rido perché...
0: No,
1: ci andiamo dietro. Non ci andiamo dietro per niente, ma il problema è venuto giustamente da lui, che di tennis non lo sa e non sa che è soprannominato il martello, perché è uno che serve molto bene. Cioè, se devo fare il servizio potentissimo a un grande dritto, ed è uno che è martella tardo, però
0: fortissimo.
1: Lui giustamente, poverino,
0: poverino punto. Vabbè,
2: state parlando probabilmente si frequenta con Peggy Goo, il martello, poi ho sentito, dico caspita, ci dà dentro, cioè nel senso
0: a giocare a tennis.
1: Sì, a piantare il chiodo.
2: L'ho capita dopo.
0: Fatti due domande, anche dati due risposte, ma secondo me ne hai tutte a tua disposizione, scegli la peggiore e quella giusta, caro Leo. L'innocenza, io vi ucciderei. Comunque
2: bella coppia,
0: bellissimi,
1: bravi,
0: tutti e due straordinari, meravigliosi. Beh, però non c'è stata nessuna ufficialità.
1: No, beh, meglio così.
0: Non nessuno
1: meglio
0: dei
1: così,
0: due
1: sono fatti loro,
0: ma esattamente, anche noi che ne parliamo, perché non ci facciamo i fatti
1: no,
0: nostri.
1: No, beh, ma abbiamo parlato così molto di te.
0: Ma certo, c'è qualcuno, Leo?
3: Buongiornazzo. Ma che weekend,
0: Come?
3: Ma se il programma lo facciamo noi,
0: sì.
3: Perché i soldi li prendete voi?
0: Ma aspetta un attimo però. E qui ci vengo io, ci viene Leo e ci viene David. Perché ci venite voi? Voi partecipate. Poi volete anche qualcosa?
2: Cioè, il programma è come se fosse vostro.
0: Ma scusatemi, ma noi ve lo regaliamo a gratis. È meglio di questo,
1: esatto.
0: Io non lo so.
1: Esatto. Poi l'hanno detto sempre loro, io non l'ho mai detto perché tecnicamente.
0: Per lui non è così, vabbè. Amici, ascoltate RTL 102.5, bravi! Votate però dove? Su RTL 102.5 Play, la nostra app. Che cosa dovete votare? Il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Quindi mi raccomando, scaricate la nostra app e votate il vostro Power Hit dell'estate. Noi facciamo una cosa, ci fermiamo, torniamo subito, voi restate lì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Perché?
0: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Blanco, bravissimo, questa era Los Angeles su RTL 102.5, quindi stiamo parlando della West Coast, della West Coast, esatto. E volevo salutare però Diego e Mariella da Cellino San Marco. Cellino San Marco è il paese di
1: Albano.
0: Bravo Lea.
1: Vedi, qualcosa lo so anch'io.
0: Era facile questa, dai. David, lo sapevi anche tu che Cellino San Marco?
2: Sì, lo sapevo, è che sono un po' ritardato, nel senso che.
0: Ah, cioè,

0: arrivi dopo, cioè, arrivo nel dopo, senso piano piano.
1: Sono un po' col delay,
0: non col delay.
2: Non è vero, recita la parte.
0: Quando il sole tornerà.
1: Esatto.
0: Dovremmo fare una band. Pensaci, David, un giorno lo faremo.
1: Sì, è già sciolta sta band.
0: Con sto caldo, che fai? Certo che sì. Cioè. Va bene, poi. Oh, Los Angeles Blanco. Sì. Englishman in New York. Sting quindi da Los Angeles a New York. E noi salutiamo Francesca e Giuseppe che ci ascoltano da dove? Glen Cove.
2: Da New York!
0: Da New York! Sembra tutto fatto apposta. È fatto apposta, certo. Sting.

0: Cucù Marie, Napoleone, 33 minuti dopo le 3 del mattino, canzone che poteva essere tranquillamente parte della colonna sonora del matrimonio che si è celebrato ieri pomeriggio a Loco Rotondo in Puglia tra il nostro Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. E la sua compagna, si sono diventati marito e moglie, è stato un bellissimo matrimonio, c'era un sacco di gente, tra cui c'era Paolo Maldini e anche Pep Guardiola.
1: C'era anche Pep?
0: Non so se si sono guardati, perché dopo il no di Guardiola a Maldini...
1: Cioè, Pep dopo il matrimonio è scappato.
0: No, vabbè, comunque lo capiamo Pep, cioè la scelta di Pep è quella di stare vicino al papà ultra novantenne, l'aveva già detto. Ci abbiamo provato, è stato bello, bravo Maldini che ci ha provato, Pirlo sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana, ma non parliamo di calcio, parliamo del matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia. Dicevo, la RAI aveva, non so se una sorta di esclusiva, comunque aveva una inviata, giusto Leo?
1: Ok.
0: Aveva una inviata. Possiamo far sentire che cosa... come ha presentato il matrimonio, per favore?
1: Cioè, io in questo momento sono in difficoltà.
0: Dai, però posso dire che questa è la classica, come posso dire, papera alla Mike Buongiorno di una volta?
1: Può capitare a tutti,
0: È successo a me mille volte in 23
1: non
0: anni.
1: Non facciamo i fighi perché adesso dopo 3 secondi capita a me.
0: Fa soltanto ridere, a me è successo mille volte, ora abbiamo fatto molto di peggio. Possiamo sentire,
1: però ho tanta responsabilità. Cioè, io in questo momento dovrei soltanto schiacciare un tasto.
0: Fallo.
1: Ma non lo voglio fare.
0: Dai, vai.
1: Vado? Posso?
0: Sì.
1: Vado.
2: Al momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia.
0: Basta così, grazie. No, non erano.
1: Povera.
0: Non erano. Povera, povera veramente. Come si chiama? La nostra Donatella. Donatella, noi ti abbracciamo fortissimo.
3: Ti perché, vogliamo bene, Donatella.
0: Ma tantissimo, anche perché chi fa il nostro mestiere, anche la radio, oppure il giornalista, dobbiamo andare in diretta live sul pezzo. Può succedere a tutti. Ripeto, a me è successo molto di peggio di questo.
1: Ma
0: è la classica papera di una volta, che per fortuna si può ridere su senza chissà quale.
1: E poi non si è resa conto.
0: No, proprio per quello, perché per lei non ha detto matrimonio, ma ha detto funerale. È il classico, no, come posso dire, lapsus freudiano, si diceva una volta. Va bene, Donatella.

0: Fratella, vieni qua, abbracciamoci.
1: Buonanotte e buona fortuna.
2: Ai.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5. Ma amici, una cosa importante: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Quindi per tutta la settimana, tutta quanta, ripeto, dal 28 luglio al 1 agosto saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi amici, restate con noi, noi ci fermiamo, ma torniamo subito.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini. Su RTL 102.5 abbiamo raccontato il matrimonio di Gigio Donnarumma in Puglia e della gaff, della papera della nostra amica Donatella, che abbracciamo fortissimo, l'inviata della RAI al matrimonio. Insomma, detto che invece di essere al matrimonio era al funerale di Donnarumma e della compagna, quindi tutte e due. Può succedere, ripeto ragazzi, lo facciamo perché fa ridere. Vi ricordate Paperissima, Striscia Notizia tanti anni fa? Questo fa ridere, ci si può ridere.
1: Qualcuno
0: su.
1: Ci segnala...
0: Anche perché io ho fatto peggio, ma tanto peggio.
1: Qualcuno ci segnala, Andrea, che porta bene,
0: ah,
1: allunga la vita.
0: Ah, quello è vero. E c'è qualcun altro che però mi pare voleva dire qualcosa.
2: Ragazzi,
0: sì,
2: senza polemica.
0: Va bene.
2: Sì. Ah, guardate che cosa? Tra funerale e matrimonio la linea è molto sottile, ragazzi. Un abbraccio a tutti e buon weekend a tutti.
0: Non è vero.
2: Gabriele Savona.
0: Ma non è vero, Gabriele. Poi io non sono sposato. Dovrebbero parlare gli sposati qui, che sono loro due, ragazzi.
1: C'ho le mani impegnate.
0: Dai, fai bravo, David.
3: Io non stavo ascoltando, a stavo sentendo la canzone così, che è bellissima.
0: Vedete?
1: Ma
0: questi siamo.
1: Gigio. Si sarà toccato...
0: No, perché non l'ha sentito.
1: Ma con i guantoni o...
0: No, senza, non ce li aveva i guantoni. Il matrimonio, questa è scherzante. Dai, quali guantoni?

0: Material Lover, Sienna Spyro su RTL 102.5. Noi siamo amanti materiali? No, noi siamo romantici, come tutti quelli che vivono la notte, tendenzialmente così, amici. Non so se David magari è d'accordo, spesso tu ricordi il fatto che la notte abbia un'aura, ormai si dice così, diversa rispetto al giorno.
1: Sì, la calma, anche, probabilmente anche i colori. Sono proprio diversi, c'è cioè, tutto un po' più ovattato quasi.
0: È più bello, sì, sì, e non c'è momento migliore di ascoltare storie o di raccontarle.
1: È vero.
0: E Leo, tu mi dicevi che c'è un very normal people che voleva dirci qualcosa?
2: Sì, una very.
0: Una very normal people.
3: Andrea, Leo, David, Valeria da Monastier.
0: Ciao Valeria.
3: Stanotte già con voi, sono caduta dal letto. Beh, funerale, matrimonio, è sempre un evento
0: che riunisce
3: tutti i parenti. Per motivi diversi naturalmente. Poverina sicuramente si sarà scusata con gli sposi. Sono gaffe che si fanno, dai. E poi si sentono dire tante cose. Che parlano in televisione. E allora tutte le idee che ci hanno in testa.
0: Ma è vero,
3: ciao, buona giornata a tutti, Valeria da Monastier. Sì, bacio.
0: Ciao, bacio a te, ma è vero, si sente molto di peggio. E non sono degli errori, delle gaffe, sono proprio cose dette con coscienza.
2: Concetti sbagliati.
0: Con cognizioni di causa. Vorrei fare degli esempi, ma se li faccio. Vado al gabbio, musica maestra.
2: Meglio di no.
0: Splendida canzone. Ecco, a proposito, Give Peace a Chance.

0: E speriamo che qualcuno ascolti questo messaggio di pace che John Lennon lanciò tanti anni fa e che oggi più di altri momenti è fondamentale. Anche a Militello Rosmarino in provincia di Messina sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Effettuata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero alcuni degli elementi emersi dagli esami effettuati nelle scorse ore. Il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti. Sull'agire dei poliziotti, il ministro dell'Interno Piantedosi parla di correttezza delle operazioni. Il governo è al lavoro sul caro benzina, lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tra le ipotesi in campo anche quella delle accise mobili. La Commissione Europea ha contestato in via preliminare a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che l'app di video sharing non garantisca un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori. Secondo Bruxelles, le impostazioni di TikTok continuano a esporre lì a rischi. Calcio: Andrea Pirlo potrebbe essere il nuovo CT della nazionale. Al momento si tratta solo di voci e dalla Federcalcio non arrivano conferme, ma dopo il no di Guardiola sembra essere lui il nuovo CT azzurro. Si parla di un contratto da 1,5 milioni più bonus al raggiungimento dei risultati. L'ex giocatore del Milan e della Juventus attualmente è sotto contratto con lo United di Dubai. Oggi le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria della Formula 1, ieri nelle libere dominio Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 7 km di coda per un incidente tra più auto avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia. Vi consigliamo di uscire ad Orvieto e fare rientro direttamente a Chiusi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, rispettate le distanze di sicurezza e fate un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Buonanotte a tutti amici, buonanotte Italia, sono le 4 e 4 minuti di sabato 25 luglio, quindi ancora buon weekend. Questo sarà un weekend di partenze, ne parlavamo fuori onda, giusto Leo? In realtà a quanto pare già tutto andato, già andato. Sono già tutti partiti.
5: Tutti?
0: Di
5: testa
0: tutti,
5: dici?
0: No.
5: Ok.
0: No, almeno parlo per quella che è la città di Milano dove vivo. Ragazzi,
5: non c'è più nessuno.
0: No, ma già da giovedì. Da giovedì, perché la settimana scorsa è stato un weekend di partenza. Ti ricordi? Abbiamo sentito tutti, partivano tutti.
5: Ora oggi, adesso, magari il prossimo weekend.
0: Forse il prossimo.
5: Ce ne sarà ancora
0: forse
5: un'altra.
0: Forse il prossimo, sì, ci sì. Sarà la seconda ondata.
5: Esatto.
0: Amici, a proposito di seconda ondata, questa è la seconda ora di questo programma. Come fare per partecipare? Facilissimo. 378-378-1025. Preferiamo i vocali, vogliamo sentirvi. Ma anche se ci volete mandare un messaggio di testo, un WhatsApp, va bene. Oppure 02-25-15-15. Facciamo che Power It? Facciamo che Power It, dai!

0: Ma buon vento lo diciamo noi insieme a Giovanotti e Alfa, a Gigio Donnarumma e ad Alessia, la sua neo sposa, anche perché insomma si sono sposati proprio ieri, ripetiamo, c'era la nostra Donatella inviata della Rai, che insomma
1: con un mazzo di crisantemi,
0: gaff classica, matrimonio, ha scambiato matrimonio per funerale, vabbè dai, vabbè, l'abbiamo già detto tante volte, ma per molti dei nostri veri normal people ha senso questa cosa, è vero o no?
2: Gianluca!
3: Ciao ragazzi, Gianluca da Bottega del Fa. Ma perché? Può essere che per lei è un funerale?
0: Cioè, no, ma
3: ognuno la pensa a modo suo.
0: Ma certo, Gianluca, ci mancherebbe altro, noi non vogliamo... Per carità,
2: Gianluca,
0: però
2: pure tu, cos'è che hai
0: contro i matrimoni?
2: Appunto,
0: guardate che a voi l'ho chiesto e non avete risposto.
1: Non
0: proprio
1: è vero,
0: bene.
1: Io non mi ricordo nulla.
0: Ecco, appunto, capisci?
1: Giusto, Leo?
0: Siamo a questo livello.
1: Ma no, ho parlato
0: qui.
1: Di cosa
0: va bene,
1: ma di cosa
0: bene.
1: Sta parlando? Scusa.
0: No, no, nulla, nulla.
1: Ah,
0: nulla,
1: ok,
0: nulla.
1: Ma perché sai?
0: Mancherebbe altro, amici. E tu
2: mi dissocio.
0: Va bene. Comunque va bene. Saranno contente le vostre mogli che stanno dormendo e quindi voi vi potete permettere,
2: speriamo,
0: il lusso. Ecco, appunto, speriamo. Arrivano i Simple Minds, questa è Alive and Kicking.

0: Radar B, 18 minuti dopo le 4 del mattino. Domenico, ciao, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a voi.
0: Prima di tutto, geolocalizzati.
1: Ho sumberato Imola.
0: Bene.
1: Sto andando giù a Matera a raccogliere la famiglia.
0: Ah, da dove sei partito?
1: Da Rovereto in Trentino.
0: Perfetto, e devi arrivare fino a Matera a recuperare la famiglia, ma per poi spostarti o per poi rimanere lì?
1: Sì, andiamo 3 settimane in Sicilia.
0: Ah, che beh, dove? Facci stare male, dove vai?
1: Guarda, forse vado a Lipari anche perché abito a Milazzo.
0: No, vabbè, ma scusa, ma Lipari, ma vai a salutare i nostri amici, siamo tutti al Tourmaline.
1: Ma gliel'ho già detto, mi aspettano, gliel'ho già detto.
0: Dai, che bello. Guarda,
1: ho detto che se non vado non iniziano.
0: Ecco appunto, quindi mi sa che ci devi andare, altrimenti saltano contratti importanti e tutto sulle tue spalle, Domenico.
1: No, ma Lipari è la mia isola.
0: Ragazzi, posto splendido, ma io ci sono stato, ragazzi, incredibile.
2: Poi se sei di Milazzo conoscerai bene, no?
0: Esatto.
1: Allora non abito più lì da 23 anni, però tutte le estati sono giù.
0: Per forza, quindi, come si fa a non andarci? Come si fa a non andarci? Atterrare all'aeroporto però di Catania e mangiarsi la cipollina è proprio la base della vita, credo, va bene. Mamma mia, che bello.
1: Infatti,
0: io purtroppo quest'anno non ci sarò, non potrò abbracciarti, Domenico, mi dispiace, ho fatto una stupidata. Però va bene così, quest'anno no, magari l'anno prossimo ci tornerò.
1: Vieni l'anno prossimo, andiamo a mangiare da Filippino.
0: Ma volentieri, lo conosco. Ci sono stato, mamma mia quanto si mangia bene, vabbè non mi ci far pensare che muoio. E Domenico, tu giustamente hai riflettuto sulla questione matrimonio Donnarumma, funerale, perché insomma abbiamo raccontato più volte che l'inviata della RAI, Donatella, ci ha detto sto funerale di Donnarumma e di Alessia, insomma. No, ma tu che cosa volevi dire a proposito, scusami?
1: Ma allora, io quando ho sentito matrimonio funerale, mi è venuto in mente, ho captato questo film in cui Hugh Grant, ha questa storia,
0: sì.
1: Insomma, finalmente trova l'amore della sua vita, ma salta poi tutto e poi c'è anche sto funerale di mezzo.
0: 4 matrimoni e un funerale.
1: Esatto, quindi mi è venuta in mente un po' sta scena. Ora non vorrei che Donatella avesse captato, anche perché insomma il film 4 matrimoni e un funerale è un film di grande successo,
0: famosissimo,
1: in cui Hugh Grant diventa famoso,
0: esatto, è proprio il film che lo fa conoscere,
1: quindi
0: praticamente
1: Donatella,
0: a tutti.
1: Donatella secondo me vuole diventare famosa,
0: è probabile, no poverina, è successo il classico proprio come si dice? Il classico errore quando sei super concentrato. Perché succede? Tu sei super concentrato su qualcosa e vuoi dire A e dici C e non te ne accorgi neanche. Ma
1: capita.
0: Sì, ripeto, lo dico perché a me è capitato 1000 volte. Una volta durante una gara podistica, ho apostrofato i ragazzi che correvano A. Correvo anch'io, facevo la mezza, quindi mi ci mettevo dentro. Ho detto questi scemi che corrono. e quindi niente, tutto bello, è tutto bellissimo. Non c'è, ma nel mio caso, devi sapere Domenico, non c'era neanche il lapsus freudiano. Proprio sono stupido io che ho sbagliato tutto. Può succedere, dai. Domenico,
1: non
0: quanto ti manca? No, ormai è andata.
1: Non preoccuparti comunque che la psichiatria è lontana.
0: No, invece io ci vado tutti i cacchio di lunedì. Ma va bene, senti Domenico, quanto ti manca per arrivare, che ti salutiamo dal volo.
1: Ascolta, ho una sosta strategica con degli amici a Pescara.
0: Ok, va bene.
2: E poi si riparte.
0: Bella Domenico, ti abbracciamo fortissimo, buon viaggio, grazie mille. Voi restate lì che noi torniamo tra pochissimo.

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: manca un'oretta e arriviamo finalmente, iniziano le loro vacanze. Non male, non male.
1: Buone vacanze, ragazzi.
0: Sì, sì, buone vacanze a tutti, amici. Continuate pure, 378-378-1025, c'è il nostro New Hit.

0: Artifive Swag Music, 35 minuti dopo le 4 del mattino, amici, questa è RTL 102.5 e siete in tanti, vi salutiamo tutti, grazie davvero, continuate pure, addirittura c'è qualcuno che forse non ha capito bene la questione matrimonio di Donnarumma con funerale, perché ripetiamo per una volta, la buona Donatella, l'inviata della Rai al matrimonio di Gigio Donnarumma, c'è stato un lapsus freudiano, invece di dire matrimonio ha detto funerale, e quindi ci scrivono: ma scusatemi, ma è deceduto Donnarumma? No, amici, no, per niente, tutto a posto. Ma
1: sai quando, Andrea, quando tu stai parlando, uno sì, sta parlando con una persona, a un certo punto arriva un terzo o una terza persona che praticamente
0: non capisce niente,
1: e praticamente sente solo un pezzettino, è capitato così.
0: Il buon Gianluca è andato, Gianluca tutto a posto, tranquillo, nostro capitano è vivo.

0: Partenope, Merken, Cremont, Serena Brancale, The Colors su RTL 102.5. Per la questione matrimoni si fanno più che altro delle uscite infelici qualche volta, come è successo alla Donatella, l'inviata della Rai, matrimonio di Donnarumma, ma qualcuno ha fatto molto peggio. Molto peggio.
1: Matrimonio, una signora stupenda. E dico, chissà che belle figlie che ha lei. E un ragazzo a padre mi dice, guarda che l'ha perso un incidente in macchina un mese fa. La signora in lacrime, intelligentissima. E veramente esagerata.
0: Vedi?
1: Mi abbraccia perché io ero un imbarazzo totale. E mi dice, non preoccuparti, si capisce che non lo sapevi.
0: Ma meno male.
1: Ma che figura. Ti saluto, un abbraccio a tutti voi che lavorate di notte. Grazie.
0: Ciao, ciao. Può succedere di fare brutte figure, tra virgolette, nel senso, questa non è neanche una brutta figura, questo è qualcuno che vuole dire una cosa carina ma pesta la classica, l'ha pestata, è anche grossa. Vabbè ragazzi, può succedere di tutto, soprattutto però l'importante è come si reagisce. Se si capisce che l'altra persona non voleva farlo apposta, anzi voleva essere carino, ma invece è andato proprio lì dove non doveva.
2: Un applauso alla signora perché è stata brava, ha reagito molto bene.
0: Molto bene, molto bene. Amici, continuate così, 378-378-1025. Andiamo a prenderci un caffè? Dai, caffettino, ci sta, a tra poco.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: On My Soul, il disco di Bruno Mars su RTL 102.5. Prima di tutto devo dire una cosa, Teresa. Lo so che stai ascoltando la radio, cara Teresa. E ti stiamo chiamando, siamo noi della radio che ti chiamiamo. Rispondi al telefono. Grazie.
1: Anche perché c'era in palio. No,
0: cioè, immagina tu stai guidando, ok? Stai guidando, stai andando in vacanza e senti la radio che si rivolge proprio a te. Butta giù. Teresa, lo so che sei lì, ma dopo rispondi al telefono. Me ne immagino che dice: sì, sì, dopo rispondo.
2: Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Sono Claudio, camionista.
0: Ciao, Claudio.
2: E dopo una settimana di viaggio sto rientrando a casa. Bene. Ero fermo a Catania e potevo partire alle 6-7 del mattino.
0: Sì.
2: Ma sapendo che c'eravate voi in radio, io che fa, non bastavo per farvi un saluto?
0: Ma che bravo.
2: Sono partito prima e con la scusa ti sto ascoltando.
0: Grazie.
2: Vi voglio bene.
0: Anche
2: un
0: noi.
2: Abbraccio.
0: Ciao Claudio, che bello. È bellissimo. Ci hanno chiamato addirittura? Leo, chi è? È Teresa?
1: Esatto, parlavamo
0: Teresa.
1: Di Teresa.
3: Sì, ecco io.
0: Teresa!
1: Buongiorno.
0: Grazie, vedi? Ma vedi che rispondono subito. Ma questa è bellissima.
3: No, avevo attivato la modalità notturna, ecco perché non rispondevo.
0: Giustamente, anche io lo faccio quando dormo, quando viaggio e non voglio essere, insomma, disturbato. Teresa, allora, noi avevamo detto che non era il weekend delle partenze per le ferie. In realtà, appena l'abbiamo detto, tutti ci state scrivendo. Geolocalizzati prima di tutto, dove
3: allora,
0: sei?
3: Noi, allora, noi siamo sull'autostrada per Graz e siamo in Austria già.
0: Ah, già siete
3: mancano
0: in Austria.
3: Giusto, sì, mancano giusto 150 chilometri.
0: Ok.
3: E vi ascoltiamo anche da qui.
0: Bene, bravi, perché con l'app si può naturalmente. Da dove siete partiti, Teresa, e con chi sei?
3: Allora, partiti da Torino, io sono la mamma, siamo partiti papà, mamma e due figli.
0: Benissimo, come si chiamano papà e i due figli?
3: Allora, il papà è Giuseppe, i figli sono Simone e Francesca.
0: Benissimo, che abbracciamo fortissimo. Come mai la scelta della meta Graz in Austria?
3: Allora, Graz perché abbiamo nostro figlio lì in Erasmus e allora abbiamo deciso di trascorrere un po' di giorni
0: insieme.
3: Con, insieme e niente, così ne approfittiamo per fare un giretto.
0: Beh,
3: lì
0: sì,
3: in
0: Austria,
3: zona.
0: Che si sta anche belli freschi.
3: Sì, infatti abbiamo 11 gradi adesso.
0: Oh, che bello, io non vedo l'ora di andare a Bressanone dove la minima è 14.
1: Giubbottino?
0: Esatto,
1: cappotto.
3: No, 11. No, infatti sembra impossibile visto il caldo che abbiamo avuto fino a ieri sera.
0: Davvero, quanto tempo resterete lì?
3: Ci fermeremo una decina di giorni.
0: Va bene, allora noi vi auguriamo buon viaggio e godetevi un po'
3: grazie,
0: le ferie,
3: grazie.
0: Va bene?
3: A voi niente, grazie per la compagnia.
0: Ci mancherebbe.
3: H24,
0: siamo qui apposta.
3: Porta a porta.
0: Sempre, grazie mille Teresa, grazie di aver chiamato.
3: Grazie,
0: ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
4: Buongiorno.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, insieme a Vito Salamanca? Tra l'altro, Noemi, che è stata protagonista di un brutto episodio, ma nel senso che spiacevole e sfortunato. Ecco, durante il concerto è caduta, ma è stata bravissima. Anche se si è fatta male, eh? Ma per fortuna sta bene e ha fatto una battuta sui social dopo, quando ha detto: ragazzi, non vi preoccupate, sto bene, ha detto: sono ineluttabile, come Thanos. Se vuol dire evidentemente che anche lei segue il Marvel Cinematic Universe, anche lei è fan di tutto quel mondo, e io sono felicissimo. Tra l'altro, a breve, il 29 di luglio, esce il nuovo di Spider-Man, Brand New Day, e poi a dicembre ci sarà il filmone, l'evento, che è Avengers Doomsday. Ciao. Quello, fantastico.
1: Chi è?
0: Ho
1: sentito un saluto.
0: C'è qualcuno?
2: Ciao,
0: salutiamo.
2: Andrea.
0: Ciao.
2: Ieri, bellissima serata, cena di reunion con i vecchi compagni di scuola, e ho avuto il piacere anche di rincontrare Eleonora.
0: Chi è?
2: Che praticamente era la bruttina della classe, ma aveva tanto sentimento. Dopo cena abbiamo bevuto un po', ci siamo ritrovati in spiaggia.
0: No.
2: Sai, una parola tira l'altra. E a mezzanotte in punto, guarda, è suonata la sveglia, ho dovuto alzarmi e tornare a lavorare.
3: Ti sarebbe piaciuto?
0: Sei svegliato tutto sudato, come si dice spesso in queste occasioni. Vabbè, ma almeno il sogno, dai, ti svegli con una coccolina o con un po' di nostalgia, dipende da come stai, va bene, dai. Chiudiamo la seconda ora con Barry White, I'm qualified to satisfy you.
4: I know how to love you. I know how to do it to you. I know how to make you feel like you wanna feel. Shit, I can't lose with what I use.

0: anche ad Albaredo per San Marco in provincia di Sondrio. Sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento. Queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resterà da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita, durante il fermo, o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. L'emergenza incendi in Europa: almeno 140.000 persone evacuate in Francia, altre 63.000 costrette a lasciare le proprie case in Spagna. A Madrid un rogo fuori controllo lambisce la capitale spagnola. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno discutendo la possibilità di un incontro di alto livello la settimana prossima a Londra su una potenziale coalizione internazionale per proteggere la via marittima nello stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, citando fonti europee a conoscenza del piano. Il calcio, voci di accordo raggiunto. Andrea Pirlo, nuovo CT della nazionale. Per l'ex allenatore di Juve e Sampdoria, pronto un contratto di 4 anni da 1,5 milioni più bonus al raggiungimento degli obiettivi, ovvero qualificazione agli europei e ai prossimi mondiali. Pirlo attualmente è allenatore dello United, una squadra degli Emirati Arabi, e deve prima risolvere il contratto con la sua attuale squadra. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al Master 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto, scelta analoga per Novak Djokovic. È tutto per questa edizione, o nel traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia. Consigliamo quindi di uscire ad Orvieto e rientrare in autostrada chiusi. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buon sabato 25 luglio, sono le 5 e 4 minuti, questa è RTL 105 e noi siamo Malanotte, no, sì, siamo noi amici.
5: Siamo noi, siamo questi. Ed è colpa nostra.
0: Esatto, siamo questi, vi danno il buongiorno, Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio, ciao Leo, buongiorno anche a te di nuovo.
5: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche a David Bella per la regia video, buongiorno.
6: Buongiornissimo ragazzi.
0: Buongiorno amici, 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, lo sapete ormai. Oppure 02 25 15 15. Ricominciamo, Leo, subito. Power it.

0: Jealous Lover, il singolo nuovo dei Rolling Stones, alle 5-8 minuti. Intanto però vi diamo un'ultima ora che leggiamo da SkyTG24: scossa di terremoto 4.1 in Molise, ma a quanto pare non ci sono danni, nessun danno registrato. Ci tenevamo a dirvelo, perché insomma le notizie passano prima da noi, lo sapete. Checcone, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, e meno male non è successo niente.
0: Esatto, bravissimo. Checcone, la nostra voce della strada, taxi driver fiorentino, ormai la nottata è andata.
1: Sì, basta.
0: Possiamo? basta. Quando è che te ne vai in vacanza, Checcone?
1: Domenica sul lunedì parto.
0: Ah, ma oggi era l'ultimo giorno?
1: No, domani l'ultimo giorno.
0: Domenica
1: la prendo di riposo e okay, poi lunedì mattina fatto.
0: Allora ci salutiamo domani, mi raccomando, non dimenticare di scriverci. O di mandarci
1: un locale. Guarda, se vuoi possiamo sentire anche nell'orario di lunedì mattina, perché
0: è vero.
1: Parto alle 4:30 da Bologna, quindi
0: partenza intelligente e quindi il programma giusto da ascoltare siamo noi. Dov'è che vai?
1: Tunisia.
0: Bello, dove? Precisamente dove?
1: Ad Hammamet, in un villaggio ad Hammamet.
0: Vedi, Hammamet famosissima.
1: Tutti vanno a Gerba e io vado a Hammamet.
0: E tu vai ad Hammamet, giustamente sulle tracce del buon Bettino Craxi. Buon, insomma, sì, ma vabbè. Sì, perché ricordiamo che andò, diciamo che si ritirò lì. Bravo, usiamo i termini giusti. Scappò ad Hammamet, dove non poteva essere estradato, va bene. E Checcone, quanto tempo ti fai lì in Tunisia?
1: Mi faccio solamente una settimana.
0: Settimanina.
2: Cioè, diciamo, scappi per una settimana?
0: Sì. Poi torna, a differenza di altri. Ecco.
1: Certo.
0: Senti, ma possiamo fare un piccolo, non lo so, un riassunto di come è andata quest'estate in città? Almeno a Firenze, fino ad adesso, almeno, dato che
1: allora,
0: un po' in vacanza.
1: Ti dirò. Ma, allora, a parte Firenze sta diventando sempre una città per anziani, nel senso si punta tutto più sul turismo del giorno, ma purtroppo la notte noi ne perdiamo un pochino, perché tanti giovani non ci sono, perché non c'è quel grande estivo parlando,
0: Sì,
1: nell'inverno c'è il suo, l'estate si tende più ad andare al mare e si lascia un pochino perdere,
0: giustamente,
1: quindi
0: capisco.
1: Per me, diciamo, è stata costante come tipo di lavoro e fortunatamente nemmeno troppi disagi a livello di ubriachezza, molestia e tutto il resto. Quindi,
0: perché mi ricordo, diciamo, che negli anni passati Firenze aveva molti problemi da questo punto di vista, anche a causa dell'overtourism, che è purtroppo un problema che colpisce praticamente la maggior parte delle città turistiche italiane, e non soltanto.

0: Va bene, Checcone. Ok, ti stiamo accompagnando a casa, giusto?
1: No, mi accompagna a fare colazione.
0: Ah, scusami, è vero. Perché... la colazione è sempre la stessa anche oggi?
1: Ma non lo so, vediamo un po', perché hanno inserito anche un po' di salmone, quindi ora vediamo un po' che cosa si riesce a mettere nei panini, esatto.
0: Va bene, Checcone, grazie mille, Un abbraccio, ciao, buon riposo, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ehi, buongiorno!
3: Buongiorno!
4: Buongiorno!
2: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Un titolo un po' ego riferito, You're the best thing about me. Ma come? YouTube su RTL 102.5. Leo, c'è qualcuno?
1: Siamo alle figuracce.
0: Ancora? Ancora? Sì. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
2: Vi racconto questa.
0: Vai.
2: Un ex collega un giorno va col suo camion a scaricare in questo punto vendita. Quando sta scaricando col responsabile del negozio, passa questa bella figliuola del mio collega e incomincia a...
1: No.
2: I commenti anche molto pesantucci.
0: Non si dovrebbero fare
2: i maschietti su di lei. Questa ragazza
0: bene.
2: Si gira il responsabile del negozio, lo guarda e dice: guarda che quella è la mia fidanzata.
1: No.
2: Figuraccia.
0: Ma sai cosa? La figuraccia non è perché quella era la fidanzata, è perché lui ha fatto dei commenti orribili. Quello è il quella è la roba orribile della questione. Poi vogliamo girarla così, va bene. Ma vedete che poi succedono queste cose. E se lo facessero la vostra fidanzata? La vostra figlia?
3: Ma
0: la vostra moglie?
3: Cielo.
0: Perciò vi dovete tagliare la lingua e non mi fate dire parolacce.
3: Comunque, se le pensate queste cose,
0: tenetevele nella testa e non pensatele nemmeno. Se le pensate, c'è un problema. Ok?
1: Però
0: basta.
1: Lui parlava in realtà di
0: Leo,
1: complimenti.
0: Leo, lo stai giusto? No. Per niente, ha detto pesanti. Che complimenti.
1: Beh, pesanti, dipende.
0: Leo,
1: poi.
0: No. No, Leo.
3: Allora,
0: no.
3: Torniamo
0: non
3: sulla,
0: esiste
3: torniamo
0: mai.
3: Sulla terra, ok.
0: Esatto.
3: Okay. Sulla canzone di prima, in realtà, io l'ho analizzato il titolo. You're the best thing about me. In realtà vuole dire che lei è la cosa migliore che gli è capitato.
0: Ah,
3: questo è il senso.
0: Il senso
3: io
0: è quello lì.
3: La cosa migliore di me è sei tu, in realtà, non sono io.
0: Ok.
3: Il concetto
0: no,
3: è quello.
0: Però... di me, però, ma perché devi di me?
3: No,
0: tu non sei mio, il concetto
3: no, nel senso della mia vita.
0: Allora,
3: è per fare un
0: perché
3: sunto, diciamo.
0: Con l'inglese è complesso,
3: esatto,
0: però assolutamente
3: però,
0: hai
3: però
0: ragione.
3: È bello il significato, ci pensi bene.
0: Sì,
3: io
0: sì,
3: nella
0: sì,
3: mia vita
0: vero,
3: non
0: vero,
3: è che abbia fatto granché, meno male che ci sei tu, il concetto è quello.
0: Ma almeno ho incontrato te. Adesso mettiamo Achille Lauro, la città degli angeli. Prima abbiamo messo ad inizio trasmissione Los Angeles di Blanco e ovviamente la città degli angeli è Los Angeles. A proposito di Los Angeles, notizia di ieri sera, chiediamo a tutti gli

0: appassionati di pallacanestro. LeBron aveva lasciato i Lakers un po' di settimane fa. Bene, ieri finalmente, ieri sera, ha deciso e se ne andrà a Philadelphia a chiudere la sua carriera. Ha firmato un contratto di 2 anni, quindi giocherà forse fino a 42.
1: Per motivi di cuore, giustamente, immagino. È molto legato a Philadelphia.
0: No, ma in realtà, no, ma in realtà guadagnerà come un medio bravo giocatore NBA. Sono 8 milioni all'anno.
1: Vuol dire
0: di
1: che
0: più.
1: Allora è l'amore per la pallacanestro.
0: Assolutamente sì. Oppure quello. Il fatto che non riesca a lasciare. E su questo, esatto, volevo proprio ricordare, perché questa cosa ha portato un bel po' di critiche. Vabbè, LeBron è criticato sempre.
1: Sì, infatti.
0: E cito, esatto, cito un pezzo del testo della canzone di Kanye West che si chiama New God Flow, che dice: "Went from most hated to the champion God Flow, I guess that's a feeling only me and LeBron know." Cioè, sei così tanto odiato, ok? Ma questa è una sensazione che soltanto i campioni ad altissimo livello possono sentirla.
1: Ok, c'è una cosa però da dire, che mentre LeBron James comunque tutto sommato si può definire un personaggio positivo.
0: No, ti devo fermare subito. No, questa roba
1: Kanye West è molto ego riferito.
0: Sono rapper.
1: Conosciamo chi è Kanye
0: sono
1: West.
0: Sono rapper. E LeBron è un po' ego riferito alla faccia del bicarbonato di potassio.
1: Però comunque è sempre un tipo abbastanza.
0: Ma stai paragonando due persone. Non c'è paragone qui.
1: No, è Kanye che ha fatto il paragone.
0: No, lui parlava di. No. Non si è paragonato a LeBron. Ha paragonato una sensazione che è quella di essere molto odiato, che succede soltanto a chi riceve tanto successo, a chi ha tanto successo.
1: Quello sì, dice, ma nel caso di Kanye West l'ho un po' cercata.
0: È un pezzo vecchio, quando Kanye si comportava ancora bene, cioè prendeva ancora le medicine. È la verità, ragazzi. Dicevo, la città degli angeli, Achille Lauro.

0: E in bocca al lupo a LeBron, che dalla città degli angeli andrà nella città dell'amore fraterno, ovvero Filadelfia, da Los Angeles a Filadelfia. Dai a LeBron ancora 2 anni per vedere il giocatore almeno più forte di tutti i tempi, secondo alcuni, ma a noi non frega niente, è soltanto un meraviglioso giocatore, meraviglioso.
1: Ciao ragazzi, la Ciao. Notte è lunga, ma con voi si sta molto bene. Io vi ascolto tutte le notti dal posto di lavoro. Io faccio il portiere di notte in un hotel qui a Stresa sul Lago Maggiore. Un abbraccio a tutti voi. Ciao!
0: Ma un abbraccio a te, buon lavoro. Siamo quasi alla fine del turno, immagino. Ti dedichiamo Peter Gabler, questa è Sledgehammer.

0: E questo è il titolo, Moving to the Sun, ed è quello che stanno facendo un po' di Very Normal People, che ci hanno scritto al 378 378 1025. Ci scrivono: noi stiamo viaggiando dalla Svizzera in Sicilia, siamo vicino Roma, fateci compagnia, ed è quello che facciamo, quindi Moving to the Sun, stanno andando verso il sole, non che in Svizzera non ci sia, ma sicuramente il sole siciliano delle ferie è sicuramente più bello. Non perché, ma perché sei in ferie. Perché sei no, in Svizzera il mare non c'è.
1: Appunto.
0: Posso confermartelo. Ho lavorato a Mendrisio per un periodo.
1: Non c'era.
0: Ridente cittadina, no.
2: Ci sono un sacco di lacchi.
0: Se in Svizzera sì, a Mendrisio manco quello e niente.
1: No, perché
0: quando
1: tu...
0: quando alzavo. Non
2: dovete andare a Mendrisio, ragazzi.
0: Esatto.
2: Visitate Mendrisio.
0: Dimmi.
1: No, uno sta per dire una cosa. Lui
0: dice, scusami, vai, non me ne ero accorto. No,
1: adesso prendo tutte le parti dove io ho fatto.
0: Aspetta, butta giù. Ma mi stai gazziando?
1: No, assolutamente no. Adesso vado a prendere.
0: Incredibile. Fallo. Allora, facciamo così. Ti sfido, ma guardami. Sono più serio di chiunque altro. Adesso tu le vai a prendere e le metti in onda.
2: No,
0: queste
2: io pensavo,
0: cose
2: guarda, ragazzi.
0: Ma guarda un po' con chi devo combattere.
2: Pensavo di averlo
0: anche in famiglia, guarda.
2: No, figurati che pensavo di averlo interrotto io.
0: Sei tu che mi interrompi, lo vedi?
2: Comunque pensavo di averlo interrotto io.
0: Figurati un po'.
2: No, nel senso, io pensavo su
0: voi. Dice solo stupidaggini.
2: Però, no, non lo so, io non c'ero nero sul pezzo, pensavo a Mendrisio.
0: Leo, volevi dire qualcosa?
1: Buon Natale.
0: Ecco, a posto così. Noi...

0: Giselle su RTL 102.5. Leo, scusami, ti ho interrotto?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Grazie.
0: Adesso ti ho interrotto?
2: Sì. Ma sono povero e devo andare a lavorare in cacciara da Roma.
1: Grande.
0: Ah, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene.
1: Ercaciara.
0: Ti ho interrotto?
1: No.
0: Ah, ok. Se vuoi lo vogliamo, se andiamo avanti così. Ragazzi, buongiorno. Questo sei tu che interrompi me. Ragazzi, buongiorno, grazie alla compagnia. Partiti da Padova direzione Sicilia. Ma quanti stanno andando in Sicilia? Beati voi, siamo in coda a Fabbro. Il viaggio continua, certo, insieme a noi, eh. Restate lì e tanto non vi potete muovere, siete in coda.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Cry, Baby Cry, Santana, Joss Stone, Sean Paul su RTL 102.5. Katia, ciao, buongiorno.
1: Ciao!
0: Ciao Katia, ciao! Prima di tutto ascolta dal telefono e cerca di abbassare il come si dice? Il volume magari in macchina. Katia, con chi sei? Geolocalizzati anche.
1: Allora, mi geolocalizzo esattamente a Melilli, verso Catania, e in questo momento dalla macchina io vedo l'Etna.
0: Ah, bellissimo, mamma mia, quanto ti invidiamo. Quindi tu stai facendo il percorso al contrario, cioè tu hai finito le ferie e da Ispica stai andando dove?
1: Noi stiamo tornando a casa, San Giovanni Terticeto per la precisione, che è in provincia di Bologna.
0: A un baschettaro dire dove è San Giovanni in Persiceto la prendo quasi come un'offesa, è la città di Sua Maestà Marco Bellinelli. Ma qua io devo dire che tantissimi anni fa ho avuto la possibilità

0: di incontrare e parlare con Marco Belinelli è stata un'esperienza meravigliosa, personaggio incredibile, persona fantastica.
1: L'unico italiano nella storia che ha vinto l'NBA. Eh?
0: Esatto, non soltanto, ha vinto anche la gara al tiro tra tre punti, esatto, all'All-Star Game, personaggio e giocatore fotonico Marco Belinelli. Immagino che insomma voi da buon persicetini, si dice così?
2: Persicetani, ma persicetani. In realtà è mio marito persicetano, io sono bolognese, proprio bolognese.
0: Bologna, Bologna.
2: Mi sono trasferita a San Giovanni quando ho conosciuto mio marito.
0: Certo, giustamente, però se non sbaglio tu dovresti saperlo meglio di me, Bologna è Basket City.
2: Sì, assolutamente, Mio marito è fortitudino fino nel midollo.
0: Lo abbraccio fortissimo da tifoso della Juve Caserta, siamo tornati in A2, speriamo poi di ritrovare un pochino di quel fasto che tanto ci è piaciuto e ci ha fatto godere negli anni, inizio anni 90. Siamo stati la prima città del sud a vincere il campionato di basket. Quindi state tornando a casa, quante ferie avete fatto? Quanto tempo avete trascorso ad Ispica?
2: Allora, se te lo dico però non mi prometti che non mi insulti?
0: Giuro.
2: 30 giorni.
0: Che goduria.
1: Brava!
0: No, io posso dirti? Vi invidio, avete avuto la possibilità di farlo, ve la siete goduta. Ma bravi ragazzi!
3: Ma quante granite?
0: Mille.
2: No,
0: mille.
2: Tu non puoi capire, granite come se non ci fosse un domani.
0: Bravi.
2: E anche la panna montata sopra.
0: Ma per
2: proprio.
0: Forza. Vabbè, grazie mille. Katia, salutaci Luigi e Black, il cagnolino, che cane è al volo?
2: È un meticcio, tra l'altro, l'abbiamo adottato dalla Sicilia, precisamente da Sciacca.
0: No, che bello, abbracciateci allora anche Black, un bacio ragazzi, buon rientro.
2: Grazie a voi,
0: ciao.
2: Vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie
2: ciao.
0: Mille, ciao.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Anche questa notte siamo arrivati sani e salvi a casa e quindi è arrivato il momento del nostro Millennium Hit, amici. Allora, io ve lo dico, potete godervelo, no? Mettete lì comodi.
3: Sì. In relax.
2: Totale relax, mi raccomando, perché arriva Bob Marley, questa è Jammin'.

0: Tu vuoi jamming with me? Eh? Leo,
1: parla con me.
0: Eh, certo che voglio parlare con te. Vuoi jamming with me?
1: Ma sì, dai.
0: Va bene, dopo ci facciamo un jamming io e te da soli.
2: I wanna jamming with all of you.
1: Oh, io mi fido, eh.
0: Tu fidati, non preoccuparti, bene, vieni, okay. Vieni. In chiusura però volevo ricordare la notizia che abbiamo dato poc'anzi, terremoto di magnitudo 4.1 in Molise e non si registrano per adesso danni a cose o persone. Ci sono solo le persone in strada, magari se siete in macchina e ci state ascoltando, tenete duro amici, la scossa addirittura è stata avvertita anche nel Lazio, ma ripeto, non si segnalano danni a cose o persone. Abbiamo finito amici, grazie mille Leo Di Mauro.
1: Ci si vede domenica sul lunedì.
0: Domenica sul lunedì, buon giorno di riposo domani, mi raccomando, grazie, goditela. Andrea, grazie mille anche a David, con te ci vediamo.
2: Ci vediamo stanotte con il buon Diego.
0: Esatto, quindi amici l'appuntamento con noi è rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6. Adesso una nuova edizione del GO e poi una nuova puntata di Non Stop News. Ciao amici. Anche ad Agugliano, in provincia di Ancona, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Sabato 25 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. Partiamo dalla notizia che vi abbiamo anticipato poco fa nel corso della programmazione. C'è stato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata in Molise poco dopo la mezzanotte, con epicentro in provincia di Isernia, Pizzone, ed è stata avvertita anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Tanta gente in strada, per la paura non si segnalano per fortuna danni a persone o cose. Andiamo negli Stati Uniti, consueta cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca. Il protagonista indiscusso è stato Donald Trump, che ha annunciato di volere correre per le presidenziali del 2028. Poi si è espresso sul conflitto in Iran, assicurando che ci sono contatti con gli iraniani. Non credo siano pronti, forse non è il momento giusto, ha detto il presidente, ma sono disposto ad ascoltare. Intanto nelle scorse ore nel Mar Rosso è stata colpita una nave saudita e Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito degli Stati Uniti ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco nei porti iraniani. Torniamo in Italia, è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. La difesa degli agenti sostiene che nessuna violenza è stata fatta dai due poliziotti intervenuti. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
5: Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia. Quindi resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad una eccessiva compressione. Intanto il legale della famiglia della vittima, Anselmo, se la prende con il ministro dell'Interno, che accusa di intimidire i PM con gravi interferenze. Lui, Piantedosi, dichiara che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti, quindi torna pure sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo al sindaco di Bologna. L'Epore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è stato di gravità assoluta. L'Epore però non ci sta e dice: così non si risolvono i problemi di ordine pubblico.
4: Chiudiamo col calcio, perché manca ancora l'ufficialità. Andrea Pirlo però sarebbe il nuovo CT della nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. In corsa resterebbe anche Mancini. Ora la linea, il buongiorno ai colleghi di Non Stop News per la linea diretta. Allora, buongiorno a Barbara Sala.
6: Eccoci qua, buongiorno. Beh, in linea diretta noi prendiamo spunto proprio da questa notizia. Apriamo ufficialmente il bar dello sport, tiriamo sulla Claire, come farebbe Alberto Bisi. Non è, insomma, il bar dei poveri pazzi, ma è il bar dello sport, perché dobbiamo un po' commentare il futuro eventuale di questa nazionale. Hanno detto tutti di no, resta in lizza Pirlo. Abbiamo sentito anche Mancini. Voi chi vedreste bene su questa panchina? Davvero Pirlo potrebbe essere la soluzione, e poi il futuro della nostra nazionale di calcio, visto la debacle degli ultimi 12 anni che ci ha visto assenti ai mondiali? Dai, 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Le temperature massime saranno in flessione, ma non solo, anche le minime, con valori infatti intorno ai 20 gradi, qualche grado in più solo sulle estreme regioni meridionali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento su gran parte della rete, queste le uniche segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per il ripristino della sede stradale dopo un incidente si registrano code per 4 km tra Fabro ed Orvieto verso Roma, mentre al traforo del Monte Bianco ci sono code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa un'ora. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: 102.5 Play.
1: Amici sportivi, buongiorno! Apriamo, se ce l'abbiamo la Claire di Bisi? No? Non possiamo, già proprio il copyright, lui non ha... No. Cos'era questo? Uno con il naso tappato? Dario?
2: Sì, lo sbalzo termico.
3: No, non sono stato io.
1: Ma chi è stato?
3: Per ora no, almeno.
2: Allora, lo so, ci sono persone che si aggirano.
1: Eccolo!
2: Vai.
1: Oh,

0: sognavo di farlo da anni, veramente. Questa è la Claire del bar dello sport che apriamo questa mattina ufficialmente. Okay.
1: Bene, bene, c'è entusiasmo nell'aria, ci sento frizzanti.
0: Sì, perché quando parliamo di pallone adoro la competenza che abbiamo tutti noi, che abbiamo problemi ad alzarci dal divano perché ci fa male la schiena, abbiamo un po' di borsite.
1: Quella palla, passa.
2: Ma il controllo andava fatto col destro e non con il sinistro.
0: Oh, siamo tutti allenatori questa mattina, 02251515, comincia Non Stop News. Ludovica Marafini, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici, buon sabato 25 luglio 2026, buongiorno Barbara Sala.
0: E buongiorno anche a Dario Vanacore.
2: Buongiorno agli allenatori, buongiorno ai non allenatori che saranno sicuramente in tanti tra i nostri veri normal people, ma buongiorno soprattutto a chi sogna. Sogna pesantemente che nel 2030 chiunque salirà sulla panchina della nazionale, il prossimo commissario tecnico,
1: dillo piano,
2: ci traghetti verso i mondiali.
0: Vabbè, ragazzi, sarebbero 12, 13, 14, 15, 16 anni, sì, senza andare ai mondiali. L'Italia, capito?
2: Vabbè, dicevamo lo stesso anche dei, ma ti pare 12 anni senza andare ai mondiali? Eppure
1: non sfidiamo la sorte. Bene, però c'è ottimismo, c'è comunque voglia di cambiamento. E allora diteci qual è la vostra idea, l'avete sentito anche nel giornale orario, adesso si parla di un possibile Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia, resta aperta sembra l'ipotesi Mancini, insomma ancora tutto da definire al 100%, però le ipotesi ci sono, mi sembrano anche di peso. Allora il tema è: vi piacciono? Che cosa fareste voi, visto che siamo tutti allenatori? Ecco, ditecelo allo 02 25 15 15.
2: Oppure messaggi vocali o testuali al 378-378-1025. Vi aspettiamo, intanto partiamo subito con il nostro Power Hit. Abbiamo Francesco Gabbani in rampa di lancio con la sua Summer Funk.

0: so perché, ma di questa canzone di Gabbani io continuo ad avere in testa il ritornello: è vero, non tengo più dinero.
1: Chissà perché.
0: Ho fatto il pieno alla macchina questa mattina.
2: Ma poi c'è il 7:30, le dichiarazioni fiscali, insomma.
0: Signora mia,
1: ma perché intristirci in questo sabato 25 luglio? Sono solo le 6:12, abbiamo argomenti molto più freschi, molto più frizzanti di cui parlare. La nazionale, l'avete capito? In queste ore si vocifera del possibile nuovo commissario tecnico e allora noi veniamo dai nostri esperti preferiti, che siete voi, allo 02 25 15 15. Pensate, il primo allenatore di oggi si chiama Nello. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Da dove chiami, Nello?
3: Super allenatore. Io sono di Nocera, Nocera Inferiore.
2: Okay.
3: Allenatore della Nocerina, come ho detto prima.
1: Ma quindi allenatore vero?
3: No,
0: cioè, credo, no, ma si sente, però si sente allenatore della Nocerina. È la competenza,
2: sì,
0: cioè diciamo che lui sta affermando che la sua competenza calcistica arriva dopo anni sulla panchina della Nocerina.
1: Ah, capito?
2: La panchina del parco.
0: Esatto.
3: Sì,
1: a guardare il campo dall'altro lato.
3: In questo momento sto al parco, che sto facendo un po' di corsetta, quantomeno un minimo di allenamento ci sta nel mio modo di vedere le cose. Allora, l'unica cosa che io penso del calcio italiano, che in questo momento, secondo il mio modesto parere, sono nessuno, però il mio modesto parere è che stanno riparando il tetto, ma le fondamenta no. Io in questo momento avrei lasciato a Silvio Baldini l'allenatore attuale, non lo so se l'hanno mandato oppure è rimasto.
2: Tecnicamente perché dovrebbe essere sulla panchina in attesa della nomina del prossimo commissario tecnico.
3: Secondo
2: me, il traghettatore sta facendo.
3: Sì, però un traghettatore che lo vedo. Si sente come fosse la nazionale. Cioè, lui quando è esordito ha detto solo una cosa: ha detto, non mi possono chiamare perché io non mi sento in grado. E questo, secondo me, si sente addosso il peso della nazionale. Cioè, quello che attorno, secondo me, i calciatori non riescono a percepire. Non
2: tu stai facendo un discorso di umiltà necessaria per sì, vestire le
3: mani. Però secondo me, perché loro sono bravi, sono calciatori di Serie A. Io anche ho giocato, però, in Serie in eccellenza qua.
0: Scusa, però... no, aspetta, dov'è che hai giocato? Ricordaci un po' la tua carriera.
3: No, niente di particolare qua alla Scafatese, però.
0: Scafatese, era... dai, abbiamo il pubblico. Poi hai giocato, Nello.
3: No. Ma ti sto parlando di oltre 20 anni fa.
0: Fa niente, vale lo stesso. C'è gente che parla e non ha mai giocato.
3: Ecco, no, un minimo, diciamo che la passione c'è sempre. La passione, io sono un po' calciofilo. Ce l'ho un po' nel sangue.
0: Ok, quindi secondo
3: però
0: te...
3: quando ho sentito Silvio Baldini, l'ho sentito come quello là che poteva dare qualcosa in più ai calciatori, perché secondo me sono bravi.
0: Ok, però siccome adesso non si parla di lui, ma si parla di Pirlo, secondo te Pirlo va bene oppure no?
3: Sì, rispetto a Guardiola sì, perché Guardiola è per me un grandissimo allenatore, però ha bisogno di una panchina che deve rimanere settimana per settimana, secondo il mio modo di vedere il calcio, perché lui ha sempre giocato un po' più giochista, invece Pirlo è un po' più mentale, almeno secondo rispetto a quello là che ho visto io è il giusto, perché lui l'ha portata, l'ha indossata la maglia della nazionale, abbiamo vinto nel 2006 con lui in campo, hanno qualcosa da poter raccontare.
0: Quindi Nello
3: perché
0: dice
3: secondo me
0: è
3: soltanto un racconto.
0: Okay, io segno Nello. Ti ringraziamo Nello, anche perché sei stato estremamente competente. Ti saluta la curva della Scafatese, eccola qua. E anche della
1: Nello.
2: Sembra un po',
0: Sì, proprio quella roba lì. Va bene, dai, tra pochissimo ancora voi. 02 25 15 15. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, a Pizzone, avvertita anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Tanta gente in strada, ma non si segnalano danni a persone o cose.
1: Consueta cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, protagonista indiscusso Donald Trump, che ha annunciato di voler correre per le presidenziali nel 2028. Poi si è espresso sul conflitto in Iran, assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo d'accordo. Non credo siano pronti, forse non è il momento giusto, ha detto il presidente americano, ma sono disposto ad ascoltare.
0: Il governo è al lavoro sul caro benzina, lo fa sapere Palazzo Chigi, spiegando che la presidente del Consiglio Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti, tra le ipotesi anche quella delle accise mobili.
1: Infine il ciclismo, perché Tadej Pogačar ha vinto la 19ª frazione del Tour de France. Con questo è tutto, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli per un mezzo fermo in avaria. Sono 4 km di coda tra Fabro ed Orvieto verso Roma. Per il traffico intenso, sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Panigale e San Lazzaro verso Ancona e sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. Infine, al traforo del Monte Bianco, code per chi dalla Francia è diretto in Italia, con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie Franco Ciucci Giuliani, torniamo insieme su RTL 102.5. Questa mattina si parla di nazionale, della nuova nazionale che si profila all'orizzonte. Quale potrà essere lo schieramento in campo? Chiaramente dipenderà da chi siederà sulla panchina della nazionale. Ricordiamo il nome che circola prepotentemente in queste ore, quello di Andrea Pirlo, campione del mondo del 2006, che potrebbe essere il prossimo commissario tecnico. E lo stiamo chiedendo a voi. Quale potrebbe essere la soluzione migliore per questa nazionale? Allo 02 25 15 15 abbiamo Giovanni. Ciao Giovanni, buongiorno.
0: Eccolo, buongiorno. Giovanni.
2: Così accolto,
0: buongiorno.
2: Subito.
0: Giovanni.
6: Sono uno dei 60 milioni di allenatori in
0: Bravo.
6: Italia.
0: Bravo.
1: Ottimo, ottimo.
0: Ma in particolare che squadra hai allenato? Di dove sei?
6: Io sono di Caserta, sì, ho giocato un po' a calcio, ma nelle serie minori.
0: Ma non ti sminuire, scusami, Fin dove sei arrivato?
6: In promozione,
0: Atella. Mica male.
6: Vabbè.
0: In che squadra?
6: Atella Club, insomma. No.
0: Atella Club, sentiamo
2: l'abbiamo?
0: I tifosi, sì, ecco.
2: Abbiamo anche loro.
0: Giovanni,
2: quanto è grande lo studio
0: Giovanni.
2: Di Milano?
6: Ora... No, ma dai. Non lo facevano questo, anzi mi confessavano.
1: Strano. No, ma Giovanni, io non capisco niente di calcio, quindi oggi mi limito a fare la tifosa, come dire. Però mi sembra invece che tu, in qualche modo, nonostante, diciamo così, gli scarpini attaccati al chiodo, ancora ti intenda di calcio, è così?
6: Sì.
1: Lo
6: vabbè,
1: segui con passione.
6: Questo rimane la passione, la tecnica, insomma, quello là non l'ho dimenticata.
1: Senti, e che cosa serve ad un allenatore di una nazionale?
6: Ma, guarda, io metterei tanti punti interrogativi per il calcio italiano, perché se siamo arrivati, insomma, diciamo così, a questa situazione precaria, forse non è colpa dell'allenatore, perché ne abbiamo avuti di allenatori anche negli ultimi mesi, esperti, insomma, bravi. Spalletti non era male, attenzione, però è mancato il materiale, il coraggio di far emergere qualche ragazzo, insomma.
0: Ma questo coraggio a chi manca, perdonami, questo coraggio a chi manca? Manca al CT o manca a quelli prima che mandano la gente in nazionale?
6: E questo sinceramente è un po' strano, sta cosa, perché non credo che Spalletti abbia avuto timore di far esordire, insomma, uno come Liberali, faccio un esempio. Questo è un mistero. Pistilli, per esempio, sono giocatori validissimi, però falli giocare, e quello è il problema. Forse il sistema...
2: problema probabilmente sta proprio alla base, perché molto spesso si dice, per avere una nazionale performante tra 4-8 anni bisognerebbe sacrificare i primi anni per far, diciamo, carburare i più giovani, per fargli acquisire esperienza sul campo, per fargli prendere anche le batoste. Il problema è che siamo un po' in una società della performance in cui bisogna portare subito i risultati a casa, perché mettiamo, no, che oggi arriva Andrea Pirlo sulla panchina e dice: ragazzi, per i prossimi 4 anni non si vince. È disastro, perché sarebbe non partecipare a un altro mondiale.
6: Avrà sicuramente gli stessi problemi che hanno avuto quelli, diciamo, i suoi predecessori, ma è ovvio, cioè, voglio dire, è una questione di materiale umano, insomma, tecnico, se vogliamo dire. Perché parliamoci chiaro, il club in Italia non è che sono tanto favorevoli, pure alle amichevoli in nazionale, tutte queste cose qua, ma assolutamente, cioè, voglio dire, addirittura mettono un muro quando c'è una partita della nazionale, ma pure amichevole, quindi c'è una separazione netta dalla federazione
1: Tu dici tra il campionato e la nazionale,
0: ma giustamente non ti mandano magari certi giocatori perché gli conviene averli in Champions, in Europa League o dove accidenti gli pare, perché da lì poi arrivano dei soldi grossi se vinci, e quindi se mandi magari il tuo pezzo da 90 in nazionale rischia magari di farsi pure male e poi tu non ti qualifichi, non vai avanti in queste competizioni, perché se diciamolo è sempre una questione di soldi. Sì, quando si parla di pallone poi si arriva sempre lì. Grazie, già applauso la curva che vuole ringraziare il nostro CT.
1: Giovanni.
0: Ciao Giovanni, bene. Buona giornata. Amici, tra poco ancora voi, 0225 1515. Ascoltate intanto RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Powerizio dell'estate. Potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Ma non solo, perché potreste avere la possibilità di consegnare il premio RTL 102.5 Powerizio estate 2026 al vincitore. Cioè, insomma, non è cosa da poco, eh.
2: Sul palco dell'Arena di Verona, chi ve lo permette questo? Chi ve lo garantisce? Andate insomma sull'app RTL 102.5 Play e votate.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Disco
9: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ritroviamo anche Adele con la sua Someone Like You su RTL 102.5 alle 6:29. Commissari tecnici italiani riuniti qui, 60 milioni di appassionati di calcio, un milione più, un milione meno, che stanno dicendo la loro nella nostra linea diretta dedicata alla nazionale.
1: Anche nei messaggi al 378-378-1025 Matteo scrive: io avrei optato per Antonio Conte perché questa nazionale manca soprattutto di umiltà e attaccamento alla maglia. Poi, per carità, i giocatori forse mancano, ma per battere Bosnia e Macedonia non serviva il fuoriclasse.
2: Vi leggo questo messaggio. Pirlo? Allora non abbiamo capito niente. È come passare da Belen Rodriguez a Rosy Bindi. Io mi dissocio assolutamente. Pirlo come allenatore ha fallito ovunque, Juve e Sampdoria. Come giocatore è un fenomeno, ma da allenatore anche no. Mio figlio, 12 anni, non ha ancora visto un mondiale. Marco da Bergamo, non è l'unico tuo figlio. Sono tutti quelli che hanno 14, 15, 12 anni non si ricordano la nazionale ai mondiali. Insomma, avranno fatto le loro valutazioni riguardo le competenze di Pirlo. Magari in un club non funziona, ma in una nazionale esatto. Sì, può essere un meccanismo diverso. 6:30 in punto, tra poco ancora voi in diretta allo 02:25:15:15. Ora notizie.
3: Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, che è stato trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. E infatti i carabinieri hanno fermato un uomo di 53 anni che sarebbe appunto il sospetto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: L'emergenza incendi in Europa, almeno 200.000 le persone evacuate. In Francia oltre 140.000 sono fuggite dal sud-ovest del paese. Il presidente Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito per domare i roghi. Fiamme anche vicino Madrid, 63.000 gli evacuati.
3: Chiudiamo con lo sport. Formula 1, oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria nella seconda sessione di libere dominio Ferrari con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno Charles Leclerc, solo 13° leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. È tutto.

0: Isn't ready, Somber alle 6:35 minuti, il suo corpo non è pronto, allora in panchina, fila, perché noi abbiamo bisogno di giocatori pronti, vivaci, ruspanti, che siano disposti a portare in alto la nostra nazionale. Abbiamo collegato lo 02 25 15 15 in linea diretta Salvatore, il nuovo CT della nazionale di questa mattina. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, ma non abbiamo... ce l'abbiamo delle sciarpe, non so, qualcosa per fare un po'
0: ci
2: più
0: dotiamo,
3: ma
0: ci dotiamo.
3: Non è che possiamo avere le sciarpe per ogni... Che squadra alleni, Salvatore? Di dove sei?
1: No, non alleno nessuna squadra.
3: E non fare il modesto. Ecco, vedi, giocava a calcio. Fino a che categoria sei arrivato?
1: In Serie D.
3: Accidenti, Serie D, semiprofessionistico.
0: Però sei il migliore di questa mattina.
3: Infatti, ma come si chiamava la tua squadra?
1: Cormonese, in provincia di Gorizia.
3: La Cormonese, ecco qua, i tifosi della Cormonese che si ricordano di te, dico non possiamo avere le sciarpe con i colori di tutte le squadre, compresa quella della Cormonese. Che colori aveva?
1: Erano grigi e rossi.
3: Grigi e rossi.
2: È un po' alla Harry Potter.
3: È un abbinamento bellissimo.
2: Bello, molto elegante.
3: Sì, un po' tasso rosso, hai capito. Allora, che ne pensi di Pirlo sulla panchina?
1: Allora, a me... tecnicamente non piace dirlo perché non ha la, secondo me non ha l'esperienza, non è che gli altri con l'esperienza ci hanno portato ai mondiali, assolutamente, però non lo vedo un allenatore che abbia quella, passatemi il termine, quella cazzimma e quella grinta giusta da mettere su una panchina, che bisogna dare una svolta a questa nazionale. Però nello stesso momento sono molto fiducioso perché Malagò è una persona molto intelligente, ha messo delle persone che hanno vinto in tutto il mondo e che sanno il fatto loro, quindi Maldini e Leonardo.
0: Se tu avessi la possibilità, Salvatore, oggi di dare un consiglio a Maldini e a Leonardo, ovviamente parliamo di persone con grande esperienza, ma tu hai la possibilità di sussurrargli nell'orecchio un nome, anche magari da appassionato e da sognatore, chi gli suggeriresti?
1: Io l'unico al momento allenatore che secondo me sarebbe stato giusto si chiama Antonio Conte.

0: per una carriera alle spalle, un'esperienza, una personalità, è uno che o si fa come si dice lui o ti siede in banchina. Perché secondo me il problema principale del calcio italiano non è neanche il fatto che non c'è materiale, il materiale c'è, ma il problema è il coraggio di mettere in campo i giovani e il coraggio di dire alle società: i giocatori vieni in nazionale per giocare e non per fare gli interessi della propria squadra, che il mercoledì gioca in Champions League e si devono tutelare perché dobbiamo vincere, se no non raggiungiamo la Champions League, perché sappiamo che un calcio italiano è pieno di debiti. Quindi le maggiori squadre italiane, il loro obiettivo non è neanche vincere più lo scudetto, ma arrivare nei primi quattro posti e portare soldi in Champions League. Quindi loro vanno in attività, per i giocatori che nelle proprie squadre la domenica sono dei fenomeni, arrivano in nazionale e giocano con la terza marcia.
1: Si risparmiano, dici tu, Salvatore.
0: Si risparmiano perché dall'altra parte hanno la società, hanno i procuratori che dicono: tu devi star tranquillo perché noi mercoledì abbiamo una partita di Champions League e noi interessa che tu sia al top per domenica. E questo
1: insomma,
0: è tu entri in nazionale.
1: Quindi il problema sono le coppe, ma secondo te se noi abolissimo
0: le coppe, sono proprio le società dietro che...
1: Sì, no, capito, il meccanismo anche economico delle società legato all'interesse per le coppe, no? Quello che dicevamo prima, un interesse quasi esclusivamente economico. Se noi abolissimo le coppe, tutti questi fenomeni in nazionale...
0: Non siamo a livelli della Spagna, perché la Spagna ha 24, non dico 24, ma 15 fenomeni in campo. Ma secondo me non siamo neanche la squadra che non riesce a battere la Macedonia. Io vedo ultimamente l'attaccante dell'Inter, Esposito, no? Che è giovane, tra virgolette giovane, perché in Spagna a 21 anni già hanno vinto 4 Champions League, 8 campionati. In Italia a 21 anni si è classificato come giovane. Arrivano in nazionale e non giocano, perché davanti a lui si deve giocare uno che ha 28, 29, 33. E bisogna avere il coraggio di mettere...
1: Osare
0: a buttare dentro i giovani sbagliati.
1: E secondo te qual è l'allenatore che ha questo coraggio? Conte.
0: Per me
1: Conte, che non è stato contattato, no.
0: Conte neanche su, però da quel punto di vista del carattere, della personalità, Conte era il giusto. Okay. Io spero che Pirlo almeno abbia il coraggio di mettere i giovani a questo punto di vista, sapendo che alle spalle ci sono due personaggi che insomma si faranno la loro politica con le proprie società italiane.
2: Gli copriranno le spalle, dici tu, Salvatore. Sicuramente questo, innanzitutto ti salutiamo e ringraziamo Salvatore. La cosa fondamentale è che bisognerà lasciare lavorare il prossimo commissario tecnico, lasciando da parte le polemiche. Quindi vogliamo far giocare i giovani, facciamo giocare i giovani. Non arrivano risultati, stiamo facendo maturare dei giovani che domani ci porteranno risultati. Bisogna entrare anche in quest'ottica, probabilmente, per puntare poi a grandi risultati nel prossimo futuro.

0: Ma cos'è?
1: Il coro da stadio, capito? Ah. Cioè sulla canzone di LP, Lost on You, ci sta. Scusatemi.
2: Beh, questo dava proprio energia, eh. Questo era proprio un coro di quelli immancabili, che bello.
1: Scusate, nel 2006 avevamo preso la canzone, cos'era? The White Stripe.
3: Seven Nation Army.
1: Oh, esatto, io non possiamo prendere adesso, io non posso decidere di prendere Lost on You e farci un coro da stadio.
2: Ma io mi chiedevo, perché non hanno pensato a Barbara Sala come allenatore della nazionale?
1: Beh, no, sì, quello no.
3: C'è tutto il sommerso.
2: Hai detto di no, Barbara?
1: No, ho detto no, anch'io come Conte non sono stata contattata. Perché ho guardato le dichiarazioni di Conte, un po' scocciato, ha detto nessuno mi ha contattato. Il mio telefono tace.
3: Probabilmente il cachet è troppo elevato.
1: Non lo so. Come anche quando bisogna fare la squadra di governo, no? Che io mi propongo sempre come ministro per qualcosa, ma il mio telefono tace. O per Sanremo, no? Tace sempre il mio telefono. Non capisco.
2: Ma non è che non prende, forse la linea.
1: Non prende? Qui prende, non
2: qui
1: prende.
2: Qui non prende?
1: Probabilmente è quello, dai.
3: Vabbè, il messaggio l'abbiamo lanciato a Stefano Di Martino, nel caso ci abbiamo Barbara Sala pronta, te la mandiamo, però rimandacela dietro, perché il fine settimana non è Non Stop News senza Barbara Sala e senza i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché ce ne sono allo 02251515. Abbiamo Elena. Ciao Elena, buongiorno.
4: Buongiorno, Elena. A tutti.
1: Ecco,
4: buongiorno.
1: Qui. Sentiamo.
4: Comunque io voto Barbara Sala,
2: Ma, ma anche noi,
3: ma
2: subito.
3: Ma il governo.
1: Per la nazionale.
4: per la nazionale.
2: Ma sai come li fa filare?
4: Una donna sarebbe una novità. Una donna sarebbe una novità, se non altro.
1: Allora, ci sono, era in Spagna, credo, adesso vado a verificare, una donna sulla panchina di un club maschile. Adesso vado a verificare. Abbiamo la curva per Elena? Che adesso, ecco qua.
3: Abbiamo capito.
4: Grazie.
1: Elena, che squadra alleni tu? Sei allenatrice?
4: No, io no. Non alleno, non sono una tecnica. No, però supporto la segreteria di una squadra di calcio. Quindi quello va bene. Facciamo la parte amministrativa, non mi intendo assolutamente di
1: calcio. Ma di che squadra è? Come si chiama?
4: Si chiama Sesto 2012, a Sesto San Giovanni.
1: Oh, qua, quindi sentiamo la curva di Sesto San Giovanni, eccola qua.
3: Venite. Ecco.
1: Eccoli qua.
3: Mettetevi qua, sì. Ok, fermi lì.
2: Ok, a posto. Mi sembra che siamo carichi. Elena, senti, quindi allenatore, si parla di Pirlo. Ti piace come idea?
4: Sì. Non sarebbe la mia prima scelta, però sicuramente l'idea di comunque puntare su un italiano la preferisco rispetto a una... un allenatore straniero. Ritengo che in Italia comunque abbiamo delle competenze. Dobbiamo cambiare un pochettino la strategia e secondo me investire un po' di più sul senso di appartenenza anche alla nazionale, perché ma è stato detto già da parecchio tempo, da parecchie persone, che effettivamente ci manca un po' questo stimolo di voler giocare per la nazionale. Si gioca più per i club che per altro.
2: Però hai la sensazione, quindi, che forse, perdonami se ti interrompo, però è una riflessione che mi colpisce, che forse però l'attaccamento alla nazionale si sia un po' perso anche in noi comuni mortali. Cioè forse siamo un po' disillusi.
1: E se siamo rotti,
4: certo.
1: Scusami.
4: Sono anni
1: che ormai in estate guardiamo Sinner anziché i mondiali e ci divertiamo di più, no?
4: E c'ha il suo perché. Comunque, capito. Va bene, sono d'accordissimo, però secondo me bisogna appunto mettere e trovare quel CT giusto che inneschi anche questo attaccamento e questa, diciamo, sviluppare un nuovo senso di appartenenza ad una nazionale, oltre che ovviamente dare le competenze tecniche e allenare i nostri ragazzi a cominciare a vincere. Ma soprattutto più che vincere a giocare, perché il grosso problema è che in questo momento non giochiamo
3: tanto. Nostra nazionale. Stavo controllando un po' di nomi, perché tu hai citato allenatore italiano sulla panchina della nazionale, che è giustissimo, perché basti considerare quanti allenatori italiani vengano scelti anche dalle squadre estere.
4: All'estero.
3: C'è un De Zerbi che in Premier League si sta facendo notare, nonostante poi il mondiale sia andato male. C'è un Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia, c'è stato, che comunque la squadra l'ha portata ai mondiali, lo stesso Cannavaro in Azerbaijan. Insomma, al netto dei risultati, che chiaramente ai mondiali poi bisogna portarli a casa ed è complesso e complicato perché si è sempre un po' col coltello tra i denti, però l'allenatore italiano è un po' sinonimo di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Tu per chi cioè su chi punteresti, Elena?
4: Conte anche, eventualmente Mancini. Conte assolutamente, okay. Confermo.
1: Ok, dai, segniamo questi. Elena, grazie, buona giornata. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo in provincia di Salerno, a Eboli. Qualche ora fa è stato individuato e fermato un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
2: Il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel intanto in autostrada supera i 2 euro.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, non si segnalano danni a persone o cose.
2: Prima di chiudere, uno sguardo al tennis. Sinner rinuncia al Master 1000 di Montreal. Il torneo è in programma dal 2 al 13 agosto, scelta analoga per Djokovic.
3: 6:53 minuti, siete su RTL 102.5 in Non-Stop News, linea diretta di quest'oggi che è dedicata alla nazionale e alla scelta del nuovo commissario tecnico. Tanti messaggi che ci arrivano al 378-378-1025. C'è questa metafora di Daniela che è molto bella relativamente alla fretta di far crescere i calciatori. Se per far crescere in fretta le patate o i pomodori gli dai troppa acqua, poi non sanno di niente. Brava Daniela, complimenti, veramente molto poetica come prospettiva.
2: Sì, tanti messaggi questa mattina, sentiamo qualche vocale.
4: Buongiorno ragazzi, forse vogliamo arrivare a 20 anni senza mondiali. Andrea Pirlo?
2: Non piace, vabbè, sentiamo un altro.
5: Avanti. Buongiorno Thomas da Cavale Compromezzo. Io credo che non sia poi un problema tanto di allenatori, ma sia più che altro un problema di vivaio, cioè dove vanno a scegliere i calciatori. Se sappiamo che i calciatori italiani sono quelli, non è che ci sia un'ampia scelta, per cui vedremo, ma la vedo dura. Comunque, buona giornata a tutti.
1: Ciao Cenzo da Como. Tra l'altro il Como è una delle realtà sportive più in crescita e più belle che il nostro campionato italiano sta vivendo, e dice: basta con questi allenatori raccomandati. Una domanda: i giovani delle nazionali minori che sono bravi non arrivano mai in quella maggiore, come mai? Ma chi è che raccomanda Pirlo? Poi ha bisogno di raccomandazioni.
2: Esatto, non credo che ne abbia bisogno.
1: In questo senso dico, non ha bisogno di raccomandazioni, è comunque un giocatore fortissimo, un nome molto conosciuto, ecco.
2: E poi comunque è uno, se vogliamo, dei grandi campioni anche di quella nazionale del 2006, che fa molto orgoglio, no? Quello di cui parlavamo, quello spirito che forse serve. C'è anche Lara che scrive: i ragazzi devono tornare a giocare nelle piazze, nei campetti, all'oratorio. Parte tutto da lì, forse.
1: Magari non nelle piazze, perché rischiano di centrare le vetrine, le persone, ma nei campetti all'oratorio sì, credo che si faccia ancora. Però il fatto è che rispetto a un tempo sono cresciuti anche gli altri sport, cioè prima giocavano tutti a calcio, adesso c'è una varietà che 20-30 anni fa non esisteva, e forse è un bene, perché vedi che negli altri sport stiamo avendo un sacco di risultati positivi. O no?
3: Metto un altro po' di benzina sul fuoco. Non ci sono più le bandiere, non c'è più quel calciatore che dice: io rifiuto il contratto milionario perché voglio portare avanti il mio progetto in questa squadra.
1: Totti della situazione, sì, sono tutti Ibrahimovic e non Totti. Allora, ero in debito di una risposta, e l'allenatrice donna su una squadra maschile recentemente quest'anno si chiama Marie-Louise, penso che si pronunci così, e allena una squadra maschile in Bundesliga, cioè in Germania. Se vi ricordate, da noi in Italia c'era stata Carolina Morace sulla Viterbese, sulla panchina della Viterbese. Ci chiedono, e poi però dobbiamo andare, ci chiedono però di sentire la ola della curva di Gallarate.
2: Ce l'abbiamo?
1: Di Gallarate, sentiamo.
3: Anche la curva
2: è sempre lui,
3: tutto, ovunque
1: Snoop Dogg, vedi, dalle torce olimpiche alle torce del campionato. Oh, eccola qui, questa è veramente la ola.
2: Ma forse è proprio il momento di andare, che dite?

0: The Drifters con Save the Last Dance for Me, quasi in chiusura di questa nostra prima ora di Non-Stop News.
1: I vostri messaggi vocali al 378-378-1025, sentiamo.
2: Il calcio italiano è in mano a mezze figure, mezzi lestofanti, come ha detto Baldini, mezzi delinquenti o del tutto delinquenti. Per cui se la riforma non passa da lì, anche se venisse a allenare chiunque, non c'è soluzione. Se non si rinnova completamente il calcio dal basso fino ad arrivare all'alto, non si uscirà da questo pantano.
1: Allora, che ci sia bisogno, insomma, di riformare, non soltanto di cambiare un allenatore, questo l'hanno capito un po' tutti. Qualcuno ci segnala, quello più attaccato alla maglia secondo me era Del Piero. Nessuno ha pensato a Del Piero come allenatore.
0: Certo, ma c'erano diversi.
3: C'era anche chi scriveva Simone Inzaghi, ma devo dire il mio preferito è Andrea che scrive speravo Pacchioni.
1: No, che ci sballa i turni. Abbiamo già fatto i turni dell'estate. Se mandiamo Pacchioni in nazionale poi è un
0: casino.
1: Deve
0: tirare dietro la gamba perché deve giocare qui.
1: Esatto, deve giocare in redazione. Va bene, siamo quasi in chiusura. Ultimo vocale.
4: Buongiorno RTL, che è anche mia. Io voto Pirlo solo perché è figo, fatemela passare, grazie. Poi vabbè, la bravura arriverà.
3: Ma si è secondaria.
4: Tanta roba. Ciao Barbara.
1: No. Ciao, secondo me sei confuso con Luis Figo, ha fatto questa piccola confusione. Quello è Figo e questo è Pirlo, vedete voi insomma come gestire i cognomi, ecco.
0: Vabbè. Grazie per aver partecipato, io vi lascio su questa
3: riflessione. Non aggiungere niente,
0: per aver
3: a volte
0: partecipato.
3: Non c'è bisogno.
0: No, la nostra linea diretta, ultime notizie, ripartiamo tra poco con la nostra consueta rassegna stampa.
1: Anche a Paroldo, in provincia di Cuneo, sono le 7.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola e Ludovica Marafini. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nelle scorse ore in Molise, l'epicentro in provincia di Isernia, Pizzone, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose.
3: Ora negli Stati Uniti, nelle scorse ore, la cena con i corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha rubato la scena, ha annunciato anche la terza candidatura alle presidenziali. Allora sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Siamo di nuovo qui tutti insieme per dire che in America non ci pieghiamo alla violenza politica. In questo paese crediamo nella libertà di parola, che si deve esprimere con le parole, non con i proiettili. Così il presidente degli Stati Uniti Trump, nel suo discorso alla cena di gala dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo lo sventato attentato di aprile ad opera di Cole Allen, il presunto attentatore di Trump, organizzata questa volta a Waldorf Astoria della capitale americana, trasformato in una sorta di fortezza blindata. Il presidente a sorpresa ha indossato il cappellino rosso con la scritta Trump 2028. È questa la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. Sul fronte della guerra in Iran ha spiegato che gli iraniani vorrebbero tanto trovare un accordo e ha aggiunto: non credo che siano pronti, ma sono disposto ad ascoltare. Tuttavia non possono avere armi nucleari, ha detto Trump. Le userebbero. Non vogliamo vedere Washington, Israele o Medio Oriente distrutti.
6: E nelle ultime ore nel Golfo si sono registrati nuovi episodi di fuoco incrociato. Nel Mar Rosso è stata colpita una nave saudita, Riyadh ha replicato attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh proprio in seguito a queste azioni. L'esercito degli Stati Uniti ha sparato invece contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
3: Siamo alla cronaca svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo di Eboli in provincia di Salerno. Qualche ora fa è stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
6: L'emergenza incendi. In Europa almeno 200.000 le persone evacuate. In Francia oltre 150.000 sono fuggite dal sud-ovest del paese. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito per domare i roghi. Fiamme anche vicino Madrid, 63.000 evacuati.
3: E in chiusura parliamo di calcio. Abbiamo sentito anche voi in linea diretta. Per la panchina della nazionale si fa insistente la voce di Andrea Pirlo. E allora il servizio è di Sergio Gadda.
8: Guardiola ha detto no e allora la Federcalcio vira su Andrea Pirlo. Nelle ultime ore sono sempre più le voci che danno l'ex campione azzurro sulla panchina della nazionale per i prossimi 4 anni. Per l'attuale tecnico dello United, squadra della Serie A emiratina, si parla di un contratto da 1,5 milioni di euro più bonus al raggiungimento dei traguardi. E dunque la qualificazione al Mondiale del 2023, prima però c'è un europeo di mezzo. La Federcalcio per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il 28 luglio prossimo è previsto un consiglio federale. Fino a che non ci sarà la firma sul contratto, restano comunque sempre in piedi l'opzione Antonio Conte, caldeggiata da una parte della curva, e quella di Roberto Mancini, amico di Malagò.
6: È tutto, meteo e viabilità.
5: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato e un clima caldo di piena estate tipicamente mediterranea, dunque con caldo moderato. Tuttavia assisteremo ad un graduale cambiamento entro sera a partire dai settori montuosi del nord con formazione di rovesce temporali localmente forti. Domenica si svilupperanno su buona parte del centro-nord Italia. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci e Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, a causa di 2 veicoli fermi in avaria, si registrano 3 km di coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona in direzione di Ventimiglia, 1 km di coda in diminuzione sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Infine, per il traffico intenso, code a tratti per 40 minuti sulla A14 Bologna-Taranto tra Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Amici della Nazionale di Calcio, buongiorno, buon sabato mattina, è il 25 di luglio, siete su RTL 102.5, inizia la seconda ora di Non Stop News. Mi fate ringraziare Leo Di Mauro che è stato particolarmente prezioso durante la linea diretta, vero. Però sappiate che mi ha chiesto la mancia per aver schiacciato 4 tasti, compresa la canzone di Snoop Dogg.
11: Vabbè, capito? L'importante è che paghi te, quindi per noi, bravo Leo, chiedili anche per noi, chiedi.
0: Giusto così, tra poco rassegna stampa con Davide Giacalone. Prima la musica, c'è il nostro Power Hit.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna puntuale anche in questo sabato mattina, sono le 7:11, RTL 102.5, Davide Giacalone, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: Abbiamo raccontato già ieri il cosiddetto disegno di legge anti Maranza, oggi se ne parla ancora sulle prime pagine dei giornali, la troviamo anche su Repubblica. Minori imputabili, scontro sulla legge incostituzionale, La Stampa. Carcere per i minori è scontro, il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. C'è spazio per questa notizia anche sulla prima dell'Avvenire. Sull'imputabilità dei minori, il no di magistrati e operatori, e aggiunge l'Avvenire, il DDL del governo è solo l'ultima di una serie di proposte securitarie.
2: Io sono convinto che i cittadini, l'opinione pubblica merita di essere trattata un po' meglio che non con questa, che sono, diciamo, delle false contrapposizioni e anche delle semplificazioni esagerate. Allora ci riprovo, ci avevamo già provato ieri, ci riprovo. I minori sono già imputabili in Italia. Esistono i tribunali dei minori ed esistono le carceri dei minori. 40 anni fa a San Patrignano, con il compianto Maurone, che ci ha lasciato da tanti anni, era giovane, San Patrignano ha potuto ridargli molto, ma non la salute, non tutta la salute. Beh, con Maurone c'era il gruppo dei minorenni, che fra l'altro facevano delle meravigliose, lussuosissime scatole per i sigari, e ci lavoravano, ed erano agli arresti domiciliari, trasferiti anziché stare nei carceri minorili. E qual era la differenza rispetto ad altri maggiorenni, quindi diciamo adulti? E la differenza era significativa, nel senso che se un adulto agli arresti domiciliari va via, evade, la responsabilità è sua, è lui l'evasore che deve essere condannato, riportato in galera e condannato anche per l'evasione. Se invece è un minorenne che se ne va proprio perché non è totalmente padrone di se stesso, vieni condannato anche tu che lo avevi in custodia. E così via. Queste differenze esistono, ma non è vero. Cioè, l'idea che l'imputabilità, oppure come appunto con Meloni e i vostri figli in galera, cioè cerchiamo di non dire delle stupidate eccessive, perché il tema dell'incostituzionalità si pone eventualmente per quello che sostenevamo e sottolineavamo ieri. Quello è un principio. Il principio è una cosa che vale sempre, comunque, perché è un principio, non è un codicillo, non è una norma. Se io stabilisco che al compimento dei 14 anni di età si è pienamente maturi e consapevoli e quindi automaticamente imputabili, lo si è comunque, però bisogna passare da un giudice minorile e dire ha fatto questo e quest'altro, quello lo fa controllare i servizi sociali, insomma c'è un procedimento da farsi. No, a 14 anni automaticamente, se prendo uno di 19 anni o di 91, non si passa attraverso quel procedimento, ci sta nel maggiorenne, punto. Ma se vale al compimento dei 14 anni, deve valere tutto quello che vale a 18 anni. Non è che già questo è un paese in cui si parla sempre dei diritti e si tralasciano i doveri. Ma non è che in questo caso puoi introdurre il dovere e non portare in parallelo il diritto. Allora, se sei pienamente consapevole, a 14 anni voti anche. Questo è il punto. Non è che, no, Barbara Sala è da ieri che fa, in Sicilia si dice testolia, ma testolia a cavolo, perché il problema non è cosa pensa lei o cosa penso io, è una cosa certa: se sono pienamente responsabile a 14 anni, voto esattamente come oggi a 18. È certo, se no è incostituzionale. Io sono convinto che questa norma è sbagliata, che la maggiorità deve stare a 18 anni. Ma se fai valere il principio della piena imputabilità a 14, si trascina dietro tutto il resto. Che ciascuno di voi e di noi si sia d'accordo o contrario, è garantito che si porta dietro tutto il resto. Questa è la questione. Allora, si tratta di scrivere bene e di non cedere sempre al desiderio della propaganda. Se volete aggiungo da una parte e dall'altra, ma mi sono pure stufato, perché la superficialità crea danno. E stiamo parlando di minorenni. cioè almeno davanti ai minorenni. In ogni caso è un disegno di legge. Questo, prima di riuscire ad arrivare in fondo con questo modo in cui è scritto, deve venire giù il cielo. Non succederà, sarà profondamente modificato, ma nel frattempo avremo disinformato l'opinione pubblica e iniettato degli elementi di veleno che comportano la discussione accesa su cose che comunque non avverranno.
1: Torneremo a parlarne, Davide, di questo sicuramente. Tra pochissimo ancora la rassegna stampa, subito un aggiornamento sulla viabilità.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. A causa di due veicoli fermi in avaria, al momento registriamo 3 km di coda lungo la 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona in direzione di Ventimiglia e 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Infine, per il traffico intenso, code a tratti, tempi di 40 minuti lungo la 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Queste le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra in questo weekend in cui davvero tantissimi italiani sono alle prese con la partenza per le vacanze. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani con le notizie che arrivano dall'America. Anche più tardi in nostro news avremo un approfondimento su questo. Siamo su Sole 24 Ore. Trump riapre la partita dei dazi. L'Unione Europea pagherà cara la multa a Google. Questo è lo scontro commerciale che troviamo anche sulla prima pagina della Repubblica. Le vendette di Trump. Minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsioni per la multa a Google. Pagherete un prezzo molto alto.
2: Per avere un'autorità statuale, politica, quale presidente degli Stati Uniti d'America, che è una delle più importanti, se volete la più potente di questo mondo, che si erge a difensore di alcuni di interessi aziendali, è comunque una bella emozione. Abbiamo ragione noi europei, Google deve essere multata e deve essere tassata, e la libertà di espressione non ha nulla a che vedere, neanche lontanamente, con la irresponsabilità dell'espressione. Anzi, esatto, è il contrario: la libertà si accompagna sempre alla responsabilità, mentre l'irresponsabilità favorisce la soppressione della libertà. Quindi la posizione europea è giustissima. Tra l'altro, ieri la stessa Commissione europea ha avviato, nel caso della multa si è già pronunciata anche la Corte di Giustizia. Nel caso qui la Commissione europea, che solleva dei problemi su TikTok, cioè quindi sul digitale di origine cinese, per relativa alla sicurezza degli utenti e soprattutto degli utenti più giovani, anche se non solo, perché si fa sempre questa cosa dei giovani, sì, naturalmente il danno è più grosso, però voglio dire, questa roba è molto nociva anche per la mente dei più anziani, e quindi abbiamo questi due fronti. Il fatto che i denari del digitale si siano comprati un pezzo di copertura politica non può fermare la necessità del diritto di andare avanti. Deve però suggerirci una questione. Sul tema del digitale, noi europei, industrialmente, dal punto di vista del mercato e della tecnologia, siamo rimasti indietro, e quel tempo, diciamo, perso va recuperato. Ricordando che non siamo rimasti indietro perché siamo deficienti, è perché non abbiamo un mercato unico dei capitali europei, e quindi un mercato capace di sostenere investimenti che, lo ripeto ancora una volta, non solo sono enormi, ma non hanno ritorno. Cioè, queste sono aziende che hanno valori di borsa spaventosi e poi alla fine dell'anno dici: ma tu quanto guadagni? Dici: no, io perdo. Questo è un problema, no?
3: Tra l'altro, prima citavamo il titolo sulla prima di Repubblica, le vendette di Trump, scritto al plurale, perché se da una parte ci sono i dazi, dall'altra c'è ancora l'Iran. Non è pronto all'accordo. Il presidente americano tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio. Tra l'altro Repubblica intervista anche il ministro della difesa Crosetto, che dice le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco. E poi dalla prima del Corriere della Sera si parla di allarme per gas e carburanti. Teheran dice no alla tregua, l'ira di Trump, e c'è anche il primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran.
2: Allora, naturalmente gli stretti sono due e i mari sono due, le nostre navi sono oggi presenti, in realtà dovranno forse un domani, speriamo anche presto, essere presenti anche nel Golfo, quindi dalla parte di Hormuz, ma oggi sono presenti dalla parte del Mar Rosso, quindi dopo lo stretto di Bab el Mandeb, e giustamente il ministro della difesa sottolinea che lì rimangono perché servono a garantire la navigazione, ma questo non, il fatto che abbiamo le forze nostre e di altri per garantire la navigazione non comporta il fatto che si facciano sparire aiuti che sono soldi e con copertura iraniana agiscono contro quella pace, contro quel diritto di navigazione, quindi contro la pace. E questo è un problema naturalmente serio. E così come naturalmente è serio il fatto che il ministro Crosetto giustamente ricordi che non si capisce come alcune forze politiche, ma alcune fanno parte della sua stessa maggioranza, del suo stesso governo, oltre che naturalmente dell'opposizione, che a questo punto sta a sinistra, ma sta, mi pare di capire, sul tema anche un pezzo a destra, dice Crosetto, non si capisce come si faccia a pensare che la Russia non sia una forza ostile dell'Italia. Sono d'accordo con lui, ma evidentemente qualcuno lo pensa. E l'altro stretto, quello Hormuz, quindi il Golfo Persico, e lì il tema è che il guaio combinato dagli americani è piuttosto grosso, e l'impressione, anche guardando il movimento delle truppe e delle forze, diciamo, e soprattutto gli spostamenti aerei che vengono effettuati, è che lì si stiano preparando a scontri ancora più forti, che è un po' l'opposto di quello che avevano detto un mesetto fa, dicendo adesso parte la tregua, cessate il fuoco e quindi arriveremo sicuramente alla pace. Rispetto a quello che dicevamo ieri, è arrivato sul giornale, fortunatamente noi la radio siamo molto più potenti e soprattutto molto più veloci, però giustamente è arrivata sul Corriere della Sera la cronaca di questo senatore, tra l'altro giovane, 39enne, Hosov, che ormai 3 o 4 giorni fa però al Senato ha inchiodato il ministro della guerra, rifacendogli sempre la stessa domanda: ma se noi abbiamo già vinto tutto e gli iraniani sono già stati ridotti a non poter attaccare, qual è il problema per il quale noi continuiamo a minacciare l'Iran? E naturalmente la risposta non l'ha avuta, ma consiste nel fatto che l'amministrazione statunitense, Trump e il suo ministro della guerra avevano mentito.
1: Entrando in Italia, Davide, siamo su Corriere della Sera, parliamo del ministro Piantedosi e la grazia a Roggero. Inopportuno sollecitare la grazia e paletti di Piantedosi su Roggero. Il ministro dice: sulla legittima difesa non si può andare verso il Far West. Salvini, io resto al Viminale.
2: Allora, Salvini è il punto interrogativo, nel senso che Piantedosi che dice non verrà Salvini al Viminale, ci resto io. Il punto è che ha ragione, credo, il ministro degli interni, perfettamente ragione, sia sul fatto che la legittima difesa non può diventare il Far West, dove però ricordo sempre che nel Far West sparare alle spalle era considerato un reato, cioè il processo si faceva abbastanza velocemente e normalmente venivano impiccati. No, questo perché non è che Far West significa che ognuno fa quello che gli pare, insomma, anche c'erano delle regole, il giudice era normalmente ubriaco come il medico, però voglio dire, questo erano delle particolarità locali. Però ha ragione il ministro Piantedosi sul punto fondamentale. Tutta sta canea su facciamo la petizione, Mattarella, manco il signor Presidente della Repubblica, Mattarella deve dare la grazia. Questo non serve ad avere la grazia. Anzi, questo allontana ogni ipotesi di clemenza, anche perché la Quirinale possono firmare perché la piazza preme, eh? Perché lì si torna, se no, al governo Facta e al re che ci stava al Quirinale. No, e quindi ha ragione Piantedosi. È inopportuno sollecitare una grazia. Se lo dice al prossimo Consiglio dei Ministri, trova quasi tutti i sollecitatori fra i suoi colleghi.
5: Abbiamo così la nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, grazie, come sempre appuntamento a domani. Intanto buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: E come sempre noi ci spostiamo anche sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Azzurro tenebra dopo il no di Guardiola, Maldini sceglie Pirlo, mentre la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi titola: Ferrari all'attacco, Antonelli insegue. Si parla chiaramente di Formula 1, la pole in Ungheria dalle 16, pole position del Gran Premio d'Ungheria che scatterà domani alle 15. Seguiremo come sempre la partenza con la voce di Carlo Vanzini anche qui su RTL 102.5. RTL 102.5.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
17: Hai caricato le valigie?
18: No.
17: Hai controllato il traffico?
18: No.
17: Hai fatto il pieno?
18: No.
17: Perfetto, partiamo.
18: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
17: Ma hai prenotato?
18: No!
19: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
20: Perché?
21: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
22: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
23: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
24: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
25: Perché? Ecco perché.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli in provincia di Salerno. Qualche ora fa è stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, Pizzone. Avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania, tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose. I polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, sono queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abdarim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Sui poliziotti, il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince la correttezza degli operatori. Chiudiamo col tennis. Yannick Sinner ha rinunciato al Master 1000 di Montreal. Il torneo in programma dal 2 al 13 agosto, la scelta analoga anche per Djokovic. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, piuttosto seria questa luna che vi riporta chissà perché a certe regole, certi impegni e doveri un po' fuori luogo. Deciderete di essere responsabili senza esagerare. Amici del segno del Toro, non sempre accetterete o apprezzerete l'impegno di qualcuno, quelle iniziative che non servono a nessuno e a niente. Sarete piuttosto critici con certe decisioni. Cari Gemelli, Nettuno potrebbe inquinare i vostri sogni con un caos davvero inutile.

0: suggestioni e illusioni che non vi porterebbero da nessuna parte. Restate con i piedi per terra. Cancro, amerete e apprezzerete la compagnia delle persone, la possibilità di condividere sempre ogni cosa, facendo con gli altri amori e relazioni che funzionano e che vi soddisfano. Leone, avrete voglia di cose belle, ma anche di condividere sempre ciò che vi piace, sentendovi parte di qualcosa, coinvolti in iniziative fatte da persone e di aiuti. Vergine, prendetevela comoda, consapevoli che nulla sembra avere fretta, che non vi sia niente di così urgente o importante sotto questo cielo. Lentezza e riflessione. Amici del segno della Bilancia, non avete bisogno di dire, di spiegare, di raccontare niente di particolare. Optate piuttosto per un saggio silenzio, così da non compiere passi falsi o dire cose sbagliate. Cari Scorpione, avere fretta di fare e di risolvere potrebbe essere una cattiva decisione. Meglio aspettare stelle migliori, meglio scegliere un cielo sotto il quale fare vi porti fortuna. Amici del Sagittario, la luna nel vostro segno vi riporta verso l'importanza e l'urgenza di qualcosa di pratico, verso quei piccoli doveri a cui dovete rispondere e che non potete trascurare. Cari Capricorno, parlate con tutti, fatelo per rimanere connessi alla realtà, per non diventare vittime inconsapevoli di Nettuno e delle sue pericolose illusioni. Raccontate per comprendere. Acquario, attenzione ad ogni forma di illusione che Nettuno sembra amplificare. Non ascoltate mai veramente i dubbi del momento, non date retta a impressioni passeggere. Infine, cari Pesci, questa luna sembra stranamente riportarvi alla necessità di fare certe cose, di occuparvi di quelle situazioni che non aspettano e che hanno bisogno di voi.
1: Grazie Daria Baietti, questo è l'oroscopo che trovate su RTL 102.5 alle 7.39 minuti di questo sabato 25 luglio 2026 ed è un sabato da probabilmente bollino nero, poi sentiremo anche gli amici di Autostrade per l'Italia per quanto riguarda le partenze, intelligenti o meno che siano.
2: Amici, visto che dobbiamo preparare le valigie per la partenza, dobbiamo anche attrezzarci per quanto riguarda un piccolo beauty case con un pronto soccorso da avere sempre a portata di mano, quelle medicine semplici ovviamente che possono però risolverci qualche piccolo incidente e non ci rovinano poi la vacanza del tutto. Ne parliamo con la dottoressa Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, grazie per avermi invitata.
2: Eccoci qua. Allora, io vengo sempre presa in giro, dottoressa, glielo dico, perché molto spesso, quando facciamo le trasferte con la radio, io ho un beauty case della farmacia molto, molto voluminoso e molto ricco. Salvo che poi vengono tutti a bussare alla mia porta, perché sono stati morsicati da qualche insetto non meglio identificato. Si sono presi l'insolazione, oppure, non lo so io, hanno un'irritazione da qualche parte. E io ho tutto. Mi dica che sono brava, dottoressa.
3: Lei è bravissima. Oh. Lei è molto molto brava.
4: Non avevo alternativa, dottoressa.
1: C'è
4: quindi grazie.
1: Sì.
2: Però al di là delle battute, che cosa è bene portarsi sempre dietro?
3: Certo, certo, è importantissimo portarsi, come dire, proprio la valigia della salute, chiamiamola così stamattina. Perché spesso quando si viaggia si è presi dalla preparazione dei documenti della valigia, dell'itinerario, ma raramente si pensa che invece va preparata proprio la salute. Quindi io, quale migliore operatore sanitario per poter dare un aiuto concreto su quella che può essere la preparazione della valigia della salute? È chiaro quindi che il farmacista diventa un punto di riferimento, perché nel significato veramente concreto del nostro lavoro noi siamo sempre raggiungibili a pochi minuti da casa, parliamo senza con i nostri pazienti senza che loro prendano appuntamento e quindi spesso e volentieri forniamo poi l'uso corretto di un farmaco con ovviamente una competenza professionale. Quindi la preparazione di un viaggio, entriamo proprio nel vivo. Preparare quindi la valigia in un piccolo beauty significa quindi avere competenza e consapevolezza del fatto che quando poi si parte non deve mancare niente, come diceva lei.
4: Ecco, però dottoressa, è chiaro che non deve mancare niente, ma dobbiamo anche cercare di ottimizzare gli spazi, quindi magari ci dà proprio gli essenziali, il kit di sopravvivenza.
3: Assolutamente. Allora, secondo me la prima cosa è avere proprio uno spazio dedicato a mettere tutti i farmaci insieme. Quali possono essere i kit di sopravvivenza? Un antinfiammatorio, un antibiotico

0: a largo spettro. Possiamo avere, è necessario avere un antibiotico intestinale, i fermenti lattici, ovviamente non quelli che devono andare in frigo, sali di magnesio e potassio. Soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che quando si parla di pazienti cronici, il paziente deve sapere che deve portare con sé il farmaco per tutto il tempo della durata del viaggio. Quindi una persona ipertesa o una persona diabetica deve portare quel tot di numero di farmaci tali che praticamente sia coperto per tutto il suo viaggio.
1: Dottoressa, mi scusi, su questo è utile magari portarsi dietro, anche proprio per chi ha già magari delle patologie, una copia del piano terapeutico, della prescrizione, cioè avere a
0: disposizione? Questo è fondamentale. Il piano terapeutico, la prescrizione, deve portarla insieme a sé perché ovviamente si può avere bisogno di un farmaco e può poter andare in tutta tranquillità in guardia medica o in ospedale e farsi dare il farmaco. Ovviamente questo però parliamo se siamo in Italia, perché se siamo all'estero già diventa un po' più complicato. Ecco perché io dicevo semmai di portare sicuramente il piano terapeutico, ma anche tutta la cura. Poi andiamo avanti, antinausea, antistaminici, antivomito, repellenti contro le zanzare che possono essere sia in spray sia stick, una bella crema antistaminica e una crema antibiotica. Parliamo un attimino, ci teniamo un attimino a parlare un attimino dell'antibiotico. Mm-hmm. L'antibiotico non va preso perché c'è un banale mal di gola, perché altrimenti incorriamo semmai nel fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è un fenomeno estremamente importante. L'antibiotico deve essere assolutamente in valigia, ma deve essere preso con attenzione e soprattutto dopo aver sentito
2: però il medico. Esatto, perché l'antibiotico necessita di una prescrizione. Nell'ultimo minuto che ci resta, dottoressa, invece quei farmaci che da banco, insomma, penso banalmente ad un antipiretico, soprattutto per chi ha i bambini. Una cosa che bisogna però ricordarsi di mettere in valigia, che io mi dimenticavo sempre, era il termometro, perché poi io non capivo mai se sto figlio aveva la febbre oppure no, e perché non riuscivo a misurargliela, no? Quindi anche quello bisogna ricordarselo.
0: Infatti ci sto arrivando adesso, cioè era quello che avrei detto, se abbiamo con noi bambini dobbiamo assolutamente mettere il termometro. Lei è bravissima, la valigia la fa benissimo.
2: La professione, mamma mia, musica.
3: Il nostro punto
2: mamma
3: di riferimento,
2: mia.
3: La nostra ancora di salvezza.
2: Musica per le mie orecchie, l'ipocondriaca, capito?
0: Quindi un antipiretico in supposto per far abbassare la febbre, uno sciroppino per la tosse e anche nel caso dei bambini uno stick dopo puntura senza ammoniaca. Questo, diciamo, dovrebbe essere il kit perfetto, quello che ognuno di noi dovrebbe avere. Non dimentichiamo le vaccinazioni, perché anche questo è una cosa importante, perché se non bisogna pensare a quello che la vaccinazione che si va a fare, ma se la persona è vaccinata tale da poter affrontare un viaggio.
2: Sì, beh, qui parliamo soprattutto all'estero, evidentemente, insomma, informarsi prima per la profilassi. Grazie, dottoressa, ci dobbiamo salutare, ma è stata chiarissima. La sentiremo spesso, perché con tutti i complimenti che ha fatto al mio beauty delle medicine, è già la mia preferita.
0: Ma lei è bravissima. Solo un'altra cosa, sì, voglio dirle. Noi stiamo facendo come farmacisti insieme una campagna proprio regalando degli alcol test. Per i ragazzi, mi faccio dire questa cosa, per i ragazzi che viaggiano, fanno viaggi bellissimi, si divertono, sì, spesso si mettono in macchina, un alcol test in valigia non fa male.
2: Anche questo è un argomento interessantissimo da affrontare con i più giovani, l'alcol test. La dottoressa Angela Margiotta, presidente di Farmacista Insieme, grazie, buon lavoro e buona estate.
0: Grazie anche a voi, buon estate, grazie. Buone vacanze.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga alle 7:50 minuti su RTL 102.5.
1: E adesso entriamo nella redazione di Confidenze con Eleonora Paone. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua, buongiorno. Allora, vi siete occupati nel prossimo numero di un matrimonio letteralmente da favola, 45 anni fa, e vissero felici e contenti, con un punto di domanda perché poi sappiamo come è andato a finire, ed è la storia del matrimonio tra Carlo e Diana. Effettivamente all'epoca fu un matrimonio da favola, una cerimonia da favola, mettiamola così, giusto?
2: Sì, giusto, una cerimonia da favola con un vestito da favola, un strascico che ha superato la storia, 100.000 perline, perle sul vestito, quindi diciamo che ha creato un grande immaginario all'interno di tutte le persone che hanno visto quel matrimonio in diretta.
3: Beh, sì, fu un matrimonio probabilmente dei record, sappiamo che fu trasmesso anche in TV, visto da tantissimi spettatori in tutto il mondo, però mi viene in mente che fu anche probabilmente un grande volano per la monarchia. In questi 45 anni che cosa è cambiato?
2: Beh, sicuramente è cambiato il fatto che è stato, diciamo, il matrimonio della svolta, cioè il primo divorzio tra i royal e la rovina di una favola, e diciamo è stato un po' il precursore. Adesso diciamo che con il matrimonio di William e Kate, diciamo, la favola si è un po' ristabilita, ma siamo tornati anche con Meghan e Harry, che è stato un altro botta, insomma.
0: Possiamo dire, Eleonora, che siamo stati di fronte con il matrimonio e poi successivamente con la fine del matrimonio in casa Windsor, di fronte alla prima crepa anche relativamente alla concezione del matrimonio stesso, che prima era visto un po' come anche un punto d'arrivo, no? La creazione della famiglia che poi doveva essere tutelata a tutti i costi. Da parte loro, che magari erano proprio quelli da cui non ce lo aspettava maggiormente, e invece è arrivata anche

0: anche un dietrofront in tal senso.
1: Beh sì, certo, comunque stiamo parlando di un matrimonio che si è svolto negli anni Ottanta e diciamo quello un po' era la visione del matrimonio, quindi un matrimonio da favola, lavare, come passatemi il termine tra virgolette, lavare i panni sporchi in casa. E lì diciamo che c'è stata appunto una frattura di quello che poi è diventato un po' la concezione del matrimonio moderno, e adesso non c'è più quella concezione di matrimonio che avevano negli anni Ottanta, quella appunto di questo matrimonio perfetto. Loro hanno diciamo un po' fatto vedere queste crepe, cioè comunque la biografa Sally Bendel-Smith, che ha scritto diverse biografie sulla famiglia reale, ha scritto che anche entrambi gli sposi erano infelici e anche Diana era infelice dal primo giorno, quindi loro sono stati un po' quelli che hanno, anche tramite comunque il fatto che sono stati molto seguiti attraverso i gossip, quelli che hanno un po' fatto sgretolare uh-huh. questo muro, sono stati i primi, soprattutto da Diana, ed è quel motivo per il quale comunque è considerata ancora tutt'oggi una donna coraggiosissima e che ha diciamo cambiato le regole.
2: Ma infatti il vero grande amore che c'è stato lì era quello tra Carlo e Camilla, semplicemente ha sbagliato sposa, ecco, ma il vero grande amore lì c'era. Uscendo da lì, e poi abbiamo un minuto e poi ci dobbiamo salutare, ci sono dei dati che riguardano anche l'Italia, ad esempio il matrimonio insomma si sta un po' trasformando, non piace più tantissimo.
1: No, in realtà no, perché adesso intanto i matrimoni comunque diminuiscono, ci si sposa sempre più tardi, 34 anni gli uomini, 32 le donne, e comunque il 61% dei matrimoni è celebrato con rito civile e non più in chiesa. Quindi, e le convivenze sono quadruplicate, perché adesso si aspetta un po' quel famoso rodaggio, no? Quindi mm-hmm. le coppie preferiscono rodarsi, andare a convivere, vedere com'è e poi diciamo consolidare l'unione con un matrimonio oppure lasciarsi.
2: Mi piace la pausa appunto. Che hai fatto oppure lasciarsi.
3: Della serie devo dirvelo io come va a finire.
1: Però se c'è il coraggio, perché alle volte alcune rimangono in coppia per anni perché hanno paura a volte di rimanere sole, quelli però è un altro discorso, quindi
2: esatto,
1: era un po' la pausa per quello.
3: Ecco, diciamo che se vogliamo questo matrimonio celebrato tanti anni fa è stato un po' l'emblema poi di un cambiamento che c'è stato nel corso del tempo, i dati continuano a raccontarcelo. Ovviamente è uno dei servizi, una delle storie che trovate sul numero di Confidenze. Grazie ad Eleonora Paone per essere stata insieme a noi, buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a voi, ciao a tutti.

0: Così si intitola la canzone di Harold Melvin e The Blue Notes, Wake Up Everybody. Tutti svegli perché ci sono le ultime notizie della nostra redazione che aprono la terza ora di Nonstop News e poi torniamo insieme.
1: Anche a San Clemente, in provincia di Rimini, le 8 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola e Ludovica Marafini. Subito c'è la svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista ritrovato carbonizzato a Eboli in provincia di Salerno domenica scorsa. C'è un fermato, allora il servizio di Massimiliano Mantiloni.
4: Le indagini della Procura di Salerno con i carabinieri del comando provinciale, con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS dello squadrone cacciatori di Puglia, hanno impresso una svolta sul caso della morte del giornalista salernitano 53enne Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Un uomo è stato individuato all'interno di un casolare abbandonato e sottoposto a fermo perché ritenuto responsabile dell'omicidio. I dettagli sull'identità del fermato e sul movente verranno resi noti nelle prossime ore, ha fatto sapere la Procura di Salerno. Emergono invece nuovi particolari sulla morte di Esposito. Si ipotizza che quando è stato dato fuoco al suo corpo l'uomo potesse essere ancora vivo, anche se in gravissime condizioni, dopo essere stato brutalmente picchiato e soffocato. Il giornalista avrebbe inalato il fumo che sarebbe stato appiccato dal suo assassino o dagli assassini poco prima di morire.
5: Ci spostiamo all'estero. Nella cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali del 2028. Poi si è espresso sul conflitto in Iran, assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. Non credo siamo pronti, forse non è il momento giusto, ha detto Trump, ma sono disposto ad ascoltare.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone, vicino Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per la paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.
5: Cambiamo argomento. Ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna domenica scorsa durante un intervento della polizia. Ci sono i primi risultati, si parla di sangue nei polmoni e schiacciamento, e c'è anche un versante politico con il contrasto tra il sindaco bolognese Lepore e il ministro dell'interno Piantedosi. Facciamo il punto con Alberto Ciapparoni.
6: Il legale della famiglia della vittima, Anselmo, se la prende con il ministro dell'interno che accusa di intimidire i PM con gravi interferenze. Lui, Piantedosi, dichiara che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti, quindi torna pure sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo il sindaco di Bologna. Lepore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è stato di gravità assoluta. Lepore però non ci sta e dice: così non si risolvono i problemi di ordine pubblico. Intanto, presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. A quanto si apprende da molte fonti, sono questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia. Quindi resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo, resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad un'eccessiva compressione.
3: Chiudiamo il calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della Nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio ancora non ha in programma alcun annuncio ufficiale.
5: È tutto, meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Vanessa Minotti. Situazione tranquilla tutto sommato per la mattinata di sabato, peggiora poi dal tardo pomeriggio a partire dalle Alpi, poi in serata anche all'estremo nord-ovest, fenomeni che saranno più presenti al centro-nord, poi nella giornata di domenica a tratti saranno anche intensi. Ma intanto temperature per sabato nel complesso nella norma, eccetto sulle isole maggiori. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna e sulla A14 dove ci vogliono 50 minuti tra la 1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine al traforo del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 90 minuti. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: Eccoci qui amici, sono le 8:05, amici della Nazionale di Calcio. Sarà davvero Pirlo il nuovo allenatore, il nuovo CT? Non lo so, magari approfondiamo anche questo più tardi e lo capiremo, anche se manca l'ufficialità. Terza ora di Non-Stop News in diretta qui su RTL 102.5.
3: Lo faremo, parleremo di calcio, ma non solo, ancora tanti ospiti pronti ad arrivare fino alle 9, ma come sempre c'è la musica.
4: Eh sì, il nostro Pauretti in rampa di lancio, anche per questa terza ora abbiamo Madame.

0: Si intitola Mamma non mama ed è il power hit firmato Madame, lo trovate su RTL 102.5 in apertura della nostra terza ora insieme.
1: In cui dobbiamo spostarci all'estero perché sono tantissime le notizie che arrivano dagli scenari internazionali, allora facciamo il punto su tutto con Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che torna a trovarci. Buongiorno e grazie per essere insieme a noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo dalla notizia delle ultimissime ore, perché nella notte c'è stato questo incontro di Donald Trump alla Casa Bianca con i corrispondenti e ha dato la notizia: mi ricandido, mi piacerebbe ricandidarmi per le presidenziali del 2028. Ora la domanda è: ma è possibile un terzo mandato, proprio sotto un profilo legale?
2: No, non è possibile, e anche il modo in cui nella cena, la posto, questa cena dove si sono alternati gli insulti agli scherzi, alle battute, dove quasi nessuno rideva, e una di queste butade, diciamo, è stata di indossare il cappellino con la nuova data delle elezioni. Non è la prima volta che lo fa, certo ha generato scompiglio, certo non è possibile in base alla Costituzione americana, ma Trump scherza sull'impossibile volta, perché comunque serve a spiazzare e a dare un senso di senza fine alla sua presidenza.
3: È un Trump a tutto campo che interviene negli scenari internazionali, in Medio Oriente, interviene anche nei confronti dell'Europa, ancora nuovamente con i dazi, e si parla soprattutto delle decisioni e delle minacce, possiamo chiamarle così, anche il tech nella battaglia. Trump minaccia nuove tariffe dopo le multe europee a Google e ai big americani. È un provvedimento o una vendetta?
2: Ma siamo attenti che sui dazi, e questi dazi sostituiscono quelli che avevamo prodotto per sostituire quelli che la Corte Suprema aveva cancellato, quindi è una storia senza fine. Lui mette dei dazi, un anno fa la Corte Suprema dice sono illegittimi, lui mette tre mesi fa dei dazi con una misura temporanea, questi dazi scadono e adesso ha rimesso questi altri dazi, che in realtà, diciamolo, per l'Europa, per esempio, per l'Italia in particolare, sono migliorativi a quelli che erano in vigore precedentemente, c'è un punto in meno di dazio calcolato. Quindi la notizia è che lui non ha dimenticato i dazi, la notizia è che lui sfida la Corte Suprema, ma non è che lui sta aumentando i dazi, li ha aumentati per esempio per il Brasile un pochino, con questa misura per la Cina. Ma fa specie, fate bene a parlarne, che in tutto questo gran caos lui riapre un altro fronte, il fronte dei dazi, che era il fronte che aveva dominato lo scorso anno. Ma è chiaramente la guerra in Iran che è il banco di prova per lui, e devo dire per tutti noi, nei prossimi giorni, delle prossime settimane.
1: Eh sì, anche perché anche qui non sembra in qualche modo arrivare una svolta, anzi si parla adesso sulle prime pagine anche del primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, insomma in qualche modo un'escalation ancora.
2: Beh, noi che ci parliamo e anche i nostri ascoltatori saranno quasi un po' annoiati, sono quattro mesi che noi alterniamo incontri o trasmissioni in cui ci chiediamo sempre se sarà più guerra o più pace, se sarà escalation o negoziato. In questo momento dove siamo? Ieri, in questi giorni, dopo che sono riprese le ostilità, non c'è più cessato il fuoco, c'è il fuoco, c'è un muro di nuovo chiusissimo, l'Iran e l'America si scambiano ogni notte, ogni giorno dei colpi. Come dicevate poco fa, giustamente, ieri ci sono state due novità: che l'Arabia Saudita, che ha una tregua con lo Yemen, con gli Houthi, da tre anni ha attaccato gli Houthi che hanno colpito le navi saudite, quindi un altro fronte che si riapre, e in più per la prima volta Bahrain e Kuwait reagiscono, per la prima volta sono oggetto di missili da parte dell'Iran e rispondono.

0: E che Trump fa sapere due cose opposte, fa sapere che è pronto a non all'occhio per occhio, a testa per occhio, ha detto Rubio ieri, cioè fare un'escalation totale, e ne ha le forze, ha 50.000 soldati, 20 navi, gli aerei, ma nello stesso tempo dice non chiudo la porta alla diplomazia. Ho in questo momento i diplomatici dell'Oman sono in Iran per parlare, quindi continua il pendolo, più pace o più guerra.
1: Una situazione che chiaramente è in divenire e che sicuramente torneremo a commentare. Intanto ringraziamo Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Grazie e buona giornata.
0: Grazie
1: e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: C'è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto però come Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo in provincia di Salerno a Eboli. Qualche ora fa è stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
3: Il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel intanto in autostrada supera i 2 euro.
2: Lo sport con la Formula 1. Oggi si disputeranno le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nella seconda sessione di libere dominio Ferrari con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno Leclerc, solo 13° e leader del mondiale, Antonelli con l'altra Mercedes.
3: Infine un flash di tennis, Sinner rinuncia al Masters 1000 di Montreal, scelta analoga per Djokovic, è tutto.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, code a tratti, ci vogliono 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna e sulla A14 dove il tempo stimato è di 50 minuti tra la 1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine al traforo del Monte Bianco ci sono code per chi dalla Francia è diretto in Italia, i tempi di attesa sono di 90 minuti. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie a Franco Ciucci Giuliani ad Autostrade per l'Italia. Giornate di grandi spostamenti, ma anche giornate di grandi eventi queste.
3: Sì. Sì, giornate di festa, perché ieri c'è stato un matrimonio da favola, immagini meravigliose. Gigi Donnarumma ha sposato la compagna Alessia Elefante. Allora, tanti auguri, ovviamente tantissimi VIP, personaggi famosi sono andati.
2: Ma era invitato anche Guardiola, se non sbaglio.
1: Sì, l'allenatore.
2: È per stato quello che gli avevano, è già che è passato, gli avevano chiesto se voleva allenare la nazionale.
3: Vabbè,
2: italiana.
3: Resta, dai,
2: lui ha detto no, ha detto di no, adesso
3: ma
2: viene Pirlo.
3: No?
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale.
7: Qualcosa di sfizioso.
8: E originale.
7: E un tocco esotico.
8: Ma autentico.
7: Humus Noa. Fatto con amore.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto. Partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Ehi umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg maxi medium adulta a 54,99 euro. Risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi 48

0: pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
2: Arcaplanet, convenienza nostra.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €6,99. Scopri di più su conad.it.

0: È un'estate straordinaria, quella di Ultimo, reduce dal grande successo, 250.000 persone a Tor Vergata per il suo live. Ti va di stare bene appena riascoltato qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
1: Estate straordinaria anche quella che vi auguriamo, soprattutto se foste in partenza proprio in queste ore o se magari sarete tra i partenti dei prossimi giorni. In tal caso serve come sempre fare la giusta manutenzione all'auto per evitare spiacevoli e costose sorprese, e facciamo il punto proprio su questo con Emilio De Leidi, giornalista esperto di mobilità. Buongiorno e ben arrivato Emilio.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, io direi di partire proprio dalle basi. Quali sono

0: sono le cose da tenere sotto controllo e in considerazione prima di affrontare un viaggio medio-lungo?
1: Ma è molto semplice, basta fare un check-up all'auto, soprattutto se ha qualche anno, in modo che tutto sia in condizione ottimale. L'ideale è far fare un tagliando da un'officina specializzata qualche tempo prima della partenza. Se non è possibile, o comunque se non è necessario per scadenza di chilometraggio o di anzianità, è sufficiente dare un'occhiata agli elementi fondamentali. Io partirei soprattutto dalle gomme, dagli pneumatici, perché le loro condizioni sono fondamentali. Quindi verificare non solo che siano privi di tagli, rigonfiamenti, magari si urta contro i marciapiedi, no? Quando si usa l'auto in città durante l'inverno, e questo può essere anche pericoloso. Ma la pressione è molto importante, verificare la pressione sia per i consumi, perché già basta un mezzo bar di meno per un aumento dei consumi almeno del 2-4%, e coi prezzi dei carburanti in questi periodi comunque anche delle piccole variazioni si fanno sentire sul portafogli, sia perché una gomma sgonfia influisce negativamente sulla tenuta di strada, sugli spazi di frenata, soprattutto sul bagnato. Poi ci sono altre piccole cose, per esempio le gomme ai tergicristalli, ci può essere l'acquazzone estiva, si screpolano col caldo che c'è stato in questi giorni, magari vale la pena cambiarli comprandoli non in autostrada ma là dove costano di meno, no? Si trovano nelle officine, al supermercato, dei ricambisti. E poi altre cosette, come per esempio regolare l'altezza del fascio dei fari, no? Se si carica molto l'auto nel bagagliaio, come succede d'estate, e se non c'è un sistema automatico di livellamento, ci sono delle rotelline su molte vetture, soprattutto quelle un pochino più datate, che permettono di abbassare il fascio e non infastidire gli altri quando si incrociano dagli altri veicoli.
2: Ma pensa, questa cosa della rotellina io non l'avevo mai neanche pensata, Emilio. Poi mi risulta che ci siano acqua e olio da qualche parte in una macchina.
1: Sì, guarda, oggi questo tipo di controlli, io ricordo quando ero un ragazzo, acqua e olio tutto a posto dal benzinaio, no? Se c'era benzina non c'erano i self-service, se qualcuno ti chiedeva queste cose. Importante e molto banale, ma per esempio il livello del liquido del lavavetro, poi il circuito di raffreddamento, oggi ci sono termometri o spie sul cruscotto che indicano se ci sono dei problemi, quindi questo, il livello dell'olio ovviamente con la stina va controllata, ma in alcuni casi anche sulle auto più moderne viene segnalato se c'è l'intervallo di sostituzione da far effettuare, chilometraggi e così via. E poi secondo me io andrei oltre l'auto, fare un po' di manutenzione a noi stesse, perdonatemi il termine, perché è importante mettersi in macchina senza rischiare, quindi riposarti tranquilli, calmi, con la pazienza di sapere che ci muoviamo in milioni nelle prossime settimane, se si arriva un po' più tardi non è una tragedia, informiamoci, magari ci sono innumerevoli app che consigliano strade alternative, Waze, Google Map, ci fanno sapere, magari ritardiamo un po' la partenza se c'è un blocco sull'autostrada. Ci sono delle situazioni ben conosciute, come quelle per esempio delle autostrade ligure, che sappiamo vanno evitate in certi orari, in certi momenti. E quindi viaggiare informati, come era un vecchio slogan, vale ancora, certo, anche oggi.
3: C'è sempre poi il collegamento con la viabilità anche qui su RTL 102.5, insomma nel nostro piccolo possiamo darvi una mano e ci fa piacere farvi compagnia anche in questo. Tra l'altro, Emilio, tu giustamente ricordavi, no, stiamo tranquilli, facciamo anche le giuste pause, e citavi anche però il caldo. Allora mi veniva in mente, ma dobbiamo fare attenzione anche alla parte climatica, cioè se andiamo in un posto molto freddo, un posto molto caldo, magari la batteria dell'auto ne può risentire?
1: Allora, di solito risente di più del freddo, anzi risente molto del freddo. È evidente che magari, ma qui andiamo già un po' oltre, ci vuole magari l'aiuto di un'officina, un check anche alla batteria per evitare brutte sorprese nella messa in moto, può valerne la pena. È anche importante, e torno un pochino sul lato umano, visto che magari si sta in coda per parecchio, tenere a bordo quelle cose necessarie che sono dell'acqua, dei liquidi, degli snack, non affaticarsi eccessivamente con dei pasti troppo pesanti, no? Ma le barrette, gli crackers, queste cose qui, soprattutto se ci sono dei bambini, perché sono loro che soffrono molto di questo genere di cose. Hai fatto benissimo a ricordare che la radio è ancora uno strumento fondamentale per essere informati e per essere intrattenuti, ma bisogna ricordarsi anche che è un elemento, come tanti altri, di distrazione, un volume eccessivo. Quindi un po' di concentrazione quando si viaggia, un sottofondo è essenziale per evitare la stanchezza e il colpo di sonno. Adesso ci sono sistemi automatici di monitoraggio dell'affaticamento del guidatore. Queste telecamere

0: a volte anche un pochino fastidiose, devo dirlo, che danno degli allarmi. Però il sistema migliore per stare attenti è quello di viaggiare in compagnia, senza però distrarsi eccessivamente, soprattutto se ci sono delle situazioni di traffico, quelle che vengono chiamate tecnicamente semisaturo, no? Quando c'è la marcia stop and go. Sì. E bisogna stare attenti a quello che succede davanti. Esatto.
1: Esatto, perché magari riparti, prendi anche velocità, ma a un certo punto c'è nuovamente la coda, devi essere prontissimo a fermarti, e deve essere pronto anche quello dietro a non venirti addosso. Quindi lì, prima di salutare, ci hai fatto benissimo a citare l'aria condizionata, cioè nel senso il discorso caldo-freddo, anche l'aria condizionata. Andiamo incontro la prossima settimana a temperature decisamente impegnative, se non proibitive, magari ecco un controllino anche all'aria condizionata nell'auto, io mi consiglio di farlo. Qual è il costo secondo te giusto per una ricarica?
0: Allora, innanzitutto in primavera è bene almeno una volta all'anno far sostituire il filtro dell'aria abitacolo, non quello del motore, che ha funzione antipolline, che rende più pulita l'aria che entra. Il costo giusto varia dai 50-70 ai 150-200 euro in base al tipo di gas utilizzato. Quelli più moderni e più recenti sono più costosi, ma sono anche meno inquinanti. Mi sono recentemente occupato del tema dei gas fake, cioè sono in vendita delle bombolette online che permettono di fare la ricarica fai da te. È una cosa da non fare, perché questi prodotti spesso non solo non sono a norma, ma possono essere anche pericolosi per gli impianti, perché i gas non a norma possono, certo, causare fessurazioni, eccetera eccetera. Quindi magari evitiamo un risparmio che può tradursi in un danno successivo.
2: Esatto. Esatto, come si suol dire in questi casi, il risparmio non è mai guadagno. Grazie Emilio De Leidi, esperto di mobilità, giornalista esperto di mobilità, per i consigli di questa mattina. Buona giornata, buon lavoro e a presto.
0: Grazie, grazie a voi e soprattutto buon viaggio a tutti gli ascoltatori.
3: È salito a più di 220.000 il numero di persone evacuate tra la Francia e la Spagna dopo i violenti roghi che stanno letteralmente divorando vaste aree del sud-ovest della Francia e del centro della penisola iberica. Nella notte sono state sfollate oltre 60.000 persone nella regione atlantica di Bordeaux. Gli incendi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, mentre Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito.
4: La cronaca italiana: i polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento. Sono queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Sugli agenti il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince la correttezza degli operatori.
3: Ancora incidenti sul lavoro in Italia, 3 i morti nelle ultime 24 ore. Un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma, un altro di 18 anni è deceduto in provincia di Nuoro, un terzo è rimasto ucciso nel Novarese dal ribaltamento di un autogruppo.

0: Una bella novità, l'ultima di Safe, Parlar d'amore, la troviamo alle 8:35 minuti in Non Stop News, RTL 102.5, quando in qualche modo di amore dobbiamo parlare.
1: Eh sì, amore per il calcio è stato anche l'argomento della nostra linea diretta, perché la nazionale sembra star direzionando il proprio futuro verso un profilo specifico dopo il no di Pep Guardiola. Starebbe arrivando Andrea Pirlo, il commento con il nostro Tommaso Angelini, a cui diamo il buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. La rinuncia di Pep Guardiola ha inevitabilmente deluso la maggior parte dei tifosi italiani. Era il grande sogno della nuova FIGC targata Malagò, Maldini, Leonardo, e il volto ideale soprattutto per rilanciare la nazionale. Un nome che convinceva veramente tutti. Tecnico catalano però ha scelto di prendersi una pausa e dedicarsi giustamente alla famiglia. A questo punto il favorito diventa Andrea Pirlo, una scelta che però divide. Da calciatore è stato sicuramente uno dei più grandi di sempre. Da allenatore però il suo percorso non ha ancora convinto. Juventus, Karagümrük, Sampdoria, l'esperienza adesso negli Emirati Arabi Uniti non bastano a fugare i dubbi di una piazza ferita dalla terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Detto questo, il calcio insegna che i giudizi vanno sospesi. Basti guardare a Lionel Scaloni, quando fu scelto come commissario tecnico dell'Argentina nel 2018, venne accolto con enorme scetticismo perfino da un'istituzione argentina come Diego Armando Maradona, che criticò quella decisione di scegliere Scaloni. Eppure Scaloni ha scritto la storia, conquistando due Coppe America, il Mondiale del 2022 e portando l'albiceleste fino alla finale del Mondiale 2026, persa soltanto contro una straordinaria Spagna. È la dimostrazione che un progetto va valutato nel tempo, non solo dal curriculum iniziale. Adesso toccherà a Pirlo, se la nomina verrà confermata, e dovrà raccogliere una delle eredità più pesanti del calcio italiano. Ci sono da limare gli ultimi dettagli con la squadra che sta allenando a Dubai, lo United FC, ma sembra comunque che la questione verrà risolta in qualche giorno, anche perché a settembre l'Italia tornerà in campo con gli impegni di Nations League, primi passi di un percorso che dovrà riportare entusiasmo, identità e risultati. L'obiettivo è chiaro, quello di ricostruire un gruppo competitivo e soprattutto interrompere un incubo che dura da troppo tempo, tornando finalmente a giocare un mondiale nel 2030, ma soprattutto valorizzare i giovani calciatori italiani che mancano veramente tanto a questa nazionale. Grazie e buona giornata.

0: Di sicuro sul divano, tuo marito sarà lì col telecomando in mano a cercare una partita di calcio. Where is my husband? Il disco di Rai è qui su RTL 102.5. A proposito di auto, dicevamo prima con il nostro amico, io ho il kit di sopravvivenza anche in auto. Tutto quello che lui ha detto io ce l'ho, tranne l'acqua che poi diventa calda. Io ho gli snecchini, cioè modalità protezione civile sempre.
1: Ma il tema è, li condividi con gli altri automobilisti?
0: No, con gli altri automobilisti no,
2: con i passeggeri?
0: Con i passeggeri sì, no, con i passeggeri sì, sono messi apposta.
2: Sennò sono maltrattamenti
1: perché
2: questi.
1: Sei costretta, perché se
0: ma no, vabbè. Dai.
3: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.

0: sa di felicità.
1: Perché?
0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: RTL 102.5 Very normal people, very normal people.
8: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di effettuare immersioni subacquee è importante sottoporsi a visita medica e mantenere sempre una buona forma fisica con allenamenti specifici e mirati. In caso di emergenza in mare contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
8: Via mare, www.guardiacostiera.it.

0: Nella cena con i giornalisti corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente americano Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali nel 2028. Poi si è espresso sul conflitto in Iran, assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. Non credo siano pronti e forse non è il momento giusto, poi ha aggiunto, ma sono disposto ad ascoltare.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose.
0: Il calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. In corsa resterebbe anche Roberto Mancini.
1: Infine un flash di ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto la 19ª frazione del Tour de France. È tutto.
2: Le 8:49 minuti, queste le notizie in breve. Come sempre in chiusura di Non Stop News arriva anche il momento di approfondirle le notizie, quindi nel nostro consueto spazio dedicato all'attualità ci raggiunge in diretta il direttore editoriale del quotidiano Il Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno direttore.
3: Eccomi, buongiorno a voi.
0: Eccoci qua, Il Messaggero, che oggi apre con benzina, rincari sulle vacanze, le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Ce ne siamo già accorti da qualche giorno, sono rincari necessari, il governo adesso interverrà con queste accise mobili o c'è speculazione, la solita speculazione d'agosto?
3: Assolutamente sì, c'è sicuramente la speculazione che purtroppo si vede alla vigilia di ogni periodo di vacanza e prima di Pasqua, soprattutto prima delle vacanze estive.
1: Ecco, abbiamo forse qualche problema con il collegamento e magari proviamo a ripristinarlo.
0: E vediamo se riusciamo a sentire meglio Massimo Martinelli. Oggi dicevamo Il Messaggero, nelle pagine interne, appunto, titola proprio la speculazione d'agosto e poi un'immagine inquietante, una coda infinita in autostrada. Eccoci direttore, dicevamo la speculazione c'è come sempre tutti gli anni quando ci sono le vacanze.
3: Quest'anno ovviamente la situazione è aggravata dal doppio conflitto che c'è nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz, anche se bisogna dire sono aumenti che sono leggermente inferiori a quelli che si erano registrati in occasione di precedenti crisi geopolitiche ed economiche. Siamo sotto i 100 euro al barile, intorno a 100 euro al barile, in passato si è arrivati anche a 150. È un calcolo economico quasi finanziario che poi porta il prezzo del litro alla pompa, alle stelle. Vedremo quanto il governo riuscirà a fare, c'è un'azione prevista per lavorare sulle accise, per riportare le tariffe al di sotto della soglia dei 2 euro e bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Intanto però gli italiani sono già in marcia, quindi qualcuno sta già facendo il pieno a prezzi folli.
1: Eh sì, e li abbiamo visti e li abbiamo raccontati. Proviamo però, Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero, anche ad alleggerire, perché c'è un'altra notizia che troviamo anche sulla vostra prima pagina, che è il possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale. Può essere il cambio di passo di cui c'è bisogno?
3: La nomina di Andrea Pirlo, l'avete già detto voi, arriva dopo il no di Guardiola, forse la prima scelta del presidente Malagò, ma anche condivisa dallo staff tecnico Mantini e Leonardo. L'accordo che era stato più o meno condiviso ai vertici della FIGC è: o prendiamo il migliore di tutti, cioè Guardiola, o prendiamo qualcuno con il quale c'è la massima sintonia. Andrea Pirlo era lo storico centrocampista del Milan che vedeva anche Mantini e Leonardo vestire la stessa maglia, sono persone che si intendono con un colpo d'occhio, quindi è tramontata l'ipotesi Mancini, che invece stava più a cuore al presidente Malagò. Ma Andrea Pirlo è ancora legato alla sua squadra negli Emirati Arabi, deve sciogliere quel contratto prima di firmare quello con la Federazione Gioco Calcio Italiana, e quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno.
0: E quindi ecco spiegato anche perché non c'è ancora l'ufficialità della notizia, nonostante tutti ne stiamo parlando ormai come, come cosa fatta. Massimo Martinelli, Il Messaggero, grazie e buona giornata.
3: Grazie a voi.
4: La musica di RTL 102.5 è cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: l'avvicinamento alle fasi conclusive di Non Stop News. Prima di salutarci però facciamo un tuffo musicale nel passato, dove ritroviamo una coppia di artisti che hanno regalato tanto alla musica italiana. Ai testi di questa canzone Mogol, le musiche e la voce, quella di Lucio Battisti, dal 1972 c'è Confusione.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: fusione di Lucio Battisti, 8 e 58 minuti, si appresta a chiudere quindi l'appuntamento odierno di Nonstop News.
1: Eh sì, ma c'è ancora il tempo per un paio di vostri messaggi al 378-378-1025. Si parlava di prezzo dei carburanti, c'è qualcuno che scrive: beh, per le vacanze però si trovano sempre i soldi, sono sacri. È vero, tant'è che ci sono dei dati che sono stati diffusi proprio in queste ore, indagine di Federalberghi, vacanze estive tra giugno e settembre per più di 36 milioni di italiani. Ovviamente al top c'è proprio il mese di agosto che sta per arrivare, in cui vi faremo comunque compagnia.
2: Esatto, perché andiamo al mare, ma vi portiamo con noi a partire da lunedì. Vi leggo anche il messaggio di Valentina: basta con questi contratti di calcio, siamo in estate, un po' di relax, ma è proprio adesso che c'è tutta la contrattazione, capito? Poi relax, mentre gli altri facevano i mondiali e noi abbiamo relaxato in quelle 5 settimane lì, quindi capisci che ci siamo persino annoiati.
0: È vero. Allora, con questa riflessione chiudiamo l'appuntamento di oggi. Sì, saggissima. Ringraziamo in regia a Milano Diego e Gigi, in regia a Roma invece Bernardino. Io ringrazio la nostra condottiera Barbara Sala.
2: Eh sì, mi volevano anche per l'Odissea di Nolan, ma ho detto di no, proprio nel ruolo del protagonista. Pensa. Dario Vanacore, grazie.
0: Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a voi per averci seguito. Ci risentiamo domani. Grazie anche a Maria Paola Raiola. Arrivano le ultime notizie.
2: Ciao. Anche a Lugo di Vicenza, in provincia di Vicenza, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Maria Paola Raiola. In primo piano c'è la svolta arrivata nelle scorse ore sulla morte del giornalista Luca Esposito, che è stato ritrovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un uomo sospettato di averlo ucciso. Si tratta di un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina. Quando è stato fermato si nascondeva in un casolare ed era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui delle carte di credito, decisivi per le indagini i riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. Negli Stati Uniti, nella cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali nel 2028. Poi si è espresso sul conflitto in Iran, assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. Non credo siano pronti, forse non è il momento giusto, ha detto Trump, ma sono disposto ad ascoltare. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia. Pizzone avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania, tanta gente in strada per la paura. Non si segnalano però danni a persone o cose. Ora voltiamo pagina, parliamo di calcio. La notizia nelle ultime ore è rimbalzata sui siti: il nuovo commissario tecnico della nazionale potrebbe essere Andrea Pirlo. Ascoltiamo Sergio Gadda.
5: Due trofei vinti, una promozione e tre esoneri. Non è un curriculum stellare da tecnico, ma Pirlo, 47 anni, rappresenta una scommessa e la nazionale punta su di lui, perlomeno a giudicare dalle voci che circolano da ieri pomeriggio. Voci che danno l'ex giocatore di Milan e Juventus sulla panchina azzurra per i prossimi 4 anni a 1,5 milioni di euro con bonus al raggiungimento degli obiettivi, tra cui quello che manca da 12 anni, ovvero la qualificazione al Mondiale 2030. Prima Pirlo deve risolvere il contratto che lo lega allo United di Dubai, squadra che lo scorso campionato ha portato dalla Serie B alla Serie A emiratina. La Federcalcio per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e il prossimo 28 luglio è previsto un consiglio federale.
4: E chiudiamo con la Formula 1. Oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria nella seconda sessione di libera dominio Ferrari con Hamilton e Leclerc. È tutto.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Soffierà inoltre una vivace ventilazione. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia. Un incidente è avvenuto in galleria, causa code per 3 km tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Mentre per il traffico intenso code sulla A26 Genova Gravellona tra Masone e la 10 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli, code a tratti, tempi di 30 minuti tra Modena Nord e la 14 Bologna Taranto verso Bologna. E invece un veicolo fermo in avaria a causare code per 2 km tra Calenzano e la 1 direttissima, sempre in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto ci vogliono 45 minuti per le code registrate tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Infine, in prossimità dei valichi di frontiera, 3 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio ad Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste e coda al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia con attesa un'ora. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Incredibile, ragazzi, buongiorno! Ma ne mette... No, scusa. No. Allora, buongiorno, Giacarocci, no. Ciaviscarri, buongiorno, ciao, Luca! No. Ma vuoi mettere la sigla della famiglia, ma non c'è azzecca in realtà.
3: Allora,
2: la mettiamo? Chi se ne frega?
3: Mettiamolo uguale,
2: metti
3: vai,
2: la sigla,
3: vai.
2: Anche se in realtà c'è. Chi non ce lo parla, ma
3: no, Luca, na.
2: Buongiorno amici, è sabato, che clima estivo, buongiorno, c'è Gigi e Diego in regia, giusto?
3: Sì, Diego in regia qui a Milano. Diciamo subito che le nostre tre meraviglie, Sara, Giulia e Jennifer, ovviamente lasciano un vuoto incolmabile nel nostro cuore.
2: Incolmabile, cioè... pensate, adesso faremo due ore a parlare con voi dei problemi che avete anche in questo periodo estivo e un po' poi finalmente, Luca, ci spariamo, calciomercato,
3: certo.
2: Pirlo, credo che
3: certo.
2: Poi Formula 1, certo. Roba da nerd, così due ore. No, non solo così, se no cambiate canale. Però insomma, due ore divertenti da passare insieme. Che numero devono fare gli ascoltatori se hanno problemi?
3: 02 25 15 15 oppure scrivere un messaggio al 378 378 1025. E salutiamo anche Exquisa, il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
2: Bravo Luca, il fresco cremoso Exquisa ha tutto il gusto del latte fresco e senza conservanti e senza OGM.
3: Ed è buonissimo, provatelo subito, lo trovate in tanti gusti, perfetto anche come ingrediente per ricette sfiziose. Exquisa, la bontà, bravo, va condivisa.
2: Senti, quindi capito oggi come facciamo? Certo. Se hanno avuto dei problemi, gli ascoltatori ci chiamano.
3: Sì, e noi li risolviamo tutti, e proprio fisicamente andiamo a prendere chi vi ha trattato male.
2: Sì, ci proviamo, dai.

0: In Liga alle 9.14, sabato 25 luglio, buongiorno da RTL 102.5, buongiorno anche a Riccardo da Torino.
1: Buongiorno Riccardo. Aspettate che è caduta la linea Riccardo, e sono i poteri forti, perché lui si voleva lamentare di un acquisto fatto online e quindi insomma vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo. Così,
0: mentre Gigi recupera, se no lo facciamo dopo, intanto c'è il voto di Luca Viscardi a Odissea. Odissea ieri finalmente anche lui ha visto il film di cui tutti parlano, prego.
1: Mi è piaciuto molto, ma adesso magari chiediamo anche a Riccardo. Ciao Riccardo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, vi chiamo da Torino, buongiorno.
1: Allora,
2: buongiorno,
1: raccontaci Riccardo. Tutto perché abbiamo un minuto per sentire la tua storia.
2: Sì. Allora, guarda, il problema è che io ho fatto un acquisto su un sito italiano che si chiama Oggetti Fantastici. Abbiamo acquistato con mia figlia un peluche, salvo poi il giorno dopo annullare l'ordine perché ci siamo resi conto che ce l'avrebbero spedito dopo 6 mesi. Ci è arrivata una mail da questo sito che diceva assolutamente sì, recesso valido, entro 14 giorni faremo un rimborso. Rimborso mai arrivato, li ho contattati in tutti i modi possibili, WhatsApp, mail, telefonate, mi hanno risposto di una mail dicendo il suo pagamento è in coda. Sono trascorsi più di 20 giorni, non abbiamo ricevuto il rimborso.
1: Allora, se qualcuno conosce Oggetti Fantastici e magari ce li ha vicini di casa, citofonate per sapere che fine ha fatto il denaro di Riccardo, perché in effetti pagare è sempre velocissimo, riprendere i soldi è sempre un po' più complicato, no?
0: Bravo. Questa è la trasmissione, questa è proprio la trasmissione di Luca Viscardi. Secondo me tu dovresti essere presidente della lamentela. Vuoi dare il tuo numero così?
2: Assolutamente sì, vai. Grazie. Allora, 339-50-47-426.
0: Allora, Riccardo, se ti ridanno i soldi, poi ovviamente Luca facciamo.
1: Certo,
2: facciamo la pizzata.
1: Ecco, una cosa, se poi invece non ti devo essere a ridare, tu richiama perché c'è un upgrade del programma. Il conduttore va a prenderli a casa.
2: Sì. Okay? Va bene.
0: Ciao Riccardo, buon
2: Riccardo. Grazie, ciao.
0: Certo che è un oggetto fantastico, ci sta che noi. Il nome stesso, voglio dire.
1: Qualche dubbio.
0: Non lo so.

0: Robbie Williams, Be a Boy, 9:22 in questo sabato 25 luglio. Buongiorno, incredibilmente, Luca e Carocci.
1: È incredibile.
0: Questa accoppiata che non è male, ma accoppiata che vi ricorda anche degli appuntamenti.
1: È vero, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. E sai cosa ti dico, Manu?
0: Cosa?
1: Che sullo store di RTL 102.5 c'è anche la linea di t-shirt, zaino, tutti i prodotti speciali Power Hits Estate.
0: Sì, sì, perché se non lo sapete abbiamo lanciato da poche settimane il nostro shop dove potete prendere qualcosa e non rubarli come li fa Luca. Invece Luca va a zanzare maglietta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ehi, umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza nelle lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
10: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
11: Arcaplanet, convenienza nostra.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
14: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
13: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Potrebbe arrivare Guardiola dopo 20 secondi, ufficiale, Guardiola non verrà alla nazionale, quindi Pirlo.
1: Ecco.
0: Ora.
1: Allora, c'è al telefono, c'è al telefono, no. Luca. Al telefono, no, Luca. No. Ciao, sono Luca.
0: Sì.
1: Mi avevano promesso Guardiola e mi hanno rifilato Pirlo. Vorrei riportarlo indietro. Si può? No, poi in realtà povero Pirlo, magari cioè, si comporterà anche bene, no?
0: Non lo so, però io ne approfittiamo, siamo in diretta, poi parliamo anche dei vostri problemi di servizi, però se volete 378-378-105, cioè prima stavamo parlando, ad esempio, già qualcuno chiede, ma allora non era meglio Baldini? Per dirtene uno, vabbè, insomma.
1: Vabbè, ma allora non era meglio Palladino?
0: No,
1: Pirlo, va bene.

0: su RTL 102.5 in questo sabato mattina, Sixpence Non the Richer, e ora è il momento del fresco cremoso Exquisa, il formaggio spalmabile dalle mille possibilità.
1: Bravo Luca, il fresco cremoso Exquisa, tutto il gusto naturale e genuino del buon latte fresco, è delizioso già così, con dei grissini, Luca, consiglio,
0: sì.
1: O con una fetta di pane, magari brustolite ancora meglio, aggiungo, lo abbini facilmente a tantissimi ingredienti e lo usi anche per creare piatti creativi e sfiziosi.
0: E poi di fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti, scopriteli tutti e lasciatevi ispirare su exquisa.it, ci sono un sacco di ricette. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Ah, mi viene una fame ogni volta che ne parliamo noi, guarda.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
7: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Città

0: Styles su RTL 102.5, 9:49, sabato 25 luglio, ci sono i vostri vocali, vai Gigi.
1: Luca, ma non è mica vero, ormai Bologna non è più quella di una volta. Bologna è una regola, ma adesso nel 2021 è una regola svegliata.
2: Ma no, no, no, è regola sbagliata, impossibile. Bologna rimane una regola assolutamente. A proposito, in bocca al lupo anche la nuova stagione del Bologna con il nuovo allenatore. Oh.
0: Gigi.
3: Ciao RTL, io sono Francesca e sono qui in Calabria che vi sto ascoltando. Ciao.
0: Comba, appena accendo, ascolto l'accendo calabrese, mi sento a casa, ragazzi. Che essendo questo accendo, lo sai che tra poco vado in Calabria, Luca?
2: Anch'io domani a Praia Mare e poi siamo in diretta da lì. Ora Gianna Nannini.

0: Ryan Adams su RTL 102.5. Luca, poi un giorno quando siamo da soli ti racconto tutti i due di picche
1: sulla cassettina, vediamo come butta, no?
0: Sì, una roba c'era, così. C'era questa, c'erano un po' altre, e invece era sempre uguale la finale. Comunque parliamo dei problemi degli ascoltatori.
1: Allora, Silvana da Busto Arsizio, volevo reclamare un servizio dal 2 luglio con Vodafone, non abbiamo né linea telefonica né internet, venuti tecnici, cambiato modem, c'è un guasto, per favore intervenite velocemente a casa di Silvana Busto Arsizio perché deve vedere le repliche di questo programma su RTL 102.5 Play.
0: Se anche voi avete problemi, sappiate che qui c'è l'accoppiata Carocci Viscardi che prova ad aiutarvi. Chiamateci 02 25 15 15 e vediamo che possiamo fare. Ci proviamo.
1: Ci pensiamo noi.
0: Ed anche ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Partiamo dagli aggiornamenti sulle indagini sulla morte di Luca Esposito, giornalista salernitano ritrovato carbonizzato domenica scorsa a Eboli. Ha confessato l'uomo fermato nelle scorse ore. I particolari da Ludovica Marafini.
4: Buongiorno Maria Paola. Era nascosto in un casolare abbandonato in cui gli inquirenti hanno trovato il telefono cellulare e una carta di pagamento elettronico appartenute alla vittima. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. Quando ha visto arrivare gli agenti, il giovane ha tentato la fuga per poi essere fermato. Alla fine ha confessato, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che lo hanno individuato anche grazie ad un'impronta trovata nell'auto di Luca Esposito. I due si conoscevano da qualche tempo e anche sabato scorso si erano prima sentiti e poi incontrati, ma tra loro sarebbe nata una lite. Il fermato avrebbe quindi colpito la vittima più volte, procurandogli varie fratture, prima di dargli fuoco utilizzando materiale plastico, una coperta, alcune sterpaglie, mentre Esposito, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Ora il giovane si trova nella casa circondariale di Salerno, in attesa della convalida del fermo. A te.
3: Grazie. Le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el Mandeb dopo Hormuz, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. Fuoco incrociato intanto nelle ultime ore perché ci sono stati attacchi degli yemeniti su navi di Riyadh, navi saudite, quindi hanno risposto i sauditi su siti militari degli Houthi. Ora passiamo invece al caso di Abderrahim Fakir, l'uomo morto domenica scorsa durante l'operazione di polizia a Bologna, perché c'è un altro risvolto giudiziario che interessa il sindaco di Bologna, che è stato fatto oggetto di messaggi minatori online dopo la manifestazione che era degenerata in guerriglia. Ebbene, il sindaco ha sporto una denuncia querela in questura. Lutto nel mondo del cinema, è morto a 74 anni nella sua casa in California il regista statunitense Chuck Russell. Ha firmato successi come The Mask, Nightmare 3, Blob. La sua scomparsa è stata improvvisa, lanciò tra le altre Cameron Diaz. È tutto.
2: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, confermata la mattinata prevista da Bollino Rosso. In Liguria sulla 10, Genova 20 miglia, code a tratti, tempi di percorrenza di poco superiori ad un'ora tra la A26 dei Trafori e Savona verso 20 miglia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, ci vogliono 30 minuti, da Modena in direzione di Bologna. Un incidente causa 6 km di coda tra Valmontone e Danagni verso Napoli, mentre per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, sono 2 km di coda tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto 1 ora e 20 minuti per le code a tratti tra la 1 ed Imola verso Ancona. Infine a valichi di frontiera 5 km di coda sulla A23 Udine-Tarvisio da Ugovizza verso Udine e coda al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia con un'attesa di 90 minuti. Queste le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: sono da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Rieccoci, buongiorno, buon sabato 25 luglio, 10 e 5 minuti. Gigi, vega un po' di applausi, dacci un po' di vita, di ritmo. Grazie Gigi, ciao anche a Dieghito e regia. Buongiorno Luca Viscardi, buongiorno da Carocci. Una mattinata di sabato diversa da
4: è vero, altre. Sì, una mattinata in cui chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Allo 02 25 15 15 raccontate che problemi avete, chi vi ha fatto dei torti, cosa non riuscite a risolvere e ci pensiamo noi.
3: Sì, tipo ad esempio villeggiatura, sì. Quale può essere un problema?
4: Allora, sono arrivato, avevo preso una villa con 12 stanze, ho trovato un bagno di plastica in mezzo al bosco, cioè una cosa di questo genere.
5: Sì. Oppure guarda, la stanza era sporca,
4: certo.
5: Non era pulita bene e quindi mi lamento.
3: Vabbè, insomma, se avete delle lamentele 02251515, lamentele anche, qualcuno fa esagerando il collegamento con il calcio, cioè sì. Mi lamento, preferivo Simone Inzaghi, allora, che è l'allenatore della nazionale.
4: Qual è il vostro allenatore preferito? 02251515, potrebbe essere un'alternativa al problema.
3: Ecco, va bene.

0: R.E.M. le 10:14, buon sabato ai tanti italiani in viaggio. Ho parlato con molti ascoltatori che stanno lì in macchina, quindi insomma, vi abbracciamo forte, vi facciamo compagnia con Donatella che ha chiamato lo 02 25 15 15. Buongiorno Donatella.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno cari, un piacere sentirvi anche di sabato.

0: sabato, sempre, veramente, siete fantastici.
1: Grazie mille, Donatella.
0: Sono contenta di sentirvi, ecco, di stare in linea con voi, e vi ringrazio.
1: Allora, Donatella,
0: che ci date questa opportunità.
1: Tu dicevi che insomma hai il problema dell'allenatore dell'Italia. Insomma, questo.
0: Sì, questa è una cosa che mi tocca molto, perché devo dire la verità. Non ho digerito, devo dire la verità, ancora quell'abbandono da parte dell'allenatore, del tecnico Mancini, perché è una cosa inaudita. No, non si poteva fare una cosa del genere, abbandonare la nostra nazionale in quella maniera, andartene, adesso riparliamo di nuovo, che tu vuoi no, oppure ti farebbe no, sinceramente no.
2: Al dente avvelenato, senti la signora. Quindi alla fine è meglio Pirlo di Mancini, riassumendo il concetto.
0: Ma sicuramente, anche perché, scusate ragazzi, è stata data una possibilità a tutti. A Gattuso lo stesso, anche se ha fatto benissimo, poi c'è anche un'altra cosa, perché non darla anche a Pirlo? Perché poi mi sembra anche è vero che bisogna avere una cosa sicura, però purtroppo, ragazzi, sicuro non c'è, perché anche questo poi dipende dai giocatori, per quanto
2: è partita
0: possa
2: Donatella
0: essere tecnico, è vero.
1: Però secondo me, guardate, il vero tema, posso spostare un po', buttare là la palla, il vero tema è, se ci dovessero essere gli spareggi, fare gli spareggi intercontinentali, perché vedere certe squadre in mondiale, l'Italia a casa è stata comunque una pugnalata. Grazie Donatella.
2: Ciao Donatella,
1: buona estate, un abbraccio.
0: Bastone. Grazie a te, un abbraccio a voi.
2: Sta mille la signora, l'ha sentita?
1: Hai sentito?
2: Carica Donatella.
1: Carica.
3: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Imagine Dragons, Believer, 10:22, buon sabato ovunque voi siate con la musica di RTL 102.5. Occhio perché c'è una bella cosa da dirvi. Allora, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate, dove? Sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 radio partner dell'evento per tutta la settimana, in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
0: Allora, abbiamo un po' visto le squadre che andranno a fare queste partite, no? Questa Como Cup. È interessante perché ci sono sia squadre inglesi, portoghesi, francesi, spagnoli, insomma.
1: E poi con una formula divertente, con partite da 45 minuti i primi giorni e poi 90 minuti le finali.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre, attivalo in app, hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com, scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass.

0: In viaggio con te, sempre.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Sandrina Amoroso, buon sabato con la musica di RTL 102.5, questa versione alternativa di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla, con Viscardi e Carocci da Roma, ma anche con i vostri messaggi, perché poi abbiamo capito questo, che i problemi sono di diversa natura.
1: Attenzione,
0: Luca,
1: a questo che arriva, messaggio non firmato. Carocci, Viscardi, aiuto, mia moglie vuole portare sua mamma al mare con noi in agosto, che faccio?
0: Allora. Perché, oh, ma guarda, i problemi non è che sono solo economici, cioè, però posso dire, non è detto che sia un problema, magari invece con la suocera stai, cioè, puoi star meglio,
1: dici, cucina, ti dà una mano,
0: no,
1: che fa lei la spesa,
0: non so. Vabbè, comunque 378 378 125, problemi diversi da quelli economici, se volete noi siamo qua, vi facciamo compagnia con la musica. New Hit Summer, vai Gigi.

0: Vai tutti in macchina!
1: Na, na, na, na, na, na. Ok. Erano in train con Drops of Jupiter
0: 10:40, buon sabato con la famiglia che, per me è una famiglia light quella di oggi,
1: sì, più o meno, insomma, mancano le ragazze, il vuoto nel cuore
0: Ma no, mancano le ragazze, dai.
1: Allora, con il vuoto nel cuore per le ragazze che non ci sono. Sono Giacomo, sono con un amico, si chiama Francesco, stiamo andando a Folgaria in Trentino, ciao. Poi c'è Edmondo da Roma che oggi ha fatto il suo primo esame del sangue, ha paura degli aghi ma ce l'ha fatta, grande Edmondo, bravo.
0: Saluto sempre mio fratello che è svenuto così appena. Vieni, facciamo la prova, bam, per terra così.
1: Vabbè, capita.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Questa è per i ricordi di Luca Viscardi quando suonava in discoteca.
1: Sì. Consumato la puntina.
0: Con lo strobo. Sì. Will I Am, Britney Spears, 10:49, buon sabato. Ben trovati su Chi c'è, Chi non c'è, non parla. C'è un ascoltatore che ha un problema e dobbiamo aiutarlo. Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, Gabriele, raccontaci velocemente quello che ti è successo e qual è il problema.
2: Praticamente devo partire da Torino a Bremen e mi hanno cancellato il volo. E il rimborso da marzo a oggi mi dicono: ciao Gabriele, non ti preoccupare, vediamo, siamo qui per te. E ogni mese mi dicono la stessa cosa e mi prendono per i pendenti.
1: Ecco, qual è la compagnia aerea, Gabriele, con cui dovevi volare?
2: È Lufthansa, che mi dice che deve pagare l'agenzia. L'agenzia mi rimanda a Lufthansa, i Dream, agenzia, Lufthansa.
1: Sì, che sono quei loop che sono sempre un po' fastidiosi, però in effetti insomma 90 giorni potrebbero essere un periodo normale. Insomma, bisogna tenere un po' sotto controllo. Vuoi dare il tuo numero?
2: Mi hanno dato, aspetta, mi hanno dato 8 euro di rimborso.
0: 8 euro
1: per il panino.
0: Allora non ti lamentare, te l'ho dato 8 euro, stiamo a posto. Gabri, fai così, dai il tuo numero, poi se serve metterci la carta aggiuntiva, con pochi euro ti prendi Viscardi che chiama al posto tuo. Inizia
1: certo.
0: A litigare.
1: Comincio io a telefonare. Vai Gabriele, vai.
2: 333
1: sì.
2: 62 55184.
1: Quindi Gabriele che con Lufthansa andava da Torino a Brema, ma non è mai riuscito a partire perché volo cancellato e mai stato rimborsato. Grazie Gabriele, buona giornata, in bocca al lupo per il tuo rimborso.
2: Grazie, ciao.
1: Facci sapere
2: ciao,
1: come va. Sapi quando ti danno il rimborso del panino, ad esempio quando l'aereo è in ritardo ti danno 6 euro, ma in aeroporto il panino costa 12.
0: Infatti con 8 euro, volevo dire, ci ha preso un caffè.
1: Senza lo zucchero.
0: Bottiglietta d'acqua.
1: Senza lo zucchero.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Luca, facciamolo in bocca al lupo,
3: sì,
2: a Giancarlo, che sta andando adesso a firmare per la nuova auto.
3: Certo.
2: È sempre, no, perché è un bel momento, anche se dispendioso, no? Però è quel momento...
3: Che poi, tra l'altro, il profumo di auto nuova. Cioè, che meraviglia è avere quel profumo lì e sentire piano piano che sfuma e se ne va via.
2: Sì. Come i soldi, sì, che sfumano e vanno via. Così lo...
3: Allora, voglio salutare intanto un po' di persone che sono in viaggio in questo momento, che ci hanno mandato un sacco di messaggi. Sono con il mio ragazzo Silvano, lo amo tantissimo. Sto andando con i miei genitori a Marina di Ragusa. Ciao, buona giornata anche a te.
4: Lo amo tantissimo, Luca. È il mio amore della vita. Voglio fare tutta la vita insieme a lui.

0: Il boss, per chiudere questa puntata strana di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla, ci dobbiamo andare con... però aspetta che vi lasciamo con gli ottimi Carlo e Charlone, allora,
1: certo,
0: che sono già arrivati. E poi Luca, guarda, io volevo fare una cosa che, insomma, sai, noi ci risentiremo insieme tra un mese.
1: Sì.
0: Noi torneremo insieme lunedì 24, tutta la famiglia, il gran completo, anche se tu in realtà sarai in diretta con Jay e Saretta. Però domenica 23 agosto c'è Atalanta-Sassuolo, io volevo già farti l'in bocca al lupo per...
1: Grazie.
0: Quando...
1: No, ma non vi preoccupate che tanto con il nostro nuovo direttore sportivo il vostro calciomercato sarà un trionfo.
0: Cioè l'Atalanta tra la
1: grande... No, ma anche a Roma, vai, tranquillo.
0: Un ringraziamento speciale ad Exquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
1: Naturale, genuino, il fresco cremoso Exquisa è buonissimo da solo, è perfetto e versatile per tante ricette sfiziose.
0: Trovate tutte su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa. Grazie a Gigi, grazie a Dieghito e ancora complimenti Luca, veramente per...
1: Certo. E poi in bocca al lupo a voi che adesso dovete resistere senza neanche i mondiali e aspettare il campionato di calcio fino al 23 d'agosto. Dai, ce la faremo.
0: Andrà bene.
1: Resistiamo.
0: Ciao ragazzi, grazie, a presto. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Siano, in provincia di Salerno, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio, buona giornata da Maria Paola Raiola. Partiamo subito dalle indagini sulla morte del giornalista Luca Esposito. Nelle scorse ore è stata fermata una persona. Ascoltiamo Mantiloni.
4: La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista 53enne Luigi Esposito è arrivata da un'impronta digitale scoperta sull'auto della vittima, lasciata a pochi passi dal luogo dove è stato trovato il cadavere carbonizzato. Gli investigatori coordinati dalla Procura di Salerno hanno da subito escluso la pista che potesse ricondurre l'omicidio all'attività di Esposito. Era opinionista per lo sport e per alcune TV e giornali campani. Hanno accertato che c'erano stati diversi contatti telefonici tra il giornalista e un 26enne tunisino senza fissa dimora, individuato e fermato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli. Il 26enne in passato era stato fermato per un controllo, perciò i carabinieri avevano le foto segnaletiche. Dopo due giorni lo hanno individuato, si è barricato nell'edificio, ma poi è stato bloccato dai militari. Interrogato, ha confessato. Esposito e il 26enne si conoscevano da qualche tempo. Sabato scorso si erano incontrati e ci sarebbe stata una lite. Il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima e poi avrebbe dato fuoco al corpo, quando Esposito, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto.
3: C'è un altro bimbo ricoverato a Catanzaro dopo aver manifestato i sintomi di gastroenterite che hanno portato invece alla morte di un altro bambino di un anno e mezzo che aveva frequentato un asilo di Tropea in cui è stata riscontrata la presenza di un batterio killer. Il ricovero si è reso necessario in via esclusivamente precauzionale per monitorare le sue condizioni. Voltiamo pagina. In questo fine settimana molti italiani sono in partenza per le vacanze. Alessandra Giannoli.
5: Fine settimana di partenze verso le località balneari e di villeggiatura all'insegna di temperature lontane dal caldo torrido dei giorni scorsi. Alve dunque il piano esodo estivo dell'ANAS. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli in vista dell'aumento del traffico. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, 83% di quelli attivi. Nella stagione estiva oltre 36 milioni di connazionali trascorreranno un periodo di vacanza. Secondo l'indagine di Federalberghi sui movimenti estivi, appunto, il volume di affari sarà di 43 miliardi di euro. L'Italia resta decisamente la meta preferita. Solo il 12,4% sceglierà mete estere, prediligendo il mare in paesi vicini come Croazia, Spagna e Grecia. Chi non varcherà i confini nazionali nel 75,1% dei casi opterà per il mare, nel 13,7% per la montagna, nel 4,8% dei casi per le località d'arte e infine nel 3,4% dei casi per i laghi.
3: E allora è proprio il caso di ascoltare tutte le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala fino alle 16. I camion non viaggeranno per agevolare le partenze verso le vacanze. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, si impiega un'ora piuttosto che normali 15 minuti verso Ancona. 40 minuti di percorrenza sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e Savona, il doppio del consueto verso Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra la diramazione Roma-Sud-Anagni in direzione di Napoli e tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorrono 50 minuti invece dei soliti 15. In campagna 3 km sulla 30 Caserta Salerno da Mercato San Severino per traffico sul raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 23 Udine-Tarvisio 4 km di coda tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 e 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio. È tutto, fate buon viaggio, più tardi.
3: Non c'è altro, dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Bravo, sto fatto, caro, che bravo, mi devo bravo mettere a fare anche il corretto perché mancano sia Paolo che Carolina. Non lo so, com'è venuto? È venuto bene?
8: È venuto bene, Carlo Eli, come al solito sei impeccabile in questa conduzione, io mi preoccuperò quando non ci sarai più.
7: Che metto le mani in tasca, giusto per sicurezza. Va bene, ci siamo, seconda delle tre puntate di No Problem Viva l'Italia, sabato 25 di luglio. Come stai, Charlie?
8: Sto bene perché sono con te, vogliamo presentarci bene?
7: Sì, certo, siamo in due, per cui sì. È facile.
8: Dai.
7: Charlie Gnocchi!
8: Carlo Eli, diciamolo due volte, dai, perché sarebbe in quattro.
7: Va bene, Charlie Gnocchi!
8: Carlo Eli, vi terremo compagnia fino alle una dicendo cose... notizie, ma siccome siamo dei vecchi conduttori radiofonici, andiamo in giro per il mondo e vi raccontiamo la realtà così come la viviamo noi con RTL 102.5.
7: La pastiglia?
8: Sì, l'ho presa 4.
7: Perché l'effetto non è.
8: Sono
7: non
8: sveglio dalle 6, ti volevo far fare il giro in cabrio scappottato.
7: Sì, no, lascia stare, guarda, lascia stare, me l'hai detto ieri, ti passo a prendere presto, fare il giro, poi alla fine sei rimasto a piedi un'altra volta, dai.
8: È la settima volta che rimango a piedi con questo vecchio cattolico.
7: Ti sei rotta la cinghia?
8: Mi sei rotta la cinghia per 4 volte. Vabbè, comunque questo non fa testo,
7: no.
8: Diciamo che la nostra sempre un'estate scoppiettante,
7: sì.
8: Sia a piedi che in macchina, che col camion, che con tutti i mezzi a disposizione.
7: Tranne quelli che hai tu. Quelli non funzionano.
8: Mamma
7: che sia
8: mia.
7: Moto o macchina, tu rimani sempre a piedi.
8: I miei mezzi non vanno, ma la radio va.
7: La radio va, okay. È come se va, tra l'altro siamo pronti anche all'esterna, lo sappiamo.
8: Mamma
7: no?
8: mia
7: lunedì,
8: che esterna.
7: Tra esterna. Praia, mare e Lipari.
8: Esternona la chiamerò, Esternona.
7: Esternona, vabbè. Esternona. Allora, 378 378 1025 per i vostri messaggi, non abbiamo ancora lanciato l'argomento, facciamo. Ne abbiamo scelto uno interessante.
8: Sì, sì, dopo lo lanciamo, dai.
7: Sì, sì. Allora, prima di cominciare, salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.
8: Mamma mia, 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it.
7: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa, come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità.
8: Ah, sì,
7: scaricate
8: sì.
7: Anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi.
8: C'è musica
7: e
8: mi
7: c'è sempre musica su RTL 102.5 ovviamente. Partiamo con il nostro Power It.

0: Little Talks of Monsters and Men su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia, 11:14 minuti. Beh, insomma, la notizia del giorno quasi,
1: sì,
0: è il fatto che Pirlo diventerà probabilmente, beh, e sarà ufficiale a breve il nuovo CT della
1: nazionale
0: italiana.
1: Tu lo sai che ieri l'abbiamo detto, che avremmo gradito la presenza di Pirlo.
0: Sì, sì, però sarà la notizia del giorno, ma non è la notizia che poi diventerà a brevissimo argomento di questa prima
1: ora. No, perché tu hai trovato una curiosità che mi piace, dai.
0: Sì, allora, in Corea del Sud esiste, sì, una prigione dove le persone pagano per essere rinchiuse solo per rilassarsi e sfuggire allo stress quotidiano. Ora, secondo me, non è che ci sia bisogno di andare in galera per riuscire a rilassarsi.
1: Se vieni a casa mia, mezza galera, ci sta mai tranquilli.
0: Sì, dice che se gli arresti domiciliari.
1: No, adesso sto scherzando.
0: Scherzi a parte.
1: Però mi fai venire delle idee. Insomma.
0: Però l'idea è quella che un po' tutti noi siamo sempre alla ricerca di un posto che in qualche modo riesca a farci staccare dalla routine quotidiana, a rilassarsi in qualche modo, no? Che ne so, in un lago, in un posto all'aperto, oppure anche al chiuso, in una casa, in un borgo.
1: Sì,
0: guardi così, poi alla fine dove arriviamo?
1: In realtà arriviamo al domandone. Io ti dico, io in realtà volevo una macchina.
0: Occhio
1: una macchina
0: Carolina non c'è per tradurre.
1: Volevo una macchina con cui fare qualche giretto da solo, sì, perché sì, mi piacciono molto le automobili.
0: Con le cinghie che funzionano.
1: Lascia stare, al 378-378-1025 io farei la domanda. Sì. C'è un posto, una stanza dove vi rinchiudete? Anche un'abitazione?
0: Sì, sì, un luogo comunque. Dai.
1: Dove non volete nessuno tra i piedi
0: e vi serve per staccare la spina.
1: Ad esempio, per molti musicisti, sì, la sala prove, sì, è veramente un luogo,
0: cioè,
1: magico.
0: Non è solo di lavoro, ma anche il fatto di staccare dal resto del mondo.
1: Altri anche luoghi spirituali, non escludiamo.
0: Ma, insomma, la scelta di ogni singola persona è di poter staccare, e c'è quel posto in particolare.
1: Ci
0: che
1: metto anche le palestre e i garage.
0: Vabbè, ci metti un po' troppo adesso. Se sentiamo i nostri veri normal people. 378-378-1025.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi Lazza su RTL 102.5. A proposito di messaggi tanti, al 378-378-1025 dei nostri veri normal people, vocali e scritti, e si legano all'argomento che abbiamo lanciato in questa prima ora di No Problem Viva l'Italia, e cioè quello di trovare un luogo che vi dà la possibilità di ricaricare le batterie, di staccare un po' dalla routine quotidiana.
1: Siamo sì, non è notizia. Proprio così, è un luogo dove ti rinchiudono. Dove ti rinchiudi, si deve dirla bene, perché vabbè, in Corea del Sud.
0: Sì, però ti rinchiudi in un posto perché sai che quel posto ti fa star bene.
1: No, se tu mi dici un bosco non ti rinchiudi.
0: Va bene, ok. Allora, comunque la notizia è partita dal fatto che in Corea del Sud esiste una prigione dove le persone pagano per essere rinchiuse solo per rilassarsi e sfuggire allo stress quotidiano.
1: Pensa
0: tu vai in galera pagando.
1: Pensa a che livelli sono in Corea del Sud.
0: Ma non bussano alla porta, hai fatto qualche.
1: Pagano per andare in galera. E noi allora abbiamo chiesto: c'è un luogo, c'è una stanza?
0: Sentiamo un attimo un vocale, dai,
1: una
0: soffitta. Sentiamo.
2: Il mio luogo di relax è il luogo del cuore, la cucina. Se mi devo rilassare, devo andare a cucinare. E possibilmente non deve entrare nessuno.
0: Brava,
2: da quando sono bambina, da quando mi avevano comprato il dolce forno, il mio luogo per rimettermi in pace con me stessa, in bolla, come dico io, è la cucina.
0: Anche certo, è un luogo interessante dove uno in qualche modo si sfoga e anzi si rilassa.
1: Sì,
0: no?
1: C'è il frigo pieno, è perfetto.
0: Ancora di più, certo. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: E consegnare il premio RTL 102.5 Power hit estate 2026 al vincitore.
0: Ci sentiamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
8: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
7: Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.

0: saremo stanchi. Saremo stanchi.
1: L'abbiamo capito.
0: Troveremo il modo. Beh,
1: troveremo il modo quando siamo stanchi, magari, di trovare un luogo per poterci riposare. Vedi che poi alla fine anche Cremonini in questa canzone. Si lega un po' all'argomento di oggi, no? Poetica su RTL 102.5, 378-378-1025, come qualcuno dice, un porto sicuro, no?
0: I nostri ascoltatori non sono scemi, infatti stanno rispondendo.
1: Chi l'ha detto?
0: Alcuni dicono il solaio, dove addirittura hanno messo il CB. Ti ricordi il CB?
1: Come no, il CB.
0: Certo, il CB, radioamatore. Certo. Alcuni vanno in garage, invece, giustamente, perché
1: fare i lavoretti. No,
0: i lavoretti, certo.
1: Lavoretti,
0: non guardare, non ridere quando dici lavoretti. Fanno i lavoretti con le mani.
1: Riso, non io.
0: Fanno i lavoretti con le mani.
1: Esatto,
0: dai,
1: sistemano,
0: ecco.

0: La gente praticamente si autoarresta pagando per riuscire a rilassarsi un po', sì, in galera della routine quotidiana.
1: È un po' strano, meglio trovare una roba.
0: C'è anche un messaggio, tra l'altro, che dice: questo programma senza Carolina è come un cono senza gelato.
1: Allora, chi ha mandato questo messaggio riferisce che ultimamente i coni sono di ottima levatura. Sì, ci sono dei coni che, se non vuoi ingrassare, mangi solo loro.
0: Ti senti un cono?
1: Beh, no, Carolina, no, e anche Paolo. No. Dobbiamo salutare anche Paolo
0: Assolutamente
1: Cavallone.
0: Assolutamente sì, ecco. Diciamo che quando siamo in quattro c'è più gusto.
1: Sì, c'è più gusto. C'è più... sono quattro gusti. Il gelato costa ben 5 euro.
0: Esatto, con quattro gusti. E non vi dico i gusti.
1: Noi siamo due gusti, siamo panna e nocciole, costiamo 2,50 euro.
0: Senti, altro messaggio. Vai, c'è quello del CB, vale la pena dirlo, no? Il famoso baracchino, sì, che ha creato il nostro amico Tiziano dalla Sicilia, il suo spazio in mansarda, ha creato la sua stazione di ascolto.
1: Ecco, sì, che
0: quindi dal CB non si sa come, comunque ci ascolta il sottofondo, ascolta RTL 102.5 e nel frattempo poi fa quello che deve fare.
1: E molti mi danno ragione, caro Carlo, perché il luogo è la macchina, l'abitacolo della macchina, in cui uno può cantare, uno può sfogarsi, può anche insultare gli altri automobilisti.
0: Sì.
1: Cioè la macchina è un bel luogo.
0: Bel luogo, anche quando si è fermi, che non va più.
1: Piantala, dai.
0: È un luogo interessante.
1: E non affondare.
0: Dai, che c'è la novità.

0: Bella canzone, tutta da ballare, molto
1: fantastica.
0: House.
1: Chi sono
0: novità
1: questi?
0: New Hit, c'è Ultranate, il titolo è Moving to the Sun. New Hit su RTL 102.5 alle 11.39 minuti. Non è solamente Ultranate, protagonista di questo,
1: chi c'è,
0: questo
1: anche
0: disco.
1: Chi c'è?
0: Torna dopo un sacco di anni. Non so se vuoi leggere tu.
1: Beh, ho letto che c'era Ugel.
0: So
1: la cosa bella è che c'era un video dove loro sono, si ballano e dietro discoteca. Ci sono le due fidanzate, la fidanzata di Ugel con un'amica che
0: vabbè,
1: si bevono un drinkone.
0: Vabbè, questa è la tua fantasia.
1: Beh, no, siamo in radiovisione, possono certificarla.
0: Va bene,
1: loro.
0: Va bene, va bene. Torniamo ai nostri veri normal people, perché si parla di quei luoghi che ci danno la possibilità di staccare un po'. Non esageriamo come in Corea, che si autoarrestano per riuscire a stare un po' tranquilli al fresco. Però ci sono
1: caserma,
0: per esempio il garage piuttosto che la mansarda, sarda, o anche un luogo in casa o fuori casa,
1: anche uno sgabuzzino.
0: Lo sgabuzzino mi sembra come dire.
1: Se uno gli piace le pulizie, gli piace la roba vecchia, non so.
0: Che immagine lo sgabuzzino.
1: Si richiude lo sgabuzzino.
0: Mamma mia, guarda,
1: hai
0: tremo.
1: Hai ragione.
0: Allora, avete mai pensato come sarebbe il mondo se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America?
1: Beh, di sicuro certe scoperte

0: scoperte cambiano la vita e certe altre ti cambiano la spesa, come andare da Eurospin, dove oltre a tanta convenienza trovi tanta qualità.
1: Guarda, io quando vado da Eurospin mi sento un genio.
0: Ah, sì, sì.
1: Cercate tra i 1300 punti vendita quello più vicino a voi e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati a voi.
0: Sei proprio un genio, Carlo, guarda.
1: Perché?
0: Quando vai da Eurospin sei un genio.
1: Mi sento un genio, ma mi sento sul serio.
0: Certo.
1: Ma veramente.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non allontanatevi eccessivamente dalla spiaggia usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it, per l'emergenza.

0: Sweetheart, i Green Day su RTL 102.5. So che è uno dei tuoi gruppi preferiti.
1: No, è il mio gruppo preferito. Ah, in assoluto. Club. Sì, in assoluto.
0: Fan che della Balduina Green Day.
1: Sì, da quando sono nati io stravedo per loro.
0: Bene,
1: sono
0: bene,
1: eccezionali,
0: bene.
1: Una grande energia e sono anche molto simpatici.
0: Allora, non so se hai letto, anzi sicuramente hai letto come tanti dei nostri veri normal people, che le banconote da 10, da 5, da 10, da 20, da 50 euro potrebbero cambiare un po' l'immagine con immagini nuove rispetto a quelle attuali.
1: Ah, tu lo sai che me ne occupo da sempre perché vorrei dare le mie idee. Io ho delle idee.
0: Tu sai anche che i nostri amici, quelli più affezionati, ci seguono sulla social TV,
1: sì.
0: Per cui ascolta

0: sanno quello che diciamo fuori onda e abbiamo parlato di questa cosa e loro ormai sono diventati coautori del nostro programma.
1: Massimo,
0: ci danno informazioni.
1: Lattanzi, esatto. Guarda, dice anche tu, secondo me sta bene il format, scegliete voi il personaggio della banconota.
0: Sì, in realtà lui scrive che metteranno volti di personaggi, sì, barra palazzi istituzionali europei, tipo appunto il palazzo di Strasburgo, dove ogni mese c'è la plenaria, oppure uccelli in natura europei. So, cambieranno, ma c'è anche un questionario che è stato deciso, insomma, dalla BCE, che permetterà alla gente di votare per, sì, decidere quali dovranno essere poi le immagini nuove delle banconote.
1: Tra l'altro, Carlo, voglio dire che il palazzo di Strasburgo lo conoscono tutti, gli uccelli europei li conoscono tutti.
0: Certo, dall'aquila e altre
1: sì,
0: razze.
1: C'è
0: di...
1: il picchio migratore.
0: Il picchio migratore, c'è pure quello, te lo stai inventando.
1: Ce ne sono tanti. Invece dico, perché non mette qualche bel personaggio europeo che ha fatto, non so, qualche invenzione? Einstein.
0: Vabbè, loro hanno delle idee e poi sarà la gente attraverso il questionario
1: anche
0: a
1: qualche
0: votare.
1: qualche calciatore.
0: Vabbè, ma cosa vogliamo? Vogliamo chiedere qualcosa e avere un mappino,
1: ecco,
0: un domandone?
1: Chi mettereste? Anche i Beatles, io ci metterei anche dei musicisti. Chi mettereste come volti? Mettiamo i volti.
0: Sono le banconote da 5 a 50 euro.
1: Anche un animale, anche un animale.
0: Certo,
1: europeo.
0: Anche un animale, assolutamente.
1: Qua che esagerano, io lo so che qui esagereranno.
0: Perché se uno dice animale,
1: dine uno.
0: Che ne so?
1: Il lupo?
0: Il lupo perde il pelo, ma non il vizio anche, va bene. Dai, comunque 378-378-1025, se ci mandate un vocale, magari motivate anche la scelta del personaggio.
1: Perché stavo pensando, qual è l'animale che unisce tutte le uova? Un animale che c'è dappertutto.
0: L'orso?
1: L'orso marsicano?
0: Sì.
1: L'orso?
0: Va bene, dai, c'è Irama con la sua Cabana.

0: Linger the Cranberries, la voce indimenticabile di Dolores O'Riordan a chiudere la prima delle due ore in No Problem Viva l'Italia con Charlie Gnocchi.
1: Calo Eli.
0: Allora, i messaggi al 378-378-1025 stanno cambiando le banconote, o meglio le immagini delle banconote euro, dai 5 tagli da 5 euro fino a 50. C'è un questionario, la gente può votare, questionario.
1: Sì, è un'idea della BCE.
0: Però noi abbiamo il nostro questionario, abbiamo la nostra indagine, che quale personaggio o animale mettereste come effigie, diciamo, di queste banconote.
1: Hanno votato Pavarotti e mi sembra una grande scelta. Ci metterei anche Enzo Ferrari, dai.
0: Assolutamente sì. Adriano da Como dice Pavarotti, tra l'altro è un personaggio non solo europeo, mondiale, insomma.
1: Pavarotti bello, bello.
0: La sua musica ha conquistato davvero tutto il mondo. Continuate a mandare i vostri messaggi. Poi per esempio c'è anche un animale tipo il capriolo. Il capriolo è usato, se non sbaglio, da tanti altri paesi.
1: Capriolo? Come?
0: Capriolo, sì. Perché qual è il problema? Capriolo è un animale elegante.
1: È un po' che non ne vedo di capriolo.
0: Dai, che c'è il giornale orario. Ci sentiamo subito dopo.

0: Anche a San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Nella cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha detto di volersi candidare alle prossime presidenziali nel 2028. Ascoltiamo Mantiloni.
3: Siamo di nuovo qui tutti insieme per dire che in America non ci pieghiamo alla violenza politica. In questo paese crediamo nella libertà di parola, che si deve esprimere con le parole, non con i proiettili. Così il presidente degli Stati Uniti Trump nel suo discorso alla cena di gala dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo lo sventato attentato di aprile ad opera di Cole Allen, il presunto attentatore di Trump. Organizzata questa volta a Waldorf Astoria della capitale americana, trasformato in una sorta di fortezza blindata, il presidente a sorpresa ha indossato il cappellino rosso con la scritta Trump 2028. È questa la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. Sul fronte della guerra in Iran ha spiegato che gli iraniani vorrebbero tanto trovare un accordo e ha aggiunto: non credo che siano pronti, ma sono disposto ad ascoltare. Tuttavia non possono avere armi nucleari, ha detto Trump. Le userebbero. Non vogliamo vedere Washington, Israele o Medio Oriente distrutti.
2: Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica nelle campagne vicino Eboli in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina che ha confessato l'omicidio. Dai primi riscontri è emerso che conosceva bene la vittima. Addosso al momento del fermo aveva i documenti di Esposito, tra cui delle carte di credito. Ora apriamo la pagina sportiva con la notizia rimbalzata nelle ultime ore, cioè la designazione a commissario tecnico della nazionale di Pirlo. Ascoltiamo Sergio Gadda.
4: Guardiola ha detto no e allora la Federcalcio vira su Andrea Pirlo. Nelle ultime ore sono sempre più le voci che danno l'ex campione azzurro sulla panchina della nazionale per i prossimi 4 anni. Per l'attuale tecnico dello United, squadra della Serie A emiratina, si parla di un contratto da 1,5 milioni di euro più bonus al raggiungimento dei traguardi e dunque la qualificazione al Mondiale del 2023. Prima però c'è un europeo di mezzo. La Federcalcio per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il 28 luglio prossimo è previsto un consiglio federale. Fino a che non ci sarà la firma sul contratto, restano comunque sempre in piedi l'opzione Antonio Conte, caldeggiata da una parte della curva, e quella di Roberto Mancini, amico di Malagò.
2: È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala e molti in viaggio verso le vacanze. In particolare segnaliamo 4 km per incidente sulla 1 direttissima tra il bivio della panoramica Firenzuola in direzione di Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci la direttissima occorrono 50 minuti invece dei soliti 15 verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord ed Imola è necessaria oltre un'ora e un quarto invece di 50 minuti in direzione di Bologna e 30 minuti di percorrenza sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Savona. Il doppio del consueto verso Ventimiglia. Sulla diramazione Roma Sud 3 km di coda per un veicolo in panne tra Roma Sud e Monteporzio Catone verso la 1 Milano-Napoli. Per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso 3 km tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 23 Udine-Tarvisio 5 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio e 3 km di coda tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. No problem!
6: Viva l'Italia!
0: Mamma mia, guarda. Mi devo sdoppiare, lo so.
7: Ci manca Carolina Rei, dai, lo
0: siamo
7: sai.
0: Rimasti in due.
7: Siamo rimasti in due. Allora, eravamo partiti bene, siamo un po' spompi, adesso prendiamo delle pillole, prendiamo insomma dei.
0: No,
7: dei...
0: La pastiglia è roba tua, per cui c'è anche Charlie.
7: C'è un po' di Red Bull da qualche parte.
0: Ma che stai scherzando? Dai, che ci carichiamo con la musica, ovviamente, ci carichiamo anche con i messaggi dei nostri
7: people. Assolutamente.
0: Si parla anche di banconote nuove.
7: Nuove, e chiediamo le vostre idee. idee. Chi mettereste sulle nuove banconote? Da 5 euro, da 10 euro, da 50 euro, da 500 euro?
0: Esatto, c'è un sacco
7: esiste
0: di messaggi.
7: Ancora 500 euro?
0: Eh?
7: Hai mai visto una banconota da 500?
0: Ma è passato una volta così. Manco quella da 200,
7: magari.
0: Va bene, dai, aspettiamo i nostri veri normal people, ma soprattutto vi regaliamo come sempre musica. E ripartiamo con il nostro Power It, quello di Emma e Fabri Fibra.

0: don't be low. Let me know.
1: C'è una predisposizione a rovinare le canzoni così belle.
0: Era il finale, let me know e poi be low.
1: Low, Lenny Kravitz su RTL 102.5.
0: E ti ricordo.
1: Sì, ricorda quella cosa
0: che Lenny
1: fa tanto
0: Kravitz
1: male.
0: Ha la nostra età, quindi viva Lenny Kravitz!
1: Certo, ma ti sembra il caso di ricordare questa cosa?
0: Considerando nostro figlio.
1: Considerando gli addominali di Lenny Kravitz e i l'addominali nostri.
0: Allora, tu non l'hai mai visto dal vivo. Lenny Kravitz è messo peggio di noi. Dai. Ciao,
1: sì,
0: Lenny!
1: Sì, va bene. Salutiamo Lenny. Salutiamo Lenny. Torniamo a noi, torniamo ai Very Normal People. Ci sono dei vocali da ascoltare, dai.
0: Assolutamente, dai, stanno sentiamo, rispondendo. Sentiamo. Vai.
2: Buongiorno, io.
0: Ciao.
2: Inserirei l'immagine di Giordano Bruno,
0: sì,
2: perché,
0: bello.
2: Esalterebbe il valore laico dell'Europa, sì. E sarebbe anche un ammonimento contro chi vuole impedire la libertà di pensiero. Secondo me sarebbe veramente una grande opportunità.
0: Vogliamo alto.
1: Pensiero profondo.
0: Pensiero profondo. Bravo Marco, grazie.
1: Per esempio anche Stefania
0: anche
1: dice
0: se...
1: Altiero Spinelli e Ernesto Rossi e Eugenio
0: Colorni.
1: Altri invece sono un po' più leggeri.
0: Anche cose più leggere.
1: Ma molto leggere.
0: Bravi, comunque bravi.
1: C'è un altro vocale per caso?
0: Sì, sentiamolo.
3: Ciao RTL, sono Chiara. Io metterei tipo 5 euro il cane,
0: sì,
3: 10
0: sì,
3: euro il gatto,
0: sì.
3: Poi altri animali su banconote superiori. Ciao.
1: Il coccodrillo?
0: Ecco, io ci metterei comunque le rondini soprattutto a primavera sono commoventi.
1: Una rondine non fa primavera neanche un euro probabilmente.
0: Ma tu che hai detto l'orso, come ti è venuto in mente di dire l'orso?
1: Beh, l'orso è un bel animale da vedere, da tenere a distanza.
0: Sì, l'orso yogi,
1: però.
0: l'orso yogi. Poi vi facciamo giocare, poi vi faremo anche giocare.
1: Sì, ma non con l'euro però.
0: No.
1: Vi facciamo giocare con questa bella stagione, l'estate, sarà la possibilità di fare
0: Rumoristi umoristi, tra pochissimo lo lanciamo.
1: Intanto Amelie.

0: Una vita in vacanza allo Stato Sociale, anche loro su RTL 102.5 questa sabato mattina, mezzogiorno 21 minuti in No Problem, viva l'Italia. E a proposito delle banconote da 5 a 50 euro che potrebbero presto cambiare un po' la loro immagine, c'è un questionario che è stato deciso dalla BCE per poter votare, noi abbiamo la nostra votazione
1: che
0: non viene Normal People, no?
1: Stanno rispondendo, sentiamo i messaggi, dai.
2: Buongiorno, ciao. Il piacere da Roma, RTL anche mia. Sì. Io sui banconote, ma a me che me frega quello, metteteci quello che vi pare, datemele tutte e metteteci quello che vi pare,
0: Allora,
1: dai.
0: Qualcuno scrive: ciao RTL, io come banconota da 5 euro metterei il cane perché è affettuoso e ti accompagna ovunque. Quella da 10 voi perché siete fantastici.
1: Grazie, grazie.
0: E invece quella da 50 è il lupo perché è simbolo di realtà. Quella da 100 invece lo dedico al mio cantante preferito Ultimo. L'anno prossimo vado a vedere un suo concerto.
1: Lupo
0: per cui
1: è
0: tra
1: Ultimo.
0: Animali,
1: Ultimo
0: ci riguarda anche
1: perché noi ci siamo. Assolutamente. Ci siamo noi. Nessuno che ha votato l'orso, come hai detto tu.
0: Niente, niente, l'orso non va, l'orso non funziona.
1: L'orso è fermo sulla maglietta.
0: È stata una pessima idea.
1: Vabbè, dai.
0: Ok, intanto invece per quanto riguarda le idee, quelle vere, quelle belle, piacevoli, c'è il grande calcio internazionale che incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 radio partner dell'evento.
1: Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
0: Insomma, è finito il mondiale di calcio, adesso si comincia a guardare le squadre italiane che sono in ritiro e cominciano la preparazione per il prossimo campionato.
1: Como è diventata una capitale, eh?
0: Aspetta, Como si è qualificato per la Champions League.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Paura pieno in store su arcaplanet.it.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100

0: Save Your Tears The Weeknd su RTL 102.5, mezzogiorno e 32 minuti. Insomma, nuove effigie sulle banconote dai 5 ai 50 euro. E ci sono i messaggi a 378-378-1025. Vogliamo sentire questo vocale, Charlie?
1: Assolutamente, perché ci sono messaggi di attualità. Di attualità, attualità.
0: E noi siamo sempre sul pezzo.
1: Siamo sul pezzo, dai.
0: Sulla
1: Andrea.
0: Carta, direi.
1: Vai, Andrea.
2: Antonio, allora io proporrei di mettere sempre che ci fa qualificare per i mondiali, per i prossimi mondiali, Andrea Pirlo su quelle da 50 euro.
1: Sì,
2: se ci riuscirà sarà poi sicuramente un eroe nazionale, visto che sono tre edizioni che ormai non ci qualifichiamo, perciò insomma il tempo che
1: ci fa qualificare, diciamo che anche sui 10, anche sui 10
0: dovremmo aspettare 4 anni per eventualmente pensare all'effigie di Pirlo su una banconata da 50, perché i prossimi mondiali sono nel 2030.
1: Ha fatto una bella provocazione il nostro ascoltatore. Allora, se ci porta il mondiale ti mettiamo sulla banconota.
0: Ok,
1: intanto Pirlo, mettiamo un'altra cosa, dai.
0: Va bene, ecco. Va bene, ok. Allora, invece vogliamo cambiare non tanto argomento, ma sappiamo che noi abbiamo alcuni format che funzionano abbastanza bene.
1: 10 milioni di automobilisti tipo sulle strade e sulle autostrade vogliono giocare con noi, tutte le famiglie.
0: Sì,
1: con...
0: sì, assolutamente, con umoristi, umoristi.
1: Allora noi però abbiamo la summer version che è, diciamo, estiva, cioè quindi rumore di mare, battello,
0: il battello, la nave, sì, sì,
1: il traghetto,
0: traffico,
1: il bagnino che dice vieni fuori te.
0: Sì, insomma quei rumori che sono tipicamente estivi da vacanza, ci possono essere anche rumori di montagna.
1: Anche il rumore del gabbiano, anche il rumore del tuo preferito, senti, l'orso della maiella.
0: Senti, mi fai un esempio, per esempio, di rumoristi, umoristi in versione estiva?
1: Beh, a me piace molto il suono della nave, del traghetto quando arriva
0: entra
1: porto,
0: in porto,
1: quando entra in porto.
0: Dai, come
1: però,
0: fa? Come fa?
1: Però non sono in grado di riprodurlo.
0: Perché?
1: Però mi piace. Perché mi piace.
0: Provaci. Fai un No, quella è la più bella di, non c'entra niente. Vabbè, abbiamo capito, va. C'è la novità, New It.

0: Cucù, Mari. Ma che è? Dai, fammi.
1: È la nave che arriva,
0: c'è una canzone molto carina e molto estiva, devo dire. Napoleone, New Hit su RTL 102.5. Sì.
1: Parla di cose estive, i palloni ripescati al largo. Al largo, nella canzone. Sì.
0: Allora, stiamo miscelando un po' rumoristi e umoristi con una versione estiva e rumori da mare, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: da vacanza, la montagna, da vacanza.
0: Da vacanza al fatto delle banconote. Allora, sentiamo intanto un vocale. Dai.
2: Buongiorno a tutti, ragazzi. Ciao. Roberto da Cremona.
0: Ciao.
2: Io metterei sulla banconota da 50 euro il grande mito Giacomo Agostini.
0: Bello,
2: e poi magari
0: Giacomo
2: fare
0: Agostini.
2: Una banconota da 46 euro con su Valentino Rossi.
0: Beh, ci sta,
2: bravo. Così potesse fare.
0: Non credo, però l'idea è molto carina.
1: Un'idea.
0: Altro vocale.
3: Vai. Ma ragazzi, cosa mettere sulle banconote? Ma è facilissimo. Ma Sinner, ma gente Sinner. Col suo sorrisino, il suo ricciolino.
0: No?
3: Io ce lo vedo certo. Tantissimo. Un bacione, Barbara Dalloggi.
0: Con in mano la coppa di Wimbledon.
1: Sì, ragazzi, male, Sinner, ce lo vediamo anche noi.
0: Bravi, invece, mi sa che c'è un rumorista.
1: Dai, sentiamo
0: tra i vocali.
4: Buongiorno, io so fare il verso del caffè freddo.
0: Caffè freddo,
1: sì, dai, senti.
0: Ma la moca.
1: ragazzi, questo è un umorista. Bravo. Continuate anche voi con i vostri vocali. 378-378-1025.
0: Dai, fammi allora questa nave che entra in porto.
1: Allora,
0: fai un bel esempio.
1: Al porto di Livorno, un traghetto.
0: Vabbè, Livorno, anche Genova, va bene, dai.
1: Io dico così.
0: Dai, fallo, però.
1: Tirrenia.
0: Dai. Mal di pancia per la pastiglia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte

0: notte è questa. La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Pompei, Bastille su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Abbiamo un umorista da ascoltare.
1: Sì, proviamo a sentirlo, perché c'è tanta originalità nel nostro ascoltatore.
0: La versione estiva, da vacanza.
1: Sì, sentiamo che dove
2: il rumore in sé non è divertente, però... No. Farà tornare alla memoria degli amici cinefili qualcosa veramente divertente, soprattutto per quelli che per il prossimo Ferragosto pensano di andare a Cracovia con qualche
3: amico. In Polonia.
2: Amico. Ed è il tram che si carica e fa...
0: Ma scusa, Cracovia, se non sbaglio, è il film di Verdone.
3: È il film di Verdone quando lui deve andare con l'amico.
0: Sì, che cercava qualcuno con cui andare.
1: Il tram che si scarica. Il tram che si scarica.
0: Non lo so. Adesso questa parte.
1: Però facciamo finta di niente. Dai, andiamo
0: avanti. Però l'ha fatto bene il tram che si scarica.
3: È fantastico.
0: Che manca la corrente ed è proprio quell'ultimo respiro del tram. Cioè, che li muore. Va bene. Allora, abbiamo archiviato anche rumoristi e umoristi.
3: Sì,
0: stavo leggendo questa notizia che arriva dal Giappone di uno scienziato, ovviamente, che ha vinto il premio Nobel per aver dimostrato che il digiuno fa sì che il corpo ricicli le cellule danneggiate.
1: Ti sembra il caso di dire questa notizia
0: prima di andare a pranzo?
1: Prima dell'unico pranzo mi faccio da solo, che vorrei mangiare uno spaghetto alle vongole.
0: Ma no, non puoi farlo, anche perché mi hai detto che sei a dieta.
1: Sono a dieta,
0: non fai altro che mangiare
1: legumi. Ieri ho mangiato i fagioli con la cipolla. Sì. Stasera mangerò i fagioli, ma almeno adesso a mezzogiorno, all'una, fammi mangiare uno spaghetto.
0: Chiediti perché sei solo a casa.
1: Senti, chiediti perché questo scienziato giapponese non va un po' in giro.
0: Ma
1: allora,
0: tu pensa
1: un po'
0: alle tue cellule che si riciclano.
1: Sì.
0: Quelle nuove potrebbero anche farti ragionare meglio, per esempio quando devi acquistare una moto.
1: RTL 102.5 propone la vacanza, siamo in vacanza, è l'estate di RTL.
0: Cioè vuoi dire che insomma uno alla fine si può anche lasciare andare.
1: Dai, ragazzi,
0: lasciamo perdere le cellule che si riciclano. Teniamo quelle vecchie.
1: Anche un bicchierino.
0: Le vecchie fanno buon brodo.
1: Va
0: bene,
1: mia.
0: Torniamo alla musica di RTL 102.5. Tommaso Paradiso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa seconda e penultima puntata prima della pausa estiva di No Problem, viva l'Italia. Abbiamo perso pezzi nel frattempo, cioè tra Carolina e Paolo siamo rimasti io e Charlie, questo succederà anche domani, ma intanto godiamoci questo Millennium Hit. Loro sono gli America e la canzone è A Horse with No Name,
3: la più bella degli America.

0: la la.
1: È bello quando in spiaggia si cantava gli America, ti ricordi?
2: Soprattutto
1: Carlo?
2: Intonati anche, è molto meglio la canzone, è così bella.
1: Ragazzi, ma loro sono gli America, hanno fatto successo mondiale, noi no.
2: Non dirla Trump.
1: Noi non siamo gli America, noi siamo gli Emilia Romagna.
2: Allora, è Also With No Name per gli America, appunto protagonisti di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo arrivati, caro Charlie, alla fine di questa puntata.
1: Guarda,
2: hai dei
1: con
2: programmi
1: te, Carlo,
2: speciali per oggi?
1: Andrei avanti delle altre ore. Vorrei andare a mangiare uno spaghetto allo scoglio.
2: Allo scoglio? Erano le vongole, adesso
1: le vongole, sì,
2: aggiunto lo scoglio.
1: Sì, uno spaghettino di quelli estivi, di quelli insomma che ti danno l'idea che insomma anche noi siamo in vacanza.
2: Sì, certo, puoi sentire un po' l'atmosfera, l'aria di mare.
1: Però domani ci dobbiamo rivedere, domani
2: cioè,
1: la lavoriamo.
2: Ti invito a venire dalle mie parti per caso e mangiare uno spaghettino
1: io
2: insieme.
1: Io aspetto sempre di venire a dormire a casa tua ad Ostia nella mia cameretta preferita.
2: Ma quando la tua moglie la prossima volta ti caccerà di casa c'è una stanzetta per te, va
1: guarda,
2: bene?
1: Sicuramente.
2: Va bene, grazie a Charlie Gnocchi.
1: Carlo Eli.
2: Grazie. Ma che?
1: Sbarbato,
2: grazie.
1: Non lo saluti?
2: No. A Diego Barbato e a Gigi Resta.
1: Ciao Gigi.
2: Per la parte tecnica noi ci sentiamo ovviamente domani qua,
1: certo,
2: a partire dalle 11. Ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
1: Eh certo Carlo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
2: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. anche se siete già in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: 1300 in tutta Italia, allora 1300, come tanti ascoltatori che invece ci seguono.
2: Beh,
1: hanno, detto
2: di
1: che, hanno detto che è iniziata l'estate di RTL 102.5. Voglio salutare tutti i miei colleghi che si stanno preparando a una estate fantastica.
2: A domani.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano c'è la cronaca con la svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa ad Eboli, nel Salernitano. Un 26enne ha confessato. Partiamo da qui con il servizio di Massimiliano Mantiloni.
4: Con il giornalista 53enne Luigi Luca Esposito si conoscevano e sabato scorso si erano sentiti

0: tempo incontrati tra i due ci sarebbe stata una lite. Il 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato, avrebbe colpito violentemente la vittima e poi avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. L'assassino è stato tradito da un'impronta digitale scoperta sull'auto della vittima, lasciata a pochi passi dal luogo dove è stato trovato il cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. È stato arrestato e ha confessato. Il 26enne in passato era stato fermato per un controllo, perciò i carabinieri avevano le foto segnaletiche. Ci sono voluti però 2 giorni per localizzarlo nel casolare. Il vice premier Salvini attacca l'assassino, un tunisino clandestino, vada in carcere al suo paese. È urgente che si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città.
1: Ci spostiamo all'estero, sono ore drammatiche nel sud-est della Francia e nel centro della Spagna, colpite da incendi senza precedenti, con più di 220.000 evacuati complessivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a disporre evacuazioni via terra e via mare, ci attendono ore complesse, la priorità è salvare vite, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Ora il caso di Abderrahim Fakir, morto una settimana fa a Bologna nel corso di un intervento della polizia. Ci sono novità, sentiamo Raffaella Coppola.
2: Spunta un nuovo video degli attimi subito successivi alla morte del 42enne. Un agente della polizia scientifica scopre il cadavere e appare una copiosa pozza di sangue sotto la testa e sul volto. Immagini che rafforzano, secondo Fabio Anselmo, avvocato dei familiari di Fakir, l'ipotesi che sia stato battuto dagli agenti. E allo stesso tempo il legale contesta l'altra pista, quella della cocaina, perché, sottolinea Anselmo, la droga non provoca tutto questo e comunque per indagini tossicologiche serie ci vogliono giorni e giorni. Conclude, riferendosi ai primi esiti dell'autopsia di ieri che hanno attestato la presenza di sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento, ma è scontro sull'asfissia dovuta alla compressione tra Anselmo e il legale dei poliziotti Gabriele Bordoni, che esclude un esubero di forza da parte degli agenti. Intanto il sindaco di Bologna Lepore in questura ha presentato formale denuncia dopo gli attacchi pubblici sui social, ma pure messaggi privati con minacce di morte ricevuti dopo la notte di guerriglia in centro del post piazza proprio per Fakir.
1: Andiamo negli Stati Uniti perché ieri nel corso della cena con i corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha detto che gli piacerebbe candidarsi anche alle presidenziali del 2028. Non sono mancati attacchi ai giornalisti accusati di diffondere fake news. Infine il tycoon è tornato sul conflitto con l'Iran assicurando che proseguono i contatti per trovare un accordo ma che non crede che gli iraniani siano pronti. Infine lo sport con un weekend ricchissimo, Tommaso Angelini.
3: Sì, perché dopo il no di Pep Guardiola la FIGC accelera per portare Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. L'ex regista azzurro è ormai a un passo dal diventare nuovo commissario tecnico. Restano da definire gli ultimi dettagli, tra cui la risoluzione del contratto con lo United FC di Dubai, con la chiusura dell'operazione attesa nelle prossime ore. Si accende però anche il mercato di Serie A. La Juventus valuta Suzuki e Vicario per la porta, mentre continua il pressing sul Paris Saint-Germain per riportare Kolo Muani a Torino. In casa Milan, Leao ribadisce la volontà di lasciare i rossoneri, mentre l'Inter punta a Cristian Romero del Tottenham. Gli Spurs però chiedono 50 milioni di euro. Non solo calcio, ci sono anche i motori con la Formula 1. Sono in corso le terze libere in Ungheria, il più veloce al momento Hamilton, alle 16 le qualifiche, mentre per la pallavolo in semifinale di Nations League le azzurre di Velasco sono state battute 3-2 dal Brasile. A te.
1: Meteo e viabilità.
4: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite sul nostro territorio. È previsto un peggioramento a fine giornata sui settori alpini, con rovesci che sconfineranno anche all'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con valori nella norma. I valori saranno più elevati sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglie la Sala, weekend di partenze per le vacanze. Adesso il maggior traffico si concentra ai confini. In particolare in Lombardia, sulla 9 Lenate Chiasso, rileviamo 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo di uscire a Lomazzo Nord e utilizzare il valico Bizzarrone. A nord-est, sulla 23 Udine Tarvisio, 7 km di coda tra Pontebbe e Ogovizia in direzione del Tarvisio e 2 km tra il confine austriaco e Ogovizia verso la 4 Torino-Trieste. Al traforo del Monte Bianco, 1:30 di attesa nel versante francese per traffico intenso in ingresso in Italia. Inoltre segnaliamo 2 km di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Pomigliano Est e il bivio della 30 Caserta-Salerno per un'auto che ha preso fuoco in direzione di Canosa e la circolazione è intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima con 50 minuti di percorrenza verso Bologna.

0: Infine, per incidente risolto sulla 12 Genova-Sestri-Levante, un chilometro di coda tra Genova Nervio e Genova Est verso Genova. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Ma come stiamo? Ma come va? Ma come sarà? Le 13.07 su RTL 102.5 con Mauro Corvino.
4: Buongiorno.
3: Da Milano.
4: Amelia Villano da Roma. Ma, come va a te? Perché sei te che giri lo stivale, insomma.
3: Io gironzolo, è vero, è vero. Però a te mi hai tradito con qualcuno.
4: No, vabbè, la sera sono stato con Silvia Signore.
3: La sera,
4: sì,
3: giusto.
4: Sì, no, a pranzo da solo. Ho mangiato da solo il pranzo della settimana, fine settimana scorso, quindi non ti preoccupare. Hello Weekend naturalmente è l'appuntamento che vi accompagna a tavola, volendo.
3: Sì, sì, sicuramente, con piatti deliziosi, anzi se li state appunto mangiando, ma se state facendo un viaggio, dove siete? Portateci dove siete al 378-378-1025, noi super volentieri anche di farci venire l'acquolina, perché no?
4: Sì, anche se siete in spiaggia e state mangiando cocco, a noi fa piacere vedere anche le vostre foto. Cominciamo subito con il nostro Power Hit, Bruno Mars.

0: Fuorilegge, Ross Villain, questa è RTL 102.5, Hello Weekend con Amelia Villano, Mauro Corvino fino alle 15. E salutiamo la famiglia di Paola che ci scrive al 378-378-1025. Ciao, siamo in viaggio, partenza Puglia, destinazione Cortina d'Ampezzo.
1: Te invece io non so che destinazione stai facendo, dato che sei vestito tutto di nero e solo guardarti, guarda, mi viene l'ancia. Una cosa guarda sul petto.
0: Allora,
1: come fai?
0: Il nero sfina, ma poi sono a dieta perché devo superare la prova costume, soprattutto in Calabria, quando ci vedremo, no?
1: Ma guarda, la prossima domanda sarebbe stata: ma ti sei messo a dieta?
0: Sì,
1: perché effettivamente
0: posso.
1: Qualche cosina, ecco.
0: 7 chili, ho perso 7 chili. 7 chili
1: in
0: due mesi.
1: Settimana?
0: No, in due mesi. Sì, vabbè.
1: Ok. Vabbè, comunque sei fuori tendenza con questo nero.
0: Grazie,
1: eh?
0: Lo sapevo.
1: Sì, i colori di tendenza di quest'anno, di quest'estate, sono soprattutto.

0: tutto il bianco, sì, azzurro, sì, verde salvia, okay, corallo, giallo burro, marrone cioccolato e anche le stampe.
1: Ma una roba tipo, non lo so, rosa, azzurro, no, pastello, non mi vanno,
0: no, no,
1: più.
0: Io ti dico che sono sempre di tendenza perché, non sapendolo, ecco, io indosso tanto tanto il marrone.

0: credo proprio di averla sognata Pink.
1: Addirittura.
0: Eh sì.
1: Ma ieri notte?
0: Ieri. No, no, l'altro ieri notte.
1: Invece io stanotte ho sognato Jennifer Pressman. Non mi chiedere il perché, ma ho sognato lei.
0: Nemmeno che
1: ma
0: modo.
1: Amelia, c'è qualcosa che non torna. Faccio la spesa da Aldi e spendo ancora meno.
0: Ma certo, non lo sai? Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
1: Ricordatevelo anche voi, da oggi c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno,
0: vivi meglio!
1: Ma come siamo coordinati! Amici, noi torniamo tra poco, 378 378 1025.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: di felicità.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Convenienza, ma

Vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ma che carini, ci mandano tante foto al 378-378-1025. C'è una coppia anonima al mare che purtroppo non si firma, poi un'altra coppia, noi leggiamo il nome Salvatore, sì, però anche se non si è firmato, perché magari da WhatsApp ci esce il nome. E poi c'è Marisa che ci dice, a proposito della nostra trasferta a Praia a Mare, occhio ai dossi artificiali a Praia, altrimenti fai dei voli, perché dice che sono abbastanza alti.
1: Sì, perché a proposito della trasferta, ma era più la questione del scegliere se andare con il treno oppure fare il viaggio in macchina.
0: Sì, direi
1: che a questo punto è meglio prendere il treno.
0: No, vabbè. se uno va piano non è un problema il dosso. Senti, io vorrei sapere da te, magari non adesso, magari dopo con calma, che tipologia di costumi mi vanno tanto quest'estate, no?
1: Ma mi vanno a te?
0: No, a te. Non come taglia. Come, qual è la cosa che va più di moda?
1: Ho capito, lo stile, certo.
0: Costumi, vabbè, anche maschili però, non fare solo femminili, vi conosco voi donne.
1: Ma non è vero, io penso a tutti.

0: Rock Your Body, Justin Timberlake. Questa è la canzone che alla fine fa punz, punz, punz, punz, punz, uguale, uguale. Ma ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate.
1: Sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare anche il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 addirittura al vincitore.
0: Che bello!
1: Cioè,
0: che bello, andate sull'app ragazzi, ma ci scrive Giuseppe al 378 378 1025. Amelia, pensa anche agli uomini di 50 anni per i costumi da bagno, sono in crisi.
1: Cioè, no, ci sto pensando, guarda, secondo me c'è il boxer che è quello lì,
0: sì.
1: Che è molto più comodo, certo. Insomma, lo short da bagno corto, insomma, dai.
0: Ma
1: ecco, sì.
0: Sì, dimmi. No, ma tu sei più da uomo in boxer o in slippino?
1: Boxer, ti
0: boxer,
1: prego,
0: slip, sì, sì.
1: Non ci riesco, non ce la
0: lo
1: faccio.
0: So, anch'io non amo tanto lo slippino, soprattutto al mare. Vabbè, però è una questione di gusti, ci mancherebbe altro.
1: No, assolutamente. Però ecco, appunto, se troviamo anche un colore di tendenza, tipo blu navi, verde oliva, beige.
0: Sì.
1: Ecco, anche le fantasie, tipo righe tropicali, geometriche, floreali, è un tocco comunque estivo, dai, che ci piace. Arrivano i The Rolling Stones.

0: Non so cosa dire, forse sì invece con Elodie Andromeda su RTL 102.5. Mauro,
1: sì.
0: Beh, direi
1: che costume le faresti,
0: esatto,
1: indossare a una che ha la silhouette come quella di Elodie, per esempio?
0: Mi hai letto nel pensiero, ecco, io le farei indossare un cutout e tu dirai, ma che cos'è?
1: Infatti te lo dico, che cos'è?
0: È un costume con aperture strategiche, no? Ha un look originale,
1: sì.
0: Ecco, quindi magari sono quelli che, vabbè, è un po' particolare,
1: sexy,
0: appunto,
1: cioè
0: delle, sì,
1: okay, ok,
0: sì, dove non ti aspetti delle aperture, appunto, ci sono.
1: Ma più che altro
0: le ritrovi.
1: Voglio sapere da te, ma per le, sì, donne cosa mi va quest'estate? I due pezzi, costume intero, poi ci sono altre varie, bikini, fascia.
0: Tu lo sai, no, ci sono tutti questi, li hai indovinati tutti, eh?
1: Ah.
0: E quello lì intero,
1: sì,
0: ti dirò che va sempre più di moda.
1: Sì,
0: perché comunque si può appunto giocare con la fantasia, con,
1: sì,
0: con,
1: ma non solo, interi, anche perché da quello che ho potuto vedere sulle spiagge italiane sono più sexy rispetto al costume intero di una volta.
0: Io quoto assolutamente.
1: Io ti ci vedrei bene con un costume intero, anzi, da Dio. Sei

0: Oh, it's only love, Simply Red, mamma mia, it's only love. Le 13.59 su RTL 102.5. Mauro, perché mi guardi così? Guarda che ti vedo.
1: Perché volevo capire se tu stessi dedicando la cosa a me oppure era generica. Allora cercavo di decifrare le tue intenzioni. Ma al di là
0: l'ho
1: di questo,
0: percepito, io sì. Voglio dedicarla invece ai nostri ascoltatori.
1: Brava,
0: va bene?
1: Brava. Oh. In particolare, se permetti, a Mattia e Loredana da Grotte, sì, in provincia di Agrigento, che
0: proprio
1: ci scrivono,
0: loro, sì,
1: e ci dicono che ci seguono sempre. Continuate pure a messaggiarci al 378 378 1025. Adesso diamo la linea alle nostre news.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Vittorito, in provincia di L'Aquila, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con il caso di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto una settimana fa al Pilastro a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo. Raffaella Coppola.
4: I nuovi frame mostrano un agente della polizia scientifica sollevare il lenzuolo in cui è avvolto il corpo del 42enne. Sull'asfalto una grande chiazza di sangue sotto la testa, ma c'è sangue anche sul volto e le caviglie sono ancora legate. Dai primi esiti dell'autopsia sul corpo, Fakir aveva i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento. L'hanno picchiato e per questo c'era sangue nei polmoni, afferma l'avvocato Anselmo. L'autopsia, tra l'altro, ha anche sottolineato segni di schiacciamento, una conclusione contestata in precedenza dall'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni, che ha escluso un esubero di forza da parte degli agenti. Anselmo aggiunge pure che la cocaina non provoca tutto questo e che per indagini tossicologiche serie servono

0: giorni. Poi il monito. La lezione alla magistratura italiana non è servita, dice Anselmo, richiamando le condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo su casi che hanno coinvolto appartenenti alle forze dell'ordine.
1: Andiamo all'estero. Le forze armate statunitensi hanno fermato una petroliera diretta verso l'Iran nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, la nave aveva tentato più volte di forzare il blocco navale. Dopo gli avvertimenti, i militari hanno aperto il fuoco, neutralizzando l'imbarcazione. Infine, allarme per il caro carburanti. Il prezzo a Milano vola oltre i 2,60 euro al litro. Maria Paola Raiola.
2: Solo nei mesi di luglio e agosto la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante potrebbe arrivare poco al di sotto degli 11 miliardi di euro, in aumento di quasi 2 miliardi rispetto a quanto pagato nello stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono stati elaborati dal Codacons, l'associazione dei consumatori, che parla di una stangata che attende quindi i vacanzieri. Altri dati che guardano invece al tutto il 2026 parlano di un incremento nella spesa energetica per famiglie e imprese di 29 miliardi a causa della guerra in Medio Oriente. I dati sono della CGA Mestre. Il tutto mentre il governo sta studiando alcuni interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle cosiddette accise mobili, che consistono in un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio.
1: Per ora è tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso si segnala 1 chilometro di coda alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Traffico congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 7 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio con tempi di quasi 1 ora. E coda di 2 chilometri verso la 4 Torino-Trieste tra Confine di Stato e Ugovizza. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola verso Bologna. Code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna. E un incidente sulla 24 Roma-Teramo a causa 2 chilometri di coda tra Carsoli-Auricola e Taglia-Cozzo in direzione Teramo. Ed è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie Cristina, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Bagnanti di RTL 102.5, inizia adesso la seconda ora di Hello Weekend con Amelia Villano e Mauro Corvino. Allora, Amelia, prima ha ascoltato il promo della Formula 1, perché sapete che RTL 102.5 segue la Formula 1 e mi ha fatto un'imitazione fuori onda di una monoposto, cioè, puoi proporla agli ascoltatori?
8: Nella curva, nello specifico, certo.
7: Vai, prego. Credibile, dai, abbastanza credibile. Power Hit.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: A proposito di alta marea, stiamo parlando di costumi da bagno per capire un po' quelle che sono le tendenze di quest'estate. Amelia, tu sei preparatissima in questo, quindi vai
2: allora,
1: pure.
2: Allora, sì, abbiamo detto sicuramente bikini a triangolo, bikini a fascia.
1: Sì.
2: Anche quella è ideale per l'abbronzatura uniforme, perché poi, ecco, ci sono secondo me delle... all'inizio bisogna mettere per forza i due pezzi,
1: sì,
2: altrimenti l'abbronzatura poi non la
1: certo,
2: prendi.
1: Certo, certo.
2: Poi al momento in cui ti sei... ci sono anche persone che non importa poi prendere l'abbronzatura, è tipo me.
1: Ah,
2: a
1: me
2: proprio
1: me.
2: Rimbalza il sole.
1: Certo, anche a me, ecco. Anche a me.
2: E quindi a quel punto vai col costume intero, che è quello più raffinato, elegante,
1: sì,
2: appunto, che dicevamo, sempre più di moda. E quindi, ma ce ne sono veramente di bellissimi, come anche tu hai confermato stranamente, non lo so, cioè, ti piacciono. Ecco, com'è che ti piace?
1: No, a me piacciono le donne, quindi in costume anche apprezzo,
2: dico,
1: diciamo.
2: Ecco, il costume intero lo apprezzi?
1: Sì, se quello di oggi sì, perché ti dicevo, quelli di una volta magari erano un po' diversi, adesso sono più sexy sicuramente.
2: Meno male, va. C'è Harry Styles su RTL 102.5, Dance No More.

0: E Coldplay con i BTS, My Universe su RTL 102.5.
1: Mamelia, ho fatto una scoperta geniale per risparmiare sulla spesa. Basta spendere meno.
0: Ma dai!
1: Eh sì, ma la vera scoperta è che puoi farlo da Aldi, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
0: Così noi possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. E allora che aspettate? Correte anche voi a fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita più vicino su aldi.it perché...
1: Aldi, vai!
0: Spendi meno,
1: vivi meglio!
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino con come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it!

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni su RTL 102.5 con Luca lo stesso. Sì, che poi sì, sono sempre Luca lo stesso, però poi d'estate magari se prendi una tintarella
2: certo.
1: Non sei più lo stesso, perché già comunque dal tono, dal colore che cambi dei pelle, ecco appunto, uno diventa più carino anche.
2: Sì, sì, sì, sì, più piacevole, però
1: più piacevole, sì, esatto.
2: Al tempo stesso, Amelia, bisogna fare una considerazione, il punto di partenza, la carnagione, per esempio io che sono bianchiccio, ma anche te, non è che possiamo sfoggiare.
1: Non puoi stare al sole. No,
2: a parte che non posso stare al sole, ma non posso sfoggiare dei costumi fluo. Sai, quelli belli colorati, perché sennò stona un po', quindi un po' più scuri.
1: Ma tu sei uno di quello che secondo me, se apro il tuo armadio,
2: sì,
1: trovo un arancione fluo.
2: Ma vorrei, ma non posso, capito? Sennò divento trasparente in spiaggia con sta macchia arancione,
1: e
2: tipo come se fosse la boa di segnalazione.
1: Su che colori vai?
2: Blu navy e quindi scuro, blu scuro.
1: Effettivamente.
2: Non dico nero, no, ce n'ho qualcuno di nero, attenzione.

0: Meravigliosa la voce di Arisa con Controvento, le 14:37 su RTL 102.5. E l'abbronzatura?
1: Sì,
0: tu dici,
1: sì.
0: Ma com'è un'abbronzatura? Come la devo prendere?
1: No, non c'è. Ma
0: una...
1: guarda che al 378-378-1025 mi hanno scritto vergognati, ma forse sì. per la carnagione.
0: Perché non riesci ad abbronzarti?
1: Che devo fare? Non ci posso fare niente, ragazzi, non dipende da me.
0: Diciamo le cose importanti, va.
1: Sì, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento.
0: Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, quindi restate sempre connessi con noi.
1: Esatto.
0: Siete sempre RTL 102.5.
1: Poi considerate che se siete lì a giocare, comunque sul lago di Como, che è una cornice splendida, sicuramente indosserete una maglietta e quindi la tipica abbronzatura da muratore, cioè solo le braccia e poi tutto il corpo bianchiccio, che è una cosa che attualmente io sto vivendo in questo momento. Magari in radiovisione non so se si nota, però
0: no, si nota.
1: Double face, vedi?
0: Nascondi.
1: Ah.

0: Måneskin, mamma mia, alle 14.45 di sabato 25 luglio 2026, questo è Lo Weekend con Amelia Villano, Mauro Corvino, anche in radiovisione sul canale 36 del Digitale Terrestre o attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Amelia, ma...
1: mi hai fatto una domanda.
0: Sì, sì, fuori onda ti chiedevo, sì, ma non è che ci sono solo i bikini, costumi con le fasce, ci sono anche costumi particolari, almeno per me, eh?
1: Ah, dillo, allora, mi ha chiesto la differenza tra i trichini e il burkini.
0: Sì.
1: Allora, la differenza è praticamente che il trichini poca copertura, perché ha questa fascia collegata al reggiseno e lo slip è collegato e dietro tanto scoperto.
0: Ah, ok.
1: Cioè mette proprio in risalto la silhouette.
0: Bene, bene. Quindi è molto sexy.
1: Molto fashion, esatto.
0: Okay, okay.
1: Mentre il burkini è ad ampia copertura.
0: Ok.
1: Capito? Quindi per maggiore riservatezza, ecco, appunto, uno è molto coperto anche le braccia, le gambe,
0: certo.
1: E quindi questa è la differenza. Ti ha soddisfatto?
0: No, sì, soddisfatto. Ma ce ne sono altri particolari oppure ci fermiamo qui?
1: No, ci sono.
0: Ah, ci sono.
1: Però, sì, però ce ne sono. È meglio ascoltare Francesco Gabbani, Summer Funk, torniamo.

0: fai Phil? Cardi B, Girls Like You, le 14.52 su RTL 102.5, e stiamo parlando di appunto questi trichini, burchini, sì, vabbè, insomma, sì, le tipologie di costumi che si indossano quest'anno. E vanno di moda molto quelli lì che puoi modellare. E quelli sono molto hard.
1: Cioè, nel senso che puoi spostare in base a se vuoi far vedere qualcosa oppure no.
0: Esatto, praticamente. Beh, sì.
1: Quel vede non vedo, ma più vedo in spiaggia che non vedo.
0: Senti, sì, invece appunto uno va sulla spiaggia dei nudisti, però vabbè.
1: No, vabbè, che c'entra, per essere un po' più sexy. Ma quello che mi chiedo io, il pareo come copricostume praticamente non va più, da una vita che non lo vedo. A me sai cosa piace tanto?
0: Cosa?
1: Scusate, poi
0: fammi sognare.
1: No, quella sorta di vestaglia in pizzo. Io la chiamo, definisco vestaglia, sì, perché c'è la cintura che poi tu avvolgi nera, in pizzo oppure bianca.
0: Ho capito, sì, bianca, sì, che andava tanto di moda, perché adesso non va più di moda.
1: Mazza, ma quest'estate già vado lì che non va più. Mi
0: no,
1: piaceva tanto.
0: Si utilizzano questi copricostumi che sono tutti fatti a rete, no?
1: Apprezzo.
0: Ma la testa lì proprio inizia, sai cosa?
1: Cosa?
0: Ma a girare, perché ne vedi una e due e tre con questi i copri costumi fatti a rete,
1: ecco, no?
0: E sì che la testa di gira,
1: sì, e non vedo l'ora di arrivare a Praia Mare a questo punto. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amelia, ho sentito Doc Brown, sì. È arrivato il momento di prendere la DeLorean e tornare nel 1955, perché stasera ci sarà il ballo Incanto sotto al mare e si esibirà Martin McFly. E Martin McFly, sai cosa suonerà?
3: Cosa suonerà?
2: Johnny B. Goode, che in realtà naturalmente è di Chuck Berry.

0: Chuck Berry, Johnny B. Goode, il nostro Millennium Meet. E abbiamo finito l'appuntamento di sabato 25 luglio 2026.
1: Sì, ma sentivo già la voce nel sottofondo, mi sa proprio
0: sì,
1: di Matteo Campese.
0: C'è Matteo Campese con Power Hits Estate tra poco.
1: Allora, io voglio fare dei saluti al Forum Sport Center, a tutto lo staff,
0: okay,
1: che tra poco raggiungerò perché vado in palestra. E poi
0: la regia, Ricky Aristarco, Angelo Vicari. Noi ci risentiamo domani sempre alle 15. Grazie mille ad Amelia Villano.
1: Grazie a te, Mauro Corvino. A domani, un bacio. Anche a Feletto, in provincia di Torino, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito una notizia di cronaca giunta da poco in redazione. Un turista olandese è disperso nelle acque del lago di Como. L'uomo poco dopo mezzogiorno si è tuffato quando ha visto il figlio sedicenne in acqua in difficoltà. A quel punto l'imbarcazione a noleggio si è allontanata. I due hanno cercato di raggiungerla. Il figlio è stato aiutato da una persona che remava su una tavola mentre il padre si è inabissato. Spunta un nuovo video degli attimi subito successivi alla morte di Fakir e mostra un agente della polizia scientifica che scopre il cadavere e appare una copiosa pozza di sangue sotto la testa e sul volto del 42enne. Immagini che rafforzano, secondo Fabio Anselmo, avvocato dei familiari di Fakir, l'ipotesi che sia stato picchiato dagli agenti. Per il legale dei poliziotti il sangue arriva dalla ferita alla nuca che Fakir si è ferito strisciando per terra dopo un morso al poliziotto, conclude l'avvocato Bordoni. Ora ci spostiamo in Francia e Spagna, dove non si arresta l'emergenza incendi. Giannoli.
4: Circa 250.000 persone sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. A Parigi il ministro dell'Interno, nel quinto giorno di lotta senza tregua contro i roghi nella Gironda, ha annunciato che le persone evacuate sono 167.000, a cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud nel dipartimento delle Landes, dove due incendi continuano a propagarsi. Le fiamme hanno raggiunto i primi sobborghi di Bordeaux, Vento e siccità.

0: rendono più difficili le operazioni di contenimento. Gli incendi che continuano a colpire la Francia hanno distrutto circa 98.000 ettari da inizio anno, un record storico. Situazione critica anche in Spagna, 45.000 in totale le evacuazioni, 25.000 solo nei villaggi nei pressi di Madrid, dove il cielo è oscurato dal fumo. Due dei tre grandi incendi che avanzavano a ovest della capitale si sono uniti formando un unico fronte di fuoco. La priorità è salvare vite umane, così il premier Sanchez, che ha visitato la zona colpita dai roghi. La situazione è complessa, ha aggiunto, le fiamme hanno già bruciato 25.000 ettari.
1: Sport, tra un'ora le qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Nelle terze prove libere Lando Norris con la McLaren ha fatto segnare il miglior tempo, seguito da Hamilton su Ferrari, Antonelli su Mercedes quarto, Charles Leclerc quinto, Oscar Piastri. E infine prime medaglie per l'Italia ai mondiali di scherma a Hong Kong. Filippo Macchi conquista l'argento nel fioretto maschile, Giulia Rizzi è argento nella spada. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, un buon pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente risolto sulla 26 dei trafori causa 2 chilometri di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona in Masone per chi viaggia verso Gravellona Toce e al traforo del Monte Bianco. Occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. C'è coda sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera e il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 7 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, e coda di 2 chilometri tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

Ehi, ehi, oh, 5 dopo le 3, buon sabato, è il 25 di luglio, andiamo, andiamo, presto che tardi, presto che tardi. Allora, la cosa che dovete sapere subito è un piccolo aneddoto di backstage. Noi abbiamo già aperto il portale dei messaggi al 378-378-1025 e c'è una community fervente che segue la classifica, che manda le scritte con scritto anche soltanto per esserci, per far sentire la propria presenza. Bello, bello, bello sapere che ci siete, bello ritrovarvi qui. Sono Matteo Campese e staremo assieme per un paio d'ore anche in quest'oggi, anche domani, un altro weekend da passare insieme. Siamo al termine dell'ottava settimana di Power It's Estate 2026. Ringraziamo Amelia Villano e Mauro Corvino di Hello Weekend che vi hanno portato fino a qui. Da qua in avanti, dalla 50 fino alla 26, comincia il nostro viaggio con la classifica. E allora le danze si aprono alla posizione numero 50, Elettra Lamborghini con Bam Bam, Bambina.

0: Bam bam.
1: Sentirsi 2-3 volte al giorno, stare distanti massimo 8 giorni consecutivamente e fare i puzzle. Queste sono le tre regole che Elettra ha messo nel suo matrimonio e pare che con Afrojack siano d'accordo e che vada tutto bene, quindi è proprio il caso di dire che si incastrano in ogni senso possibile. 15:09 si apre così la nostra classifica. Sapete che di sabato e domenica le posizioni sono ferme, ma voi potete votare su RTL 102.5 Play. I vostri voti vanno dritti dritti in classifica generale, dunque per il momento rimangono misteriosi. Le Bon al mic, Cattive abitudini alla 49.

0: È bello perché tra gli amici che commentano la classifica c'è già chi parla di variazioni, di posti persi o posti guadagnati. Allora, iniziamo con un po' di trivia, un po' di curiosità. Dovete sapere che nelle 50 canzoni che compongono la classifica, questa settimana, l'ottava, quindi al termine dell'ottava settimana, soltanto due sono rimaste stabili rispetto alla scorsa. E questo conferma che cosa? Quello che vi diciamo tutti i giorni, cioè che tanti state votando ancora su RTL 102.5 Play, c'è tanta gente che sostiene le proprie canzoni. E questo fa sì che le posizioni si muovano, si spostino e che quindi non ci sia nulla di definito. Scopriremo il primo di settembre chi sarà in testa. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, 48.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

La ragazza della porta accanto, Girl Next Door, Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, una canzone che arriva da un mixtape collaborativo che si chiama Blog Era Boys e che quindi certifica la loro collaborazione. 15 e 17 minuti, fatemi salutare Marco, che è un amico appassionato di televisione e dunque anche di radiovisione, che non si perde una puntata della classifica, che la registra sempre, e quindi di conseguenza gli mandiamo un grande abbraccio, così come lo mandiamo a tutti quelli che al 378 378 1025 ci raggiungono ogni giorno con i loro messaggi.

Back to the Chart, di nuovo in classifica perché troviamo una grande band. Ci sono gli U2 con la loro Street of Dreams, che perdono una posizione rispetto alla scorsa settimana e si piazzano alla numero 47.

Fa impressione pensare a 50 anni di carriera. Non sono tante le band che possono vantare questo grande traguardo. Ci sono loro, ci sono i Cure che quest'anno festeggiano 50 anni anche loro. Vabbè, gli Stones che ormai ne hanno mille di carriera. Ma insomma è una cosa che di solito è ad appannaggio del mondo del rock and roll, e gli U2 non fanno eccezione. Posizione numero 47 per loro. In Power It's estate 2026. Vi ricordiamo di continuare a votare su RTL 102.5 Play, il vostro Power It dell'estate, per aggiudicarvi anche i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio Power It's estate 2026 al vincitore. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Ehi, umano, si parte! Si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
4: Disco Sound!
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: La spesa intelligente!
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: La prima nuova entrata di questa settimana, quella che incontriamo nel nostro viaggio all'interno di Power It's Estate 2026, al termine dell'ottava settimana di classifica su un totale di 13. Lo sapete, il circolino rosso è segnato sul calendario 1° di settembre, Arena di Verona, termine della 13esima settimana, ma soprattutto il giorno in cui scopriremo qual è la canzone che più state votando su RTL 102.5 Play. Allora, Chris De Sarandi, Good Old Days, posizione numero 46 per lui. Un'altra nuova entrata subito sopra è quella di Cioffi con Carmela, 45.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Al 378-378-1025 Massimo scrive: questa canzone è un po' safe, un po' Marianella, Marianella, Marianella. E ci sta, sarà quella ripetizione ipnotica, se vuoi ossessiva, del nome che in qualche modo ti rimanda da una parte e dall'altra a dei ritmi un po' più gitani che sono appartenenti, se vuoi, al mondo di safe. Neanche mezz'ora di classifica, anzi mezz'ora in questo momento, e abbiamo già incontrato due nuove entrate per un totale, ve lo dico subito, di sette nuove canzoni in questa settimana, e di queste sette ce n'è una che è una rientri, perché mai come quest'anno è già successo anche con Shakira che alcuni dischi prendono, escono, poi ritornano, vanno a farsi un giro, dipende ovviamente sì dai passaggi delle radio ma soprattutto dai vostri voti, perché le canzoni vanno anche tenute dentro la classifica, e allora intervenite voi su RTL 102.5 Play. Alla posizione numero 44 c'è Somber.

0: Ha compiuto 21 anni lo scorso 5 di luglio, avete capito bene, 21 anni, eviterò di ripeterlo una terza volta perché altrimenti ferisce troppo. Si chiama Somber e ha già inanellato diversi singoli in classifica, Back to Friends la ricorderete benissimo, e questa è l'ultima, si chiama Potential e gli fa guadagnare la posizione numero 44 in classifica al termine dell'ottava settimana di Power Hits Estate 2026. Qualcuno nei messaggi giustamente dice, è una bella caduta perché ne perde 10, allora vi anticipo che non è l'unica canzone che si è spostata e non di poco rispetto alla settimana precedente. Ci sono dei dischi che salgono molto o scendono molto, dipende dai vostri voti. Alla 43 c'è Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Allora, rapida occhiata a quello che è successo fino adesso. Abbiamo già incontrato nel nostro viaggio un paio di nuove entrate. Ci sono delle canzoni che sostanzialmente sono tutte in discesa, anche perché siamo nella parte iniziale della nostra classifica. Sal Da Vinci, al termine dell'ottava settimana di classifica, perde 13 posizioni e si piazza dunque alla numero 43. Io vi ricordo una cosa importante, che dovete registrarvi alla community, se ancora non l'avete fatto, per avere la possibilità di votare. Avete un voto al giorno fino al termine della classifica, quindi della 13esima settimana. State con noi, torniamo tra pochissimo con la posizione numero 42.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti.

0: Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

runway. Born from the runway, cioè nato per la passerella, nate per la passerella nello specifico, perché sono Lady Gaga e Doechii con la loro Runway che ci riportano in classifica in Power Hits Estate 2026. Le troviamo al termine dell'ottava settimana al numero 42 e attenzione, perché loro sono la prima canzone in tendenza positiva rispetto alla scorsa settimana. Infatti guadagnano un gradino rispetto alla settima. Molto bene, vuol dire che le state sostenendo e soprattutto che tengono botta, perché va detto, insomma, sono la 42. Si può anche fare di più, e se siete fan allora esprimete il vostro voto su RTL 102.5 Play. Musica internazionale adesso, Sienna Spyro alla 41.

Un concentrato British, più British di Sienna Spyro in questo momento non ce n'è. Material Lover in classifica alla posizione numero 41, in discesa di 10 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Bello vederla, anche perché è una sorta di documentario a colori su quelle che potrebbero essere tranquillamente delle immagini della Swing in London, oppure della musica degli anni 60, degli studi discografici americani, delle Ronettes, del mondo che magari vede anche Sharon Tate come icona di stile, ecco, tutto quello che riguarda gli anni 60 così iridescenti. 15:50 in classifica. Diciamo che quest'anno abbiamo anche molta possibilità di andarcene in giro per il mondo. L'abbiamo detto prima in Inghilterra, adesso facciamo anche un giro in Nigeria, perché la voce è quella di Ayra Starr, la base la mette Peggy Gou. Woman si trova alla posizione numero 40.

Lo dicevamo prima, la classifica ci permette di fare grandi viaggi intorno al globo. Peggy Gou, lo sapete, è un'anima internazionale. Air Star, alla voce, invece è nigeriana d'origine, anche lei adesso cittadina del mondo, ma un po' come Burna Boy, mette sulla cartina una pin sulla Nigeria che la fa entrare in classifica. Ed è bello così, è bello che la classifica abbia tante contaminazioni e tanti suoni che arrivano anche da lontano. Loro erano alla posizione numero 40, un'altra nuova entrata per quanto riguarda questa settimana. Vi ricordo che il sabato e la domenica le posizioni sono ferme, ma voi potete votare su RTL 102.5 Play. Baby K, 39.

bacio al murales di Maradona e passa tutto, passa la paura. Che poi un po' di tempo fa c'era un po' di cantiere, magari gli amici di Napoli ci possono aggiornare su come vanno le cose da quelle parti, se è riaperto la zona, se si può visitare, si possono fare le foto. 378-378-1025, così ci scambiamo anche un po' di informazioni utili, visto che comunque siamo in estate, d'estate si viaggia tanto ed è anche una bella occasione per scoprire il nostro paese. Tuca Macarena, Baby K, posizione numero 39 per lei in questa settimana. Alla 38, Moving to the Sun. I'm

0: Moving to the Sun la dedichiamo a tutti quelli che in questo momento sono alla guida, quelli che si stanno spostando, che stanno andando verso il mare o magari la montagna, insomma verso luoghi di villeggiatura, godersi un po' di vacanza, quelli che invece sono al lavoro, tenete la radio in sottofondo che vi teniamo compagnia. Il viaggio nella classifica continua, abbiamo appena iniziato, non soltanto perché siamo al giro di boa della nostra prima e dunque seconda ora tra poco, ma perché è appena cominciato tutto quanto il weekend insieme. Anche domani staremo qui a scoprire come si comportano i vostri voti su RTL 102.5 Play. Ma una cosa alla volta, c'è tempo. Prima il giornale orario. A tra poco. Anche a Zagarise, in provincia di Catanzaro, sono le 16.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con il caso di Abderrahim Fakir, morto una settimana fa a Bologna nel corso di un intervento della polizia. Ci sono novità, Alessandra Giannoli.
3: Come dicevi, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supine con la bocca aperta, sotto la testa una lunga chiazza rossa, sangue che si vede anche sul volto del 42enne marocchino. L'hanno picchiato, per questo il sangue è finito nei polmoni, la cocaina non c'entra, non provoca tutto questo, ha dichiarato l'avvocato dei parenti della vittima. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che Fakir si è procurato strisciando per terra nel momento in cui sfugge al trattenimento della testa da parte del poliziotto. Lacerazioni non rilevate come dato significativo in sede autoptica, ha replicato il legale degli agenti intervenuti sul posto, lo ricordiamo su richiesta di alcuni residenti perché Abderrahim stava dando in escandescenza attesa per gli esami tossicologici.
2: La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha attaccato il ministro della Difesa Crosetto dopo la proposta di affidare un incarico da consulente all'ex ministro ucraino Fedorov. Zakharova, in tono sarcastico, ha detto che sarebbe stato un eccellente consigliere anche Osama Bin Laden, il fondatore di Al-Qaeda, morto nel 2011. È disperso un turista olandese che si è tuffato nel lago di Como per salvare il figlio sedicenne, Raffaella Coppola.
4: Proprio così, non è più riemerso, è accaduto poco dopo mezzogiorno. L'uomo, un turista olandese, era a bordo di una barca presa a noleggio quando ha soccorso il sedicenne. La barca su cui erano gli altri suoi due figli si è allontanata forse per la corrente, i due non sono riusciti a raggiungerla. È stato allora che una persona che si trovava su una tavola ha spinto con la pagaia verso di loro ed è riuscito a salvare il ragazzo mentre il padre si è inabissato. Le ricerche sono in corso e non sono facili. I sommozzatori della Guardia Costiera dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando la zona in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri. È tutto.
2: Grazie Raffaella. Infine chiudiamo con i motori, la Formula 1, perché sono cominciate le qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Sono in pista al momento nel Q1 Hamilton e Leclerc. Per quanto riguarda le Ferrari, ancora ai box Norris, Piastri, anche lo stesso Kimi Antonelli. Nelle terze prove libere Norris aveva chiuso con il miglior tempo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes proprio di Antonelli. Quarto Leclerc, quinto Piastri. Traffico.
1: Via Radio.
5: Sì, grazie, un buon pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano al traforo del Monte Bianco, occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano verso Chamonix. E sulla 9 Lainate Chiasso si segnalano 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera, mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio con tempi di percorrenza di 40 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia troviamo 1 km di coda tra il bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone per chi viaggia verso Gravellona e infine sulla 1 Milano-Napoli code tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano. Ed è tutto. Buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

una vocale, è gratis, 5 minuti dopo le 16. Buon sabato pomeriggio da Matteo Campese, ben ritrovati, già un'ora archiviata, ce ne aspetta un'altra da qui alle 17 per scoprire come si comportano le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. Vi ricordiamo che durante il weekend le posizioni sono ferme. Questo non significa che i vostri voti lo siano, anzi, tutt'altro. Voi dovete, potete continuare a votare perché tutto quello che esprimete dal mezzogiorno del venerdì fino al mezzogiorno del lunedì va diretto in classifica generale e dunque accumula una sorta di tesoretto misterioso che nessuno sa fino al termine della 13ª settimana di classifica. Ma torniamo dentro ai nostri giochi. Alla posizione numero 37 ripartiamo da Madame con la sua Mama, non Mama.

È solo un gioco, ma non è bello perché dura poco, anzi dura tutta l'estate. L'abbiamo aperta insieme al centrale del Foro Italico a Roma il 31 di maggio e siamo nel pieno, la stiamo vivendo assieme con la prua che punta dritta dritta al primo di settembre all'Arena di Verona. Scusate, ma sono reduce dall'Odissea anch'io come tanti e quindi adesso ragiono solo per termini navali vista tutta la navigazione che c'è nel film. 9 minuti dopo le 16, Madame l'abbiamo trovata alla posizione numero 37, leggera discesa per lei, perde 2 gradini rispetto alla scorsa settimana. È 2 come le vite che può avere una canzone. Questa è la seconda di America, Gianna Nannini e Marrakesh, 36.

and gentlemen, the living legend Gianna Nannini con Marrakesh in America Incorporated perde 10 posizioni rispetto alla scorsa settimana e si piazza alla numero 36. 10 come gli anni di vita di Power It's Estate. Quest'anno mettiamo la stellina sulla maglia come lo scudetto, siamo molto molto contenti. E infatti per festeggiare degnamente abbiamo raddoppiato l'appuntamento, lo sapete, dopo il centrale del Foro Italico di Roma, l'Arena di Verona il 1° di settembre. Si sale ancora, troviamo Madonna e Sabrina Carpenter con la loro Bring Your Love alla numero 35.

Annuncio a tutti i fan di Madonna, ho una notizia buona e una cattiva. Come la mettiamo? Allora, se siete d'accordo, io andrei prima con quella cattiva, così poi c'è il dolcetto alla fine. Quella cattiva è che purtroppo Madonna con Sabrina Carpenter perdono 18 posizioni rispetto alla scorsa settimana e sono dunque alla numero 35. Quella buona è che c'è un'altra canzone di Madonna, che è una nuova entrata e che sentiremo domani, il che vuol dire che è in ottima posizione perché si trova tra la 25 e la numero 1 e domani scopriremo dove. Blanco invece con Los Angeles lo troviamo alla 34. Vado.

0: Un'altra nuova entrata nel nostro viaggio di questa settimana è Blanco con la sua Los Angeles, posizione numero 34 per lui in Power Hits Estate 2026 al termine dell'ottava settimana di classifica. Vi ricordo che lunedì a mezzogiorno Ear One ci consegnerà la lista delle 50 canzoni più programmate dalle radio e sarà ancora una volta il vostro turno, così come anche adesso, con l'unica differenza che da mezzogiorno di lunedì i voti, diciamo che rimangono in zona, rimangono in settimana, mentre nei weekend vanno dritti dritti in classifica generale. Torniamo tra pochissimo con la posizione numero 33.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Ehi, umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
7: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
9: Arcaplanet, convenienza nostra!
10: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39€.
18: Todis. Buongiorno, convenienza.
19: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
20: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
19: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
21: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Ma sì, che un po' di quadriglia non ha mai fatto male a nessuno. E poi cappello da cowboy, stivali con gli speroni, un po' complicato probabilmente da portare in giro, ma ognuno, l'importante è il portamento, insomma, sai com'è. Non è tanto l'abito che fa il monaco quanto il portamento, o così almeno voglio convincermi, visto il mio guardaroba. 16 e 29 minuti, su RTL 102.5 con Matteo Campese, con voi fino alle 17, nell'appuntamento del sabato con Power It's Estate 2026. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre, siamo dentro alla classifica e in questo momento le posizioni sono ferme, cristallizzate. Voi potete continuare a votare, i vostri voti vanno diretti in classifica generale, intanto che capiamo la fotografia della classifica com'è. Dunque, appena ascoltato J-Ax con la sua IPIO alla 33, un gradino sopra alla 32, Giuli e Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Una chitarra acustica, magari un bicchiere di vino, se vogliamo una fisarmonica, manca soltanto un falò e praticamente siamo a posto, è la mia serata dei sogni. 16.33 su RTL 102.5 alla scoperta della classifica. Giuli e Biagio Antonacci in salita rispetto alla scorsa settimana, guadagnano 5 posizioni e si piazzano alla numero 32. Attenzione perché adesso c'è un altro esempio di doppia canzone in gara. Diciamo che la doppia canzone è stata in realtà appena sostituita, perché si tratta di, diciamo, fresche nuove entrate. Achille Lauro, Comuni Immortali, alla 31. E ciao!

Due canzoni presenti in classifica per Achille Lauro. Una un po' più in alto, infatti l'ascolteremo domani, freschissima, di nuova uscita. Infatti complice anche, se vuoi, l'abbrivio, l'impatto, no, di una canzone appena uscita, sta davanti. Non vi dico bene dove, ma sappiate che insomma domani vuol dire che è tra la 25 e la numero 1. L'altra canzone invece l'abbiamo appena ascoltata, Comuni Immortali, il sottofondo di una grande performance al Centrale del Foro Italico lo scorso 31 di maggio. Dunque Achille Lauro alla posizione numero 31, un gradino sopra invece troviamo Canzone Estiva di Annalisa alla numero 30.

0: Canzone estiva Annalisa su RTL 102.5 alle 16.40 in punto con Matteo Campese con voi fino alle 17. Siamo nel pieno della classifica, stiamo scoprendo come si comportano le canzoni che più state votando e quindi come vi comportate anche voi, per forza di cose, su RTL 102.5 Play. Annalisa l'abbiamo trovata alla numero 30 in leggerissima, va detto, discesa rispetto alla scorsa settimana, soltanto meno un gradino come movimento, come spostamento. Attenzione perché noi torniamo tra pochissimo con la più alta nuova entrata di oggi, o per meglio dire una canzone che rientra.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Humus Noah, fatto con amore.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo.

0: i saldi fino al 70% di OVS, ti prendi un outfit da urlo e niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I più attenti fra di voi avranno detto: ma in che senso una nuova entrata? Questa canzone la conosciamo. Eh sì, ma nel frattempo sono successe un po' di cose. 16:48 minuti su RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17. Posizione numero 29 per Ultimo e la sua Romantica. La più alta nuova entrata di oggi, è corretto, ma è ancora più corretto dire una entrata che è una rientrata, perché nel frattempo era uscita e poi dopo, grazie ai vostri voti e grazie ai passaggi radiofonici, eccolo qui di nuovo tra le 50 più programmate dalle radio e di conseguenza anche più votate da voi su RTL 102.5 Play. Il nostro viaggio continua con i The Bows, la loro Magnetic, è la numero 28.

Durante queste ondate di grande calore sono sicuro che qualcuno di voi l'ha pensato. Un bel giretto in Norvegia? Che ne dici? E allora magari se non si può fare per questioni di lavoro, per questioni di budget, con la musica si può andare dove ci pare. E quindi il passaggio ce lo offrono i The Bauza, che vengono proprio da lì, la loro Magnetic. Al termine dell'ottava settimana di classifica di Power Hits Estate 2026 si trova alla posizione numero 28 in discesa rispetto alla scorsa settimana di 7 posizioni. Ne guadagna una invece Dito nella piaga, che ritroviamo all'interno di Power Hits Estate 2026 con Businessman alla numero 27.

0: Una canzone che vale per tutti quelli che sono chiusi negli uffici, quelli che corrono sempre, quelli che bisogna fatturare, quelli che sono workaholic, quelli che usano soltanto inglesismi, che vanno avanti e indietro a velocità forsennate e poi si accorgono che magari non sono andati da nessuna parte. Businessman, dito nella piaga, anche lei presente in classifica in Power Hits Estate 2026, posizione numero 27 per quanto la riguarda, in salita rispetto alla scorsa settimana. È il momento dell'ultima canzone per quanto riguarda il nostro viaggio di quest'oggi e forse anche un po' a sorpresa, visto che nei messaggi qualcuno cita altri nomi. Troviamo Gabri Ponte e Giova con DNA alla 26.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il tuo DNA, col mio DNA, tutto insieme si fa la musica. Gabri Ponte e Giova su RTL 102.5, posizione numero 26. Per loro, che gente come noi quando si stanca spinge di più, secondo me è anche una bella idea per il merch e le magliette, te lo dico, questa la segnaliamo e così ce la teniamo in saccoccia. Allora, l'appuntamento con la classifica di oggi termina qui, ma lo sapete che se andate sul nostro store online c'è la collezione limitata per il 10° anniversario di Power Hits Estate, insomma a portata di click trovate tutto quanto. Grazie ad Angelone Vicari e Ricky Ristarco in regia. L'appuntamento con le 25 più in alto torna domani dalle 15. Da Matteo Campese è tutto, ciao! Anche a Guardia San Framondi, in provincia di Benevento, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano c'è tanta cronaca. Partiamo dal nuovo video di Abderrahim Fakir. Nelle immagini si vede una lunga chiazza di sangue sotto la testa e sul volto. L'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, dice il legale dei familiari Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è autoprocurato strisciando per terra, replica il legale degli agenti Bordoni. Ora la svolta nel delitto del giornalista Luca Esposito, l'omicida è stato arrestato. Massimiliano Mantiloni.
3: Il 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato, avrebbe colpito violentemente la vittima e poi avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. L'assassino è stato tradito da un'impronta digitale scoperta sull'auto della vittima, lasciata a pochi passi dal luogo dove è stato trovato il cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. È stato arrestato e ha confessato. Il 26enne in passato era stato fermato per un controllo, perciò i carabinieri avevano le foto segnaletiche. Ci sono voluti però 2 giorni per localizzarlo nel casolare. Il vice premier Salvini attacca all'assassino un tunisino clandestino, vada in carcere al suo paese. È urgente che si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città.
2: Proseguono le ricerche del turista olandese disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio 16enne, poi salvato da un'altra persona, al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco e guardia costiera. Tensioni durante la marcia No TAV in corso in Valle di Susa. Alcune centinaia di antagonisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. Ora un gruppo più numeroso di incappucciati sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte. Chiudiamo con le qualifiche di Formula 1 in diretta, Tommaso Angelini.
4: Sì, perché c'è stato un po' di bagarre sul Q3 nell'ultima parte delle qualifiche, con Verstappen ma anche Russell che si sono girati in curva 1 con i due che quindi sono riusciti poi dopo a proseguire la gara. Ancora in corso Q3, tra poco scopriremo anche per quanto riguarda chi partirà in pole position nella gara di domani nel Gran Premio di Ungheria. Lando Norris ha dominato le prime due qualifiche, il Q1 e il Q2, per lui il miglior tempo. Anche nella terza, nel Q3, era uno tra i migliori, ma era insidiato da Hamilton ma anche da Charles Leclerc. A te, Raffaella.
2: Grazie, tutto. Ora il traffico.
1: Via radio.
5: Grazie Raffaella, ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete per un incidente tra 3 auto sulla 1 Milano-Napoli. Si segnalano 3 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano al traforo del Monte Bianco. Occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Cormayer, mentre al piazzale italiano i tempi di attesa sono di 30 minuti verso Chamonix. E la coda è di 3 chilometri sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera, con tempi di circa

0: circa mezz'ora. E il traffico congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, e sulla 4 Milano Brescia troviamo un chilometro di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
1: Grazie. Prima di chiudere torniamo da Tommaso Angelini per le ultime sulle qualifiche di Formula 1.
2: Perché sono terminate, Lando Norris su McLaren partirà in pole position, dietro di lui le due Ferrari, secondo Lewis Hamilton, terzo Charles Leclerc. A te.
1: Grazie, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Come? Direi che ci siamo anche oggi, penultima puntata prima della pausa estiva per quanto mi riguarda, con il mio programma Pop Around the Clock. Benvenuti per i Normal People del mio cuore, sono la Mario, 17:05. Ci passiamo insieme due ore belle intense, perché non abbiamo oggi sport che si metta fra me e voi, fra le mie parole, le mie domande e le vostre risposte. Anzi, andiamo dritti al punto. Fa caldo, sì, ce ne siamo accorti. Che ovvietà, Mario, sì, vabbè, fa caldo. Quando fa caldo la pazienza scende e la gelosia sale, non lo dico io, ma ci sono un sacco di report su gelosia e vendette estive. Allora scusate, lasciatemi cavalcare quest'onda con molta onestà intellettuale. Me lo volete raccontare al 378 378 1025, magari con un messaggino vocale, poi se siete timidi e la vendetta e la gelosia non vi danno coraggio, fatelo anche con le parole. Intanto partiamo da quanto siete gelosi e quanto siete vendicativi in amore, e poi ci raccontiamo anche altre cose. Musica.

Heart. A parte a Rosé, Bruno Mars insieme, continua ad essere un gran singolo soprattutto per l'estate secondo me, questo pezzo che abbiamo ascoltato adesso in apertura insieme con Angelina Mango e Marco Mengoni, RTL 102.5 Pop Round the Clock 17.13. In questo momento vi ho chiesto di raccontarmi al 378-378-1025 se siete gelosi, se vivete la vendetta e come la vendete, la vivete, se è vero che d'estate la pazienza scende e la gelosia sale, insomma vi chiedo di aprirmi un po' il vostro cuore, di essere come sempre molto onesti. C'è un amico che subito mi dice: Mario, io in realtà non lo so come ci si comporta in amore perché sono single e quindi effettivamente faccio fatica, mentre c'è qualcuno

Qualcun altro che mi dice la vendetta, io riesco ad essere una cintura nera, ora devo fare il mio coming out, a prescindere che sia estate, autunno, inverno, non esistono più le mezze stagioni, signora mia, devo ammettere che in passato, da giovane, molto giovane, quasi adulta e molto adulta, visto che adesso sono moltissimo adulta per una questione anagrafica, mi sono divertita ad essere una vendicatrice, lo farei ancora? Vi dico la verità, onestamente, sì, lo farei ancora. Paradiso.

0: E magari uno se la fischietta anche la vendetta. No, ci sono OneRepublic, c'erano, sono finite adesso, e OneRepublic su RTL 102.5. Allora, andiamo per ordine. Stiamo parlando di gelosie e vendette estive nella leggerezza dell'argomento, visto che siamo al 25 luglio, quindi non iniziate a fare i pesantoni, eh? La gelosia è una roba patologica, sì, lo sappiamo tutti, sappiamo benissimo quali sono le conseguenze di quel tipo di gelosia, però d'estate magari si sceglie di partire per le vacanze separate, allora c'è la gelosia dell'uno, dell'altro, che si fa, che non si fa, ti controllo, non ti controllo, non mi hai risposto al messaggino, ma dov'eri, con chi hai cenato? Stiamo parlando di queste gelosie qui. E per quanto riguarda le vendette, visto che vi raccontavo che anch'io in passato sono stata comunque una ex vendicativa, banalmente non ho fatto nulla di grave, se non non me le tengo, le ho sempre dette, mi sono sempre raccontata di fronte ad amici e parenti di lui, nel momento in cui pareva che la colpevole fossi io, tutto qua, non ho fatto niente di così assurdo. Nel frattempo voi andate su RTL 102.5 Play, votate il vostro power hit dell'estate, perché potreste essere proprio voi a vincere i biglietti, a consegnare il premio a Verona.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: È sempre un bel sentire Linkin Park, Burn It Down, RTL 102.5, Pop Round the Clock. A proposito di vendette e gelosie, perché di questo stiamo parlando al 378-378-1025, io ricordo che negli anni 90 ci fu una sfilata estiva che vide il protagonista Stephanie Seymour, che al tempo era la fidanzata di Axl Rose. Erano in odore di nozze, soltanto, cioè stavano proprio lì per sposarsi. Lei si accorse che nel backstage Axl, insomma, fece un po' l'idiota con un'altra ragazza, e sapete cosa fece? Indossò il vestito delle nozze sulla passerella, arrivando in fondo alla passerella lanciò un'occhiataccia ad Axl e in mondovisione fece saltare le nozze. Sentiamo subito un vocalino, grazie regia.
1: Ciao ragazzi, riguardo essere gelosi o sì, vendicativi, io penso che è anche una questione di segno zodiacale, perché il segno dello scorpione è molto vendicativo, te lo dico da uno scorpione, e tutti quelli che hanno lo scorpione sono fatti così.
0: Non lo so.
1: Poi per essere gelosi o no, non so se c'entra o meno, sinceramente.
0: E vabbè, dopo tutta sta menata non so se c'entra o meno, ma come? Ma va.

0: E lasciamo che il sole venga a baciarci e non baci solo il belli, ma sia un po' più a questo punto politicamente corretto. È così che bisogna dire, no? La voce era quella di Skin, Just Like the Sun, adesso RTL 102.5, 17.38. Andrei prima con una voce e poi vi leggo. Grazie, regia. Sentiamo.
1: Ah, in fondo, la Mario, la gelosia cos'è?

0: Nuovo singolo per Anna e anche nuovissimo successo White Girl Wasted. Adesso RTL 102.5, Very Normal People del mio cuore. Però oggi non stiamo seguendo la marcia giusta, la direzione giusta, perché tutti che mi dite non bisogna essere gelosi, la gelosia sì va bene, ma a tratti la gelosia così così, però non ce n'è uno, e so che in mezzo a voi per la legge dei grandi numeri deve esserci, che mi dica con onestà intellettuale: Mario, io ho controllato il telefono quando è tornato dalle vacanze, oppure che ne so, sotto l'ombrellone si è distratto e ho guardato le chat sulle piattaforme. Cioè non è possibile, dai ragazzi, non è possibile, è possibile. Cioè, allora tutti gli ascoltatori di RTL 105 siamo tutti, vabbè dai, sapete una cosa, allora vi racconto che cosa mi mette di buon umore ultimamente: fare la spesa da Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa, e così possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Ricordiamolo quindi, da oggi c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cerchiamo il punto vendita più vicino a noi su aldi.it, perché come vi dico sempre, Aldi, spendi meno e ovviamente vivi meglio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ehi, umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50€.

0: Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
2: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

Ma a proposito di gelosia, Very Normal People della Mario, adesso in diretta con me qui su RTL 105 all'interno di Pop Round the Clock. Avete visto, avete letto di Ed Sheeran che qualche giorno fa a San Diego invita sul palco proprio Alex Warren, che abbiamo sentito adesso, proprio per cantare il brano che avevamo in playlist Ordinary. E prima di iniziare a cantare dice: ragazzi, io vi devo confessare una cosa, la prima volta che ho ascoltato questo brano, dice Ed, ma è piaciuto così tanto che sono stato improvvisamente geloso in tutto e per tutto della canzone e di chi la stava cantando. Però in maniera molto intelligente cosa ha fatto Ed? Ha deciso di far diventare amico il suo nemico, nel senso che subito ha voluto conoscere Alex e si sono messi d'accordo in maniera così anche molto divertente e fortunata per noi amanti della buona musica, promettendosi: quando ci capita saremo sul palco insieme e canteremo le nostre canzoni, quelle che ci piacciono di più. E così a San Diego l'altra sera è andata in scena veramente un bel momento.

0: Il collettivo dei Brown Van 3000, brano pazzesco, eccezionale, ricco di intuizioni. Drinking in LA, se li porta bene i suoi anni, neanche una ruga. Molto bello anche il video, che spero abbiate visto e amato ancora una volta come me, proprio sul canale 36 del Digitale Terrestre, perché vi ricordo che RTL 102.5 è la radiovisione. Un'amica ha avuto il coraggio di scrivermi le cose come stanno a proposito di gelosia. Io ho controllato qualunque cosa, telefono, corrispondenza per 24 ore, tasche dei vestiti, l'ho fatto pedinare. Sai una cosa, Mario? Ho fatto bene. E a volte succede, succede che non ci sbagliamo.
1: RTL 102.5 Time.
0: E anche a Boiano, in provincia di Campobasso, le 18:32 secondi.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano questo pomeriggio di tensione in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Tutti i dettagli con Alessandra Giannoli.
4: Scene di guerriglia durante la marcia Notav in Val di Susa. Il cantiere dell'alta velocità della Torino-Lione a Chiomonte è stato attaccato su vari fronti da circa 500 antagonisti partiti dal presidio dei mulini. Sono state lanciate bombe carta, pietre, bulloni, mentre le forze dell'ordine in tenuta sommossa hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Un gruppo di un centinaio di incappucciati è stato bloccato dalla polizia, mentre un altro gruppo più numeroso è stato fermato tra San Diderot e Bussoleno per impedire che arrivasse a ridosso del cantiere. Ma i disordini comunque stanno continuando, i manifestanti incappucciati appunto continuano ad avanzare. Durante l'attacco al cantiere TAV sono state date alle fiamme due camionette dei carabinieri e prosegue il lancio di pietre, bottiglie, bombe carta e razzi contro gli agenti schierati a protezione dell'aria. Al momento non si ha notizia di feriti. Intanto la concessionaria autostradale SITAF, per motivi di ordine pubblico, ha chiuso l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Susa Dulce e Susa Est.
3: Parliamo ora di rincari dei carburanti. Oggi l'allarme del Codacons: tra luglio e agosto gli italiani spenderanno quasi 2 miliardi di euro in più per far rifornimento. Interverremo in modo tempestivo ed efficace, dice il ministro delle imprese Urso. Dall'opposizione in pressing PD e Movimento 5 Stelle perché il governo agisca, il ministro Urso a TGCom 24 ha parlato anche dell'ipotesi allo studio delle accise mobili. Ascoltiamo.
5: Questa è una valutazione che sta facendo il ministero competente, cioè il Ministero dell'Economia di Giancarlo Giorgetti. E il meccanismo dell'accise mobile di fatto consente di utilizzare l'extragettito dell'IVA per calmierare il prezzo dei carburanti. E questo è una delle soluzioni che si sta prospettando, insieme ad altri che comunque vanno valutate e mirate ed efficaci, come quella che è già in vigore nel settore dell'autotrasporto con il credito d'imposta.
3: Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio d'Ungheria. Il pilota McLaren chiude le qualifiche davanti a tutti con solo 12 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Lewis Hamilton, seguito poi da Leclerc e Antonelli. È davvero tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra tre auto si segnalano 5 km di coda tra il bivio con la 15 Parma, La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Una al momento la corsia al transito. E consigliamo a chi viaggia verso Milano di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. E per un camion rimosso sulla 13 Bologna-Padova rimane 1 chilometro di coda tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna, mentre la coda è di 3 chilometri per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E infine traffico congestionato sulla 4 Milano-Brescia con 1 chilometro di coda tra il bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Buon viaggio!
3: Grazie, è tutto, a più tardi!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte...

0: Le 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Pop Around the Clock si riparte, bentornati, benvenuti per i Normal People del mio cuore, sono la Mario e ho appena finito di leggere una ricerca estiva molto divertente che recita: se fai la doccia prima di andare a letto vivrai più a lungo. Io aggiungo, se in generale d'estate vi fate qualche doccia in più sicuramente renderete migliore la mia vita. E qua la chiudo. 378-378-1025, mi volete dire in quale parte d'Italia siete in questo momento e che cosa vedete davanti ai vostri occhietti?

Peace of Your Heart, ce lo raccontano in musica i Medusa su RTL 102.5, 18:11. So che c'è tanto traffico, sappiamo che c'è tanto traffico, ce lo stiamo scrivendo al 378-378-1025, ma fortunatamente mi state raccontando anche che cosa riescono a vedere i vostri occhi. Ovviamente gente che va, gente che viene, però vi chiedo di farmi un regalo, non mi mandate i messaggini se siete alla guida, raga, cioè veramente questa roba qua non la facciamo noi, fatemelo scrivere da chi vi sta accanto, oppure accostate, aspettate un attimo nella pausa pipì all'autogrillo dove vi pare, mi mandate il messaggino vocale, altrimenti non mi mando in onda perché su certe cose devo fare la Rotter Mario, va bene? Allora, qui si stira mentre ascolto RTL 102.5, grazie per farmi compagnia, Giusy da Savona, grazie a te per aver scelto di stirare con me. Io amo lavare i piatti, stirare invece è una roba che evito, come si evince anche dalla mia camicia stropicciata, e questo lo racconto a favore di chi la radio la guarda, RTL ovviamente, sul canale 36 del digitale terrestre. Marcella è a casa che mangia datteri guardando RTL, grazie Marcella, perché devi sapere, io sono un amante dei datteri a Natale, ma effettivamente anche a luglio non sono male.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Se piovesse il tuo nome, Elisa e Calcutti. A proposito di pioggia, domani dovrebbe piovere a Roma e forse anche in qualche altro posto proprio in Italia. Vabbè, ce lo raccontiamo domani. Adesso però mi vorrei sentire, grazie regia, un vocalino così.
2: Sono in Abruzzo, esattamente sì, sulla collina di Notaresco, e sto ammirando tutte le colline, le montagne e il mare Adriatico, che è di un blu meraviglioso. 102.5 la mia radio.
1: Vabbè, diamo i numeri giustamente d'estate e ci piace così, e vi ringrazio per questi messaggini. Continuate, cosa vedono i miei occhi? 378-378-1025. Intanto io vi ricordo che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Dal martedì 28 luglio a sabato 1 agosto, RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Perciò dovete restare con noi in qualunque parte del mondo voi siate, lo sapete, RTL non vi molla mai, e anche in questo caso ci divertiremo insieme.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a €4,79. Scopri di più su conad.it.

0: Ecco, come spesso accade, grazie a certe canzoni, a buona parte fortunatamente della musica, soprattutto quello del passato, però questo lo devo dire, il passato del 2011, troppo buono, Tiziano Ferro, gli ascoltatori, noi anche i conduttori, facciamo delle riflessioni durante l'ascolto del brano. Infatti mi è arrivato questo messaggio al 378-378-1025 che appunto prende spunto dal testo di Tiziano e dice: sei stata davvero troppo buona con me, meritavo la tua vendetta. E in qualche modo, Mario, mi ricollego anche all'argomento della parte iniziale del programma. È anche vero che però adesso non stiamo più parlando di vendetta, non stiamo più parlando di gelosia, mi state raccontando che cosa vedete davanti ai vostri occhi e dove siete. Sentiamo un vocale.
1: Traversetolo, provincia di Parma, davanti al Max Shopping, che devo comprare un cuscino.
0: Devi comprare un cuscino, pensa, anche io e mia sorella dobbiamo comprare un cuscino per mia madre, per la cervicale. Mi è stato detto stamattina, a proposito di madri e di sorelle, mi permetto, faccio proprio l'utilizzo privatissimo del mezzo, un saluto al Molise, alla provincia di Isernia, ma in realtà anche alla provincia di Campobasso. Lo sapete, c'è stato il terremoto stanotte, fortunatamente non ci sono danni, però lì c'è la mia famiglia, ci sono i miei amori, ci sono i miei amici, c'è la mia terra, popolo abituato al terremoto, però insomma un po' di paura c'è stata. Abbracci.

bimba dei Rolling Stones, lo dico sempre. Rainfall Down adesso su RTL 102.5. Non so se l'avete letto, se l'avete ascoltato in realtà, perché si tratta di un'intervista all'interno di un podcast per il New York Times, ma Mick Jagger è stato molto molto interessante, anche divertente se volete, quando il giornalista qualche giorno fa gli fa questa domanda: ma secondo te ai concerti l'artista come si deve comportare? Deve essere un po' più come Bruce Springsteen, Bob Dylan, e quindi lanciare anche dei messaggi politici, oppure deve fare altro? E lui, insomma, nel suo modo molto fucking rock, ha detto: ma sai che c'è, quando vengono i miei concerti le persone devono andarsene con il cuore leggero, belle, allegre, che me frega a me di fare politica, la politica si fa in altri contesti. E tutto sommato non è un pensiero sbagliato. C'è Summer Funk.

0: Altro che Sunset Boulevard per Selena Gomez e Benny Blanco, che abbiamo ritrovato adesso su RTL 102.5. Davanti agli occhi di questa coppia in questo momento c'è tutta la bellezza made in Italy, perché 3 giorni fa Selena ha festeggiato 34 anni, se non erro, e Benny Blanco, suo marito, le ha fatto un regalo pazzesco, cioè l'ha presa da Londra sul set della 6ª stagione di Only Murders in the Building, che è bellissimo, se non l'avete visto recuperatelo. L'ha portata in Italia, adesso sono in Toscana, dovevano fermarsi pochissimo, invece lei ha detto: sai che c'è, qua si sta bene, si mangia bene, si beve bene, voglio rimanere qualche giorno in più. E lui si è fatto la traversata dell'Atlantico senza prendere l'aereo perché ha paura, tutto questo per amore. E adesso c'è chi per risparmiare deve per forza rinunciare e chi invece fa la spesa da Aldi. Sentite qui, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa, così possiamo continuare a risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla varietà e alla qualità di sempre. Quindi che cosa aspettiamo? Cerchiamo il punto vendita più vicino su aldi.it, perché si sa, con Aldi spendi meno e vivi meglio. A tra poco, restate lì.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat per vedere

0: TVSAT. La TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Allora, io l'ho sempre detto, è che Justin Bieber mi piace, mi sta simpatico, lo apprezzo anche nelle sue anomalie, e quindi la premessa è questa. Peraltro Stay è un brano che passiamo spesso anche noi di Pop Around the Clock su RTL 102.5, quindi diciamo che siamo amici. Io sono amica di Justin Bieber, lui non lo sa, ma io sono sua amica. Però vi giuro, benissimo al people del mio cuore, ho davanti agli occhi qua sul computer le foto della nuova casa che ha comprato, ma pochissimo tempo fa, insieme con sua moglie. 12 milioni di dollari, che vi giuro non so manco come si scrive, ed è una casa bellissima, 260 metri quadri, un appartamento che ha uno skyline fucking beautiful sulla città di New York, sul fiume Hudson, solo 57 appartamenti su 15 piani, cioè una di quelle robe veramente super esclusive, che io non so se adesso sono così incazzata perché sto rosicando, l'appartamento lo vorrei io, oppure se veramente sono arrabbiata perché dico, ma è possibile che uno butti via in questo modo 12 milioni di dollari, 260 metri quadri, ma a parte la polvere, gli impicci, raggiungersi da una stanza all'altra, non è poesia.
1: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cerchiamo di capire quali sono i ricordi che tornano a galla con questo pezzo di Michael Jackson, scritto alla fine degli anni 70, sembrava dovesse far parte dell'album Off the Wall, invece poi arriva all'inizio degli anni 80 all'interno dell'album Thriller. Per quale motivo? Boh, forse perché era più ballabile. Un testo che però sa di preveggenza, amici miei. Perché? Perché in questo testo lui dice: ma insomma, la stampa che non si è mai fatti i suoi, le persone che sono sempre lì ad occuparsi di gossip e si inventano anche delle cose non vere. Vabbè, insomma, poi ognuno ha il suo pensiero su Michael Jackson. I wanna be starting something, ce l'ascoltiamo ora.

0: verso africano, Mama Se Mama Makusa di Banu Dibango, perché fu preso da Michael Jackson senza chiederlo e quindi senza i diritti, così lui poi lo citò in giudizio. E come spesso accade quando si parla di grandi, poi fuori dal tribunale si misero d'accordo. Va bene, il tempo a mia disposizione, ladies and gentlemen, amiche e amici, è terminato. Ci ribecchiamo, ci riguardiamo, ci riascoltiamo domani a partire dalle 17, sempre qui su RTL 102.5 con Pop Around the Clock per l'ultima puntata dell'estate e poi vacanza anche per la Mario. Baciotti, a domani. E anche a San Damiano Macra in provincia di Cuneo sono le 19:35 secondi.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Altissima tensione al cantiere Not Hub in Val di Susa nel Torinese, dove la marcia è degenerata in scontri a Chiomonte, date alle fiamme due camionette dei carabinieri. Alessandra Giannoli.
3: Il cantiere dell'alta velocità Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti a volto coperto, con lanci di pietre, bulloni, bombe carta, bottiglie incendiarie e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Gli incappucciati, dopo oltre un'ora, sono stati respinti fuori dall'area dagli agenti e gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si sono ritirati tra i boschi. La situazione continua ad essere monitorata dalle forze dell'ordine. Non si ha al momento notizie di feriti, disagi alla circolazione, soppressi alcuni treni in partenza da Bardonecchia per la presenza di manifestanti sui binari a Bruzzolo, chiusa l'autostrada 32 tra gli svincoli di Ulx e Susa Est. Intanto la maggioranza punta il dito contro l'opposizione, vergognosa e inaccettabile guerriglia sinistra convivente, così Antonio Tajani. Ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che alimenta l'odio contro le forze dell'ordine, ha detto Salvini.
2: Il caso Fakir a Bologna, spunta un nuovo video. L'uomo, dopo essere stato bloccato a terra con le caviglie ancora legate, si vede una lunga chiazza di sangue sotto la sua testa. Secondo il legale della famiglia, questa è la prova che è stato picchiato. È un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato, aveva incontrato Esposito sabato e tra i due ci sarebbe stata una lite. Il giovane, che ha confessato, tradito da una impronta digitale. Nel lago di Como, ricerca in corso di un turista olandese che si è tuffato in acqua dopo aver visto il figlio in difficoltà. L'uomo non è più riemerso. La tragedia nella zona di Menaggio, in un punto dell'Ario dove la profondità passa rapidamente da 25 a 100 metri. Voltiamo pagina, polemica tra maggioranza e opposizione sul prezzo dei carburanti, sempre più alto. Raffaella Coppola.
4: Il governo si muove a caccia di una soluzione per fronteggiare la corsa impazzita dei prezzi alla pompa. Forse già con un decreto sull'accisa mobile la prossima settimana, l'ha confermato a TGcom 24 anche il ministro delle imprese Adolfo Urso, che poi ha rassicurato così. Ascoltiamo.
5: Interverremo anche in questa fase in maniera tempestiva ed efficace, come abbiamo fatto sin dall'inizio di questa crisi, ulteriore crisi dovuta a un conflitto armato, in questo caso nel Medio Oriente, che perdura da 5 mesi.
4: Per ridurre subito il prezzo di benzina e diesel, sottolinea la leader del PD Elly Schlein, Giorgia Meloni accolga la nostra proposta sulle accise mobili. In allarme i consumatori del Codacons, tra luglio e agosto gli italiani spenderanno quasi 2 miliardi di euro in più per far rifornimento.
2: E adesso la pagina sportiva, Tommaso Angelini.
6: La FIGC accelera per Andrea Pirlo. Dopo il no di Pep Guardiola, l'ex centrocampista azzurro è sempre più vicino alla panchina della nazionale, con gli ultimi dettagli da sistemare e il nodo del contratto con lo United FC di Dubai da risolvere. Intanto si muove il mercato di Serie A, la Juventus valuta Suzuki e Vicario per la porta e continua a trattare Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. Il Milan deve fare i conti con la volontà di lasciare di Rafael Leao, mentre l'Inter pensa a Cristian Romero per la difesa, ma il Tottenham chiede oltre 50 milioni di euro. Passando ai motori, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Ungheria davanti alle Ferrari di Hamilton e alle Leclerc, quarto Antonelli. La gara alle 15. Infine il ciclismo. Richard Carapaz firma la tappa regina del Tour de France e conquista la maglia Pois. Pogacar, sempre in maglia gialla, festeggia il quinto tour, mentre Del Toro chiude terzo e si prende la maglia bianca a passerella finale a Parigi.
2: E c'è una notizia di Formula 1 che arriva proprio in questo istante, riguarda il Gran Premio d'Ungheria. Hamilton è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia, quindi il ferrarista da secondo partirà quinto, è stato punito per aver ostacolato Piastri. Di conseguenza Leclerc sale in seconda posizione. È tutto, ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, con un minimo di bassa pressione che transiterà al centro-nord Italia. Già questa notte temporali al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Poi domani fenomeni anche sul nord-est e parte del centro. Temporali localmente di forte intensità con anche grandinate. Maggiore stabilità al sud, ma giornata molto calda. Fino a 37 gradi in Sicilia e Puglia. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
1: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni al momento interessano la A7 Milano-Genova, dove per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, da poco risolto, si sono formati 3 km di coda in diminuzione tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova. Il tratto si percorre in 15 minuti, il doppio del normale. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 1 direttiva e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Rallentamenti anche sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze, con analoghi tempi di percorrenza. Vi ricordiamo infine che per lavori questa sera sulla A7 dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sì, 19,7 minuti, questo sottofondo con il ritornello Shaker significa che sì, stiamo iniziando una nuova puntata di Shaker, appunto, il programma che mixa come insomma come si fa durante un aperitivo, buona musica, chiacchiere, la vostra presenza, i vostri messaggi, soprattutto quelli al 378-378-1025, e anche questa sera vi tirerò in ballo. Perché? Perché all'intanto sono le ultime due puntate, questa è la prossima, quella di domani, no? Per cui insomma date il meglio di voi, ultime due puntate per quest'estate naturalmente. Allora, l'argomento di questa sera è questo: visto che molti sono in partenza o sono già andati in vacanza o sono già in vacanza, qual è la parola o la frase che non volete neanche sentir pronunciare quando siete in vacanza? Di base dovrebbe avere a che fare con il lavoro, qualcosa che è relativo a casa, ma scatenatevi voi. 378 378 105 per i vostri vocali. Naturalmente, benvenuti a Shaker.

sì, sì, allora, canzone che sta di vacanza e proprio un pochino di quello stiamo parlando, perché l'argomento di questa sera riguarda proprio le parole o le frasi che proprio non avete voglia, non volete sentirvi dire in vacanza. Allora, proprio non si possono pronunciare. Ci sono alcune cose che in qualche maniera minano la serenità di noi vacanzieri quando abbiamo quei momenti, no, rari di rilassatezza. Per esempio, ci scrivete al 378-378-1025: a che ora ci alziamo domani mattina? Concordo con te, perché per me la vacanza è sveglia libera, proprio la sveglia non esiste. Oppure io odio sentir dire: che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? In vacanza non ci sono ore. Buone vacanze naturalmente anche a tutti voi. Allora, l'invito è continuare, tra poco ci sono anche un sacco di messaggi vocali, ve li facciamo sentire. L'invito è proprio a raccontarci qual è la frase o la parola che proprio non volete sentir pronunciare in vacanza. 378 378 105, scatenatevi.

0: Stupenda, stupenda Dua Lipa, questo è Physical, 19:21, allora ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. E adesso messaggi!
1: Per me la cosa che non vorrei sentire durante le vacanze è il cellulare.
0: Oh, ce n'è un altro?
2: I compiti,
0: fai i compiti. Non si dice durante le vacanze. Mandatevi dei bigliettini, no? Un messaggino così, ma non si dice.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: è l'unica ed è veramente l'unica, lo sappiamo, con questa voce. Lei si chiama Giorgia, mi piace un sacco, soprattutto il nome. 19:31, sabato 25 luglio, Giorgia Surina appunto insieme a voi per questa puntata di Shaker del sabato sera. Allora, stiamo parlando di qual è la parola, la frase che non volete assolutamente sentire pronunciare quando siete in vacanza. E allora andiamo con una carrellata di vocali.
1: La domanda che mi scoccia più di tutte quando sono in vacanza è: ma poi quando è che inizio di nuovo a lavorare? No. Vi prego, datemi almeno quel minimo di tempo per resettare il cervello dal lasciare il lavoro e non chiedere subito quando si rientra, perché è veramente disarmante sta roba.
0: Concordo, è fastidioso. Piuttosto dici: ti sta divertendo in vacanza? Ecco, magari buttiamola così. Sentiamone un altro.
2: Io la frase che non mi voglio sentire dire è: mettiti la camicia che figuri meglio.
0: Vuole stare in canotta senza maglietta, tutto sudato, fai come ti pare, così è, va bene?

0: pochissimo e continuiamo a sentire anche la vostra musica.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: E se siete in giro, se siete andando in vacanza, se semplicemente state un po' biglionando, anche se state andando a lavorare, noi mettiamo la musica, voi dovete fare il resto, ovvero ascoltare RTL 105 come state facendo e quindi anche parlare con noi al 378-378-1025. Stiamo chiacchierando rispetto a qual è la parola o la frase che proprio non volete sentir pronunciare quando siete in vacanza. Sentiamo.
1: Ciao, siamo Manuela e Massimo. A noi non piace sentir dire fino a quanto state. Ecco, questa è una brutta cosa.
0: Fino a quando state? Quando finisce la vostra meravigliosa vacanza? Non si dice! Non si dice! Sentiamo un altro.
2: Premetto che è da tanto che non vado in ferie, ma quei pochi giorni, magari anche due, sotto Ferragosto, io odio sentirmi dire che ci prepari di buono.
0: E dai, davvero, davvero, cioè vacanza anche per lei, quindi a Ferragosto ognuno magari prepara qualcosina oppure sì, ci si inventa qualcos'altro, insomma, perché non si può far lavorare, perché anche quello, anche cucinare, per quanto piacevole, è un lavoro. Siamo d'accordo su questo?
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È quasi finita, eh? È quasi finita, ma non è finita, quindi non volevo entrare. Never Say Goodbye, Bon Jovi. Ah, che bellezza! Io l'avevo ascoltata forse l'ultima volta quando avevo tipo, non so, 16 anni. Ma piacevole riascoltarlo anche qui su RTL 105. Sono quasi le 20, quindi un paio di ultimi messaggi al 378-378-1025 prima del segnale orario e del giornale orario. Qual è la parola che, insomma, non volete sentire in vacanza? Per esempio, frase insopportabile: riposa, che al rientro c'è da lavorare pancia a terra. In che senso? Cioè, che lavoro fai in pancia a terra? Fai le flessioni? Aiutatemi a capire. 378-378-105. Torniamo tra poco, state con noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E anche a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Resta alta l'attenzione al cantiere Notav in Val di Susa nel Torinese, dove centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte, in fiamme quattro mezzi delle forze dell'ordine. Ci sarebbero almeno una cinquantina di feriti, secondo il sindacato di polizia. La premier Giorgia Meloni scrive che chi aggredisce le forze dell'ordine attacca il paese. Ora il caso Fakir. Nelle scorse ore è spuntato un nuovo video. Raffaella Coppola.
4: I nuovi frame mostrano un agente della polizia scientifica sollevare il lenzuolo in cui è avvolto il corpo del 42enne. Sull'asfalto una grande chiazza di sangue sotto la testa, ma c'è sangue anche sul volto e le caviglie sono ancora legate. Dai primi esiti dell'autopsia sul corpo, Fakir aveva i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento. L'hanno picchiato e per questo c'era sangue nei polmoni, afferma l'avvocato Anselmo. L'autopsia, tra l'altro, ha anche sottolineato segni di schiacciamento, una conclusione contestata in precedenza dall'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni, che ha escluso un esubero di forza da parte degli agenti. Anselmo aggiunge pure che la cocaina non provoca tutto questo e che per indagini tossicologiche serie servono giorni. Poi il monito: la lezione alla magistratura italiana non è servita, dice Anselmo, richiamando le condanne dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su casi che hanno coinvolto appartenenti alle forze dell'ordine.
3: E adesso parliamo del prezzo dei carburanti. Maria Paola Raiola.
5: Solo nei mesi di luglio e agosto la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante potrebbe arrivare poco al di sotto degli 11 miliardi di euro, in aumento di quasi 2 miliardi rispetto a quanto pagato nello stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono stati elaborati dal Codacons, l'associazione dei consumatori, che parla di una stangata che attende quindi i vacanzieri. Altri dati che guardano invece al tutto il 2026 parlano di un incremento nella spesa energetica per famiglie e imprese di 29 miliardi a causa della guerra in Medio Oriente. I dati sono della CGA Mestre. Il tutto mentre il governo sta studiando alcuni interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle cosiddette accise mobili, che consistono in un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio.
3: In Formula 1, dopo Hamilton penalizzato di 3 posizioni in griglia, anche il leader del mondiale Kimi Antonelli dovrà scontare la penalizzazione di 3 posizioni. Domani infatti partirà dalla 7ª posizione nel Gran Premio d'Ungheria. È tutto per questa edizione, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica instabile al centro-nord, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Qualche fenomeno potrebbe localmente interessare parte delle regioni meridionali. Al sud le temperature massime saranno in aumento, con anche punte di 35 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Le eccezioni al momento interessano la 26 dei Trafori, dove si è formato 1 chilometro di coda tra Baveno e Carpugnino verso Genova per un'auto in avaria da poco rimossa. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo rallentamenti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Genova, mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla diramazione per Dosabettole, sempre per lavori fino al prossimo 31 agosto, resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 1025 Play.
1: Ma buonasera, Miss Surina.
2: Buonasera, buonasera a tutti, sono Miss Surina. 20 e 5 minuti, siamo in diretta su RTL 105. Questo è Shaker, seconda ora, e qui vi voglio perché naturalmente stiamo parlando con qualcuno di voi che è già stato in vacanza, oppure chi ci sta andando, chi se le sogna le vacanze in generale. Che cosa non volete sentirvi dire quando siete in vacanza? 378 378 105, sfogatevi pure qua, che tanto siamo tra amici, non si offende nessuno, quindi scatenatevi.

0: un Sanremo di qualche anno fa con la Pesce di Martino, presentarono proprio questa musica leggerissima, e noi continuiamo a proporvi musica leggerissima, che non vuol dire banale, vuol dire che fa star bene. Questo è quello che ci piace fare. 20 e 13 minuti, appunto. Qual è la parola o la frase che non volete proprio sentirvi dire in vacanza? Sentiamo.
1: Una delle frasi peggiori che mi posso sentire dire è: togliti la maglietta, altrimenti c'hai l'abbronzatura del muratore. Ma io non la voglio l'abbronzatura.
0: Ma io vi amo, siete stupendi, soprattutto quando fate il teatrino. Andate, andate ancora.
2: Per me la frase che non vorrei sentire in vacanza è fare i compiti. Ciao.
0: Molti di noi l'hanno fatti i compiti, sì, magari un'ora al giorno, dai. Sentiamo un altro.
3: La parola che non vorrei sentire mentre sono in vacanza è dire andiamo a casa.
0: Ecco, no, no, a casa no, a casa non si torna, soprattutto quando si è in vacanza. Allora, al 378-378-105 i vostri messaggi, guarda, ci sono dei messaggi stupendi, posso leggerli? Giorgia, in vacanza mai, riposa che ne hai bisogno, perché tu no, non ho capito.

0: E così basta l'essenziale, Marco Mengoni. Ma che bella, che bella. È sempre bello vedere, insomma, che cosa significano i titoli delle canzoni. Ma attenzione, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Dal martedì 28 luglio a sabato 1 agosto, RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Quindi per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi i match, retroscena e la atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi per ascoltare questo e tanto tanto altro. Noi torniamo tra pochissimo, sempre in diretta naturalmente su RTL 105. State con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS. Love people, not labels.

0: Stick Closer, The Chainsmoker, riascoltata qui su RTL 102.5, 20 e 30, precisissimi in questo istante. Sabato 25 luglio, allora stiamo parlando di qual è la parola o la frase proprio intera che non volete proprio sentirvi dire quando siete in vacanza. Magari voi in questo momento siete in vacanza, magari ve l'hanno appena detta, oppure ci dovete andare. Sentiamo qualche vocale.
1: Lorenzo da Schio, provincia di Vicenza. L'unica cosa che non voglio sentirmi dire quando sono in vacanza è: non hai mandato delle foto, non abbiamo visto il posto, ma come mai? Ma sono le mie vacanze, non le vostre, le mie. Sono poche, ma sono mie.
0: Ma mie! Io ti adoro, ed è chiarissimo, perché siamo abituati, a proposito, a sbirciare, a vedere sui social: guarda che ha postato quello, ma dove sei stato, ma guarda, consigliami quel posto lì. E invece prima si mandavano delle cartoline e tanti cari saluti. Vi ricordate quando nella cassetta della posta si trovavano anche le belle notizie, quindi soprattutto le cartoline dai posti di vacanza? Facciamolo ancora, no? Ancora per un po'.

0: Daniele Silvestri, la sua Salirò memorabile, iconica, riascoltata qui su RTL 125:20 e 38 minuti. I vostri messaggi al 378-378-1025, qual è la frase o la parola che proprio non vi si deve dire in vacanza?
1: Io la frase che non voglio sentire quando sono in vacanza, nessuna. Non voglio sentire niente, silenzio totale.
0: Sparite tutti, proprio lasciatemi solo.
2: Giorgia, buonasera. Giorgia, io da buon napoletano, molto scaramantico, quando parlo con qualcuno per le vacanze io evito proprio di dirglielo, perché chi non ha bene a fa, beato te che vai in vacanza. Un giorno che parte o si scassa la macchina o è una giovra. Buona serata.
0: Benissimo, ce n'è un altro, vai.
3: La parola che non voglio sentire mentre sono in vacanza è: a che ora saliamo dal mare?
0: No, esatto, raga, possiamo fare una cosa, cioè non si deve mai salire dal mare. Si sta lì fino a tutta la notte, la mattina dopo sei già lì in spiaggia, bello, no? Tac.
4: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: E questo è il ritmo della vostra estate qui su RTL 105. Karol G, Manu Chao, viajando per il mondo, più o meno così, insomma, anche se non so lo spagnolo, insomma, secondo me lo spagnolo basta che aggiungi un po' di S e alla fine più o meno ti esce una cosa del genere. Ma veniamo alle vostre vacanze e soprattutto a quello che non volete sentirvi dire quando siete in vacanza, perché non si può sentire.
1: Ciao, sono Maria e siamo in viaggio, che stiamo arrivando da Verona a Napoli. Oh. E la frase che odio sentirmi dire è: accidenti, mangi molto, soprattutto quando sono in vacanza.
0: Ma in vacanza si mangia quello che si vuole, ma tutto, almeno in vacanza, o no?
2: Sono Fabio da Savona. La cosa che non voglio sentirmi dire quando sono in vacanza: svegliati, alzati che è tardi. Non lo sopporto proprio.
0: Ma il gesto dell'ombrello si può fare? No, ma è come se l'avessi fatto. Ce n'è un altro.
3: Ciao, a me non piace sentirci dire di mettere la crema solare.
0: Però la crema solare si deve mettere sempre strati di crema solare. Intanto perché posso dire fa più bella l'abbronzatura. Obiettivamente è così. Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Laura Pausini e Kylie Minogue, questo è Limpido a 20:49, allora ancora 10 minuti per stare insieme, per ascoltare i vostri messaggi al 378-378-1025 su le parole o le frasi da non dire in vacanza, sentiamo.
1: Ciao Giorgia, io ho una pelle che non si abbronza e quello che odio quando sono in vacanza dopo una settimana di mare che vado tutti i giorni in spiaggia, ma come mai non sei abbronzata? Ma perché non prendi un po' di sole?
0: Intanto fatevi gli affari vostri, perché se io voglio la tintarella di luna, no? Meglio così, sentiamo.
2: La frase in vacanza che non voglio sentire: a che ora si mangia? Non esiste.
0: A che ora si mangia? Tu sei già stanco? Io non l'ho capito. E a che ora si mangia? Ognuno mangia a che ora vuole, non dovete rompere le scatole, soprattutto è pranzo, colazione, cena, liberi. A meno che non ci si organizzi per fare qualcosa di particolare, però insomma, se non altro, non, ecco, le scadenze. C'è un altro messaggio molto bello al 378-378-1025. Io odio sentir dire: che ore sono? Che ore sono? In vacanza? Ve lo dico, non esistono le ore. Ed è giusto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati, siamo arrivati a quel momento che molti di voi aspettano, perché ci sono dei pezzi che hanno fatto la storia della musica a livello mondiale, ma anche a livello italiano, che purtroppo non ascoltiamo molto spesso. Questa è l'occasione per riascoltarli e quest'oggi vi regaliamo una spettacolare Loredana Bertè, Il mare d'inverno.

0: Un capolavoro quello di Loredana Bertè, Il mare d'inverno, un millennium hit, peraltro scritto da Enrico Ruggeri, autore del brano, che peraltro l'ha inciso e l'abbiamo riascoltato appunto anche in alcune sue versioni, dedicato tra l'altro proprio al lungomare di Marotta, nelle Marche, insomma, e chi è da quelle parti sa di quello di cui sto parlando. Un ultimo messaggio, sentiamo!
1: Non dovete dire mai quando andate in fede, perché le fede sono vostre, non sono dei parenti, non sono degli amici.
0: Avete capito? Non si dice, si sparisce e basta. Intanto ci vediamo domani sera, sempre con Shaker, alle 7. Fate bravi, ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E anche a Sala Paruta, in provincia di Trapani, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. La marcia notava in Val di Susa, nel Torinese. Ci sarebbero oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine. Solidarietà espressa dal Presidente della Repubblica Mattarella al Ministro dell'Interno Piantedosi, Alessandra Giannoli.
4: Ancora una volta donne e uomini in divisa, bersaglio di delinquenti incappucciati. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Così la Premier Meloni dopo il pomeriggio di guerriglia urbana in Valle di Susa. Dopo il corteo partito da Venaus, gruppi di manifestanti con il volto coperto hanno raggiunto i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Dopo le prime tensioni a San Didero, la

0: La situazione è precipitata a Chiumonte, dove centinaia di antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero sono riusciti a entrare nell'area del cantiere, attaccando da più fronti. Pietre, bulloni, bombe carta, bottiglie incendiarie, razzi sparati con mortai artigianali sono stati lanciati contro le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri e altri mezzi di polizia sono stati dati alle fiamme per respingere l'assalto. Durato oltre un'ora, le forze dell'ordine hanno usato idranti e lacrimogeni fino a costringere gli antagonisti a ritirarsi, passando attraverso i boschi da cui erano arrivati per motivi di ordine pubblico. Per ore l'autostrada Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Ulse e Susa, sospese nella zona anche la circolazione ferroviaria durante i disordini.
1: E poco fa il ministro dell'interno Piantedosi ha dichiarato che serve una presa di posizione unitaria della politica per prendere le distanze e isolare i violenti. Nel giorno del primo bollino rosso per le partenze per le vacanze è alta la discussione sul prezzo dei carburanti, il record a Milano dove la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, nella maggior parte degli impianti comunque supera i 2 euro al litro. Secondo il Codacons, sulla base dell'osservatorio prezzi, il governo studia le mosse, tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Così a Sky TG24 il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo D'Urso.
2: Questa è una valutazione che sta facendo il ministero competente, cioè il Ministero dell'Economia di Giancarlo Giorgetti, e il meccanismo dell'accise mobile di fatto consente di utilizzare l'extragettito dell'IVA per calmierare il prezzo dei carburanti, e questo è una delle soluzioni che si sta prospettando insieme ad altri che comunque vanno valutate e mirate ed efficaci, come quella che è già in vigore nel settore dell'autotrasporto con il credito d'imposta.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove ci sono rallentamenti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Vi ricordiamo infine che per lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Popolo di RTL 102.5, benvenuti nella suite di RTL 102.5 con Silvia Signore.
7: Buonasera Mauro Corvino, come stai?
6: Bene, bene, mi sei mancata perché durante i nottamboli tu eri in trasferta, non eri qui con me. Ho
7: sofferto... Ma adesso lo possiamo dire, dov'ero?
6: Sì, eri a Roma, vabbè, ma se ne sono accorti tutti, non è che... Ma attenzione, perché il sabato sera può partire in mille modi. Poi c'è quel gesto che mette tutti nello stesso momento.
7: Un brindisi con Amaro del Capo, servito, Mauro, ovviamente ghiacciato.

0: Rini si alzano e quella serata, come tante, cambia improvvisamente tono. Noi non cambiamo tono, siamo sempre gli stessi, c'è la grande musica di RTL 102.5, ma se i nostri amici vogliono accedere alla suite, c'è una password da comporre per entrare.
1: Aspetta, aspetta che non me la ricordo.
0: Dai, prova.
1: Allora, inizia col 3?
0: Sì.
1: 378-378-1025, il nostro numero di telefono, mandateci i vostri messaggi, messaggi vocali, foto, tutto quello che volete.

0: Lo so, io non sono tanto pronto per regalarti già diamanti, ma secondo me dopo un paio di settimane già siamo pronti per andare a convivere, sei d'accordo?
1: Ah, già, dobbiamo andare a vivere insieme.
0: Sì,
1: allora ti devo fare quelle domande che chiunque appena inizia a convivere deve fare al proprio partner.
0: Immagino, cioè non lo so, io non faccio domande, vado direttamente a convivere,
1: no.
0: Poi di volta in
1: e
0: volta
1: e invece sarebbe meglio fare delle domande,
0: okay.
1: tipo il weekend, sì. Preferisci alzarti presto o stare a letto fino a tardi?
0: A letto fino a tardi per forza,
1: perché sì, tanto sì, lavori tutta la settimana, sì. Ogni quanto vogliamo aprire le porte alle nostre famiglie?
0: Mai, grazie.
1: Come?
0: Mai,
1: tua suocera?
0: No, andiamo a trovare loro.
1: Tuo suocero no, non deve venire a casa
0: No. Ho un rapporto particolare con mia suocera che non saluto.
1: Come vogliamo dividerci i lavori di casa?
0: Ecco, questo è un tasto dolente per il quale secondo me la convivenza non potrebbe andare bene, perché a detta di chi convive con me
1: sei disordinato.
0: Sì, sono disordinato, non collaboro
1: tanto. Ti metto
0: tanto
1: a posto io, va.

0: Easy Lover, praticamente quello che sono io, anche perché adesso tra pochi giorni cominceremo a convivere, certo. E naturalmente mi stai facendo questo test per capire la compatibilità.
1: Senti Mauro, ma quando è il nostro giorno libero? Quando tu puoi uscire con i tuoi amici, io con le mie amiche,
0: ma io
1: posso
0: non
1: averlo?
0: Ne ho bisogno. Se vuoi uscire con le tue amiche esci, ma io quando c'è da uscire posso uscire tranquillamente.
1: Allora tu
0: con te.
1: Puoi uscire tutti i giorni tranne il mercoledì.
0: Ah, c'è
1: perché
0: da fare.
1: Il mercoledì, okay. No, è il giorno in cui si tradisce di più, lo sapevi?
0: No, non lo
1: c'è
0: sapevo.
1: C'è anche una fascia oraria.
0: Quale? Quella del calcetto.
1: Esatto.

0: Immaginavo, ma amici, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore.
0: Cioè, capito che opportunità? Quindi iscrivetevi immediatamente sulla nostra app RTL 102.5 Play. Votate, partecipate, così avete la possibilità appunto di consegnare il premio. Noi torniamo tra poco, siamo Silvia Signore e Mauro Corvino.

0: Il momento ghiacciato. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5. Puoi esserci.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Berlino Ernia su RTL 102.5, questa è la suite 102.5. Stiamo parlando della nostra futura convivenza. Naturalmente mi sta testando Silvia Signore per capire un po' che tipo di uomo sono. Se io posso ora fare una domanda che potrebbe risultare banale.
1: Sono io che ti devo, cioè ti chiedo, vabbè, mi devi fare una domanda?
0: Sì.
1: Non sei tu, scusa.
0: Vabbè, sì, te la faccio la domanda. Quante volte faremo l'amore?
1: Tutti i giorni.
0: Brava! Allora sì, per me la convivenza è fatta, faccio poi tutto quello che dici tu, non ti preoccupare.
1: Vabbè, ma se...

0: Song su RTL 102.5.
1: Senti Mauro, ma tu la conosci la regola di Cenerentola?
0: No.
1: È quella regola che dovrebbero usare le coppie per rivivere quei momenti di intimità un po' persi.
0: Ah, ok.
1: Cioè noi scegliamo un giorno e un orario limite entro cui stare insieme, farci le coccole.
0: Bisogna capire se il partner la prende sul serio oppure no. Del tipo,
1: senso?
0: Sì, abbiamo preso appuntamento, ma oggi mi fa male la testa.
1: Eh no, te lo fai passare il mal di testa.
0: Esatto. Lo potremmo fare stasera se vuoi,
1: Cosa, la Cenerentola?
0: Sì.

0: bisogna fare qualcosa, si fa.
1: Beh, okay. Sì, uno prende un impegno, deve rispettarlo, ma in tutto comunque così nella vita.
0: Però
1: .
0: Adesso siamo in diretta, quindi dopo mezzanotte, per forza, perché in diretta.
1: Eh beh, Cenerentola arriva a mezzanotte. Anzi, giusto. Va giusto. Via a mezzanotte.
0: Va via mezzanotte. Quindi niente alla fine, no?
1: Niente.
0: Non faremo. Ah, ci sono serate programmate nei dettagli e altre che prendono forma da sole.
1: Come quando parte la canzone giusta, qualcuno propone un brindisi e tutti si ritrovano nello stesso gesto.
0: È quel passaggio naturale in cui le chiacchiere si fanno più vive e arriva il momento ghiacciato di Amaro del Capo.
1: Mauro, ma sì. Tu lo sai, a quanto deve essere servito Amaro del Capo?
0: Lo dico io, lo dici tu.
1: Ovviamente meno 20 gradi.
0: Esatto, e come dico sempre, non meno 19 o meno 21.
1: No,
0: meno 20. Col bicchierino anche ghiacciato. Intanto 378-378-1025 per i vostri messaggi. Silvia Signore, Mauro Corvino, la suite 1025. A tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita coma cose alle 21.52 di sabato 25 luglio 2026 all'interno della suite con Silvia Signore e Mauro Corvino.
2: E ci siete anche tutti voi al 378-378-1025 con i vostri messaggi vocali, ascoltiamone uno.
3: Ciao Mauro, ciao Silviettina.
1: Ciao.
3: Comunque io vado a dormire che fra ore e mezzo devo stare in piedi. Un abbraccio da Lucio Moreno, ci vediamo stanotte RTL.
1: Ho capito, però parla lui di andare a letto, qualcun altro ci ha mandato, sai, il buongiorno, il buongiorno caffè, però in versione buonanotte.
2: Good night, esatto. C'è una finestra, la luna, ma le raga, stelle.
1: Ma noi siamo qui insieme fino a mezzanotte, ma dov'è che andate? La festa è qui!

0: 102.5, ci è arrivato un messaggio, vero?
1: Sì, ci è arrivato un messaggio al 378-378-102.5. Sai, Mauro, molto spesso arrivano tante foto e arrivano anche dei disegni
0: bellissimi.
1: E ci chiedono: fatele vedere anche a noi le vignette di Ettore.
0: Vai, Silvia, escile. Le vignette, escile, falle vedere.
1: Dai!
0: In qualche modo falle vedere, non lo so come possiamo fare.
1: Beh, c'è Mauro Corvino che fa la ruota sul tavolo.
0: Ah, sì, sì, è vero, perché ci ho provato l'altra notte. Ma attenzione, perché noi torniamo tra poco. Adesso linea Sergio Gadda.
1: Anche ad Anna Capri, in provincia di Napoli, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine, alcuni mezzi dati alle fiamme e il bilancio di un pomeriggio da guerriglia urbana al cantiere Nottava di Chiomonte in Val di Susa nel Torinese. Ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni. La premier Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza dei Notav. Il presidente Mattarella è grato ed è vicino agli agenti feriti. Il ministro dell'interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria la politica per isolare i violenti. Cambiamo argomento. Oggi è arrivata la svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, in provincia di Salerno. Fermato un uomo, ha confessato il delitto. Massimiliano Mantironi.
4: Il 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato, avrebbe colpito violentemente la vittima e poi avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. L'assassino è stato tradito da un'impronta digitale scoperta sull'auto della vittima, lasciata a pochi passi dal luogo dove è stato trovato il cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. È stato arrestato e ha confessato. Il 26enne in passato era stato fermato per un controllo, perciò i carabinieri avevano le foto segnaletiche. Ci sono voluti però 2 giorni per localizzarlo nel casolare. Il vice premier Salvini attacca all'assassino un tunisino clandestino, vada in carcere al suo paese. È urgente che si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città.
3: Gli incendi che stanno devastando la Spagna. Dopo Madrid, a fuoco anche una zona boschiva nella regione di Valencia. Il bilancio parla di un morto e 5 persone ferite che sono state ricoverate all'ospedale. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo team intendono presentare al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nuove informazioni di intelligence sugli sforzi di recupero militare e nucleare dell'Iran durante il loro incontro previsto alla Casa Bianca martedì, comprese quelle che i funzionari israeliani ritengono essere accelerazioni degli sforzi sotto la guida della guida suprema Mojtaba Khamenei. Lo sport cambia la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. In pole resta Lando Norris, ma Lewis Hamilton, che sarebbe dovuto partire con il secondo tempo, è stato penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato Piastri durante la Q3, quindi retrocede al 5º posto, in terza fila, di conseguenza al fianco del pilota della McLaren. Domani in prima fila partirà l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc. Al via in seconda fila Kimi Antonelli e Oscar Piastri. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica instabile al centro-nord, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Qualche fenomeno potrebbe localmente interessare parte delle regioni meridionali. Al sud le temperature massime saranno in aumento, con anche punte di 35 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che dalle 22 chiuderà il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. È tutto, guidate con prudenza e rispettate le distanze di sicurezza. Buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Signore e signori, il vostro comandante che vi parla, naturalmente con la mia copilota Silvia Signora, vi scorteremo fino a mezzanotte, ma ringraziamo le nostre hostess Stefano Mungi e Beppe Di Dio che vi faranno vedere un po' tutti quelli che sono i profumi e i vari snack che potete acquistare durante questo volo.
1: Ma ti sei dimenticato di dire la cosa principale.
7: Enjoy your flight.
1: No, si prega di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Vabbè, volete pure stare slacciati.
1: Ma
7: non
1: no!
7: È un problema.

0: fare un reclamo. La vostra compagnia aerea è un po' sgangherata.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì,
0: le
1: sì.
0: hostess con le gambe pelose non si possono vedere.
1: Lo so, ma infatti li sottoponiamo a ceretta prima di ogni volo. Si riferisce a Stefano Mungi e Beppe Di Dio.
2: Sì, ma poi comunque hanno anche i collant che coprono tutti gli anestetismi, tutti i difetti,
1: e
2: no?
1: Sappiate che indossano scarpe col tacco 12, non il tacchettino piccolo da hostess.
2: Perché proprio noi... tacco 12?
1: Sì, sì, autoreggenti, tutto, insomma, sono belle le nostre hostess.
2: Così, enjoy your flight.
1: Esatto. I piglia io, JJ Ax, nella serata di RTL 102.5. 1, 2, go!

0: Dark Horse.
1: Questo era un cavallo?
0: Sì, era un cavallo un po' così, non lo so, stanco. Un cavallo stanco su RTL 102.5 insieme a Katy Perry. Arrivano un sacco di messaggi al 378-378-1025 di complimenti a Silvia Signore, come se io non fossi qua, tra l'altro.
1: Vabbè, ma non, adesso non ti mettere in competizione, no, ma no, scrivono: Silvia, mi puoi salutare in diretta? Grazie mille, devo vincere una scommessa con i miei amici.
0: Bene, come si chiama?
1: Nessuno, come Ulisse.
0: Non si è firmato.
1: Non si è firmato.
0: E come fa a salutarti, amico? Come fa?
1: Ma poi che scommessa è?
0: Non lo so, noi in ogni caso se ci sono soldi vogliamo la percentuale. Ma amici, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 è la radio partner dell'evento.
1: Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi.
0: E soprattutto firmatevi quando scrivete i messaggi.
1: Sì, perché sennò come... E che faccia? Ciao, nessuno, nessuno!
0: Così non la vinci la scommessa.
1: No.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Living the moment, e quindi vivete questo momento insieme a noi su RTL 102.5, perché è irripetibile, è unico, perché comunque non è che si può ripetere. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, giusto, stavo tutto nel mio mondo, certo, stavo pensando a Giulio.
0: Ci mancherebbe. Allora io sono geloso, chi è Giulio adesso? Scusa.
1: Giulio, il nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio al 378-378-1025 che voleva essere salutato.
0: Certo, perché ha fatto questa scommessa con gli amici. Secondo me potresti raddoppiare se chiedi anche il saluto da parte mia. Non so perché.
1: In che senso?
0: Allora, raddoppiare la vincita della scommessa.
1: Ma intanto secondo te che cosa vince? Ma che scommessa è?
0: Ma tipo una birra, una cosa. Vuoi vedere? Io la conosco, signora signora.
1: Ah,
0: senti che adesso comunque l'abbiamo sputtanato.
1: Esatto.
0: Definitivamente. Una bellissima novità su RTL 102.5.

0: Come ci scrive Alberto Pezzone degli immensi Oasis, Cast No Shadow su RTL 102.5 all'interno della suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino.
1: Che ieri ha fatto un sogno particolare.
0: Sì, sì, sì.
1: Che non possiamo raccontare.
0: Ma lo che faccio? Lo racconto, lo dico. E ho fatto.
1: Ma non dire i protagonisti.
0: Ma perché è un sogno erotico, capito? No. Mi sembra brutto. Ho sognato una nostra collega e questo. Vabbè, comunque lasciamo stare. Ma a proposito di sogni, cosa ci scrivono gli mortacci?
1: Allora, ci scrivono: da quando sono single, a proposito di sogni, è ricorrente quello dove sogno di tradire la mia ex moglie con la mia ex compagna. Mazz. Che poi è diventata la mia ex moglie e quindi tradisco la mia ex compagna. Sto inguaiato, sì, perché io non ho capito.
0: A me è uscito il sangue dal naso.
1: Ma tu l'hai capito? Ma chi ha tradito chi con cosa? Tipo, questo è.
0: Però forse ho qualche sospetto. Cioè, nel senso, riesco a capire perché adesso è single, perché è un po' confuso, probabilmente.
1: Forse sì, la mia ex moglie con la mia ex compagna, che però è diventata l'ex moglie, che quindi è la ex compagna.
0: Beh, tutto chiarissimo, come questo programma, del resto. Senti, ma che dici? Lo vogliamo fare un giro a Napoli? Ti ci porto con Baby K?
1: Sì,
0: perché c'è la Tucca Macarena.

0: Sapphire Ed Sheeran su RTL 102.5, sabato 25 luglio 2026, non solo in radio ma anche in radiovisione, canale 36 del digitale terrestre o la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Mauro, Mauro, dimmi la verità. Chi hai sognato stanotte, te lo dico io?
0: Dimmelo te.
1: Secondo me tu hai sognato Beppe Di Dio vestito da hostess.
0: Sì, brava, sì. E ci scrivono...
1: Con la gonnellina.
0: Sì, e ci scrivono anche il 90% delle volte sognare i colleghi di lavoro non è più un sogno ma un incubo.
1: Beh, certo, Beppe Di Dio con i peli sulle gambe.
0: Cioè, chi piace, scusa, ma perché lo devi mortificare
1: Ceretta?
0: Così? Vai, vai con la ceretta.
1: Rasoio!
0: Sentiamo l'urlo della ceretta, Beppe!
1: Ah!

0: basta parlare di sogni e soprattutto di quello che sogno io, eh? Basta.
1: Perché?
0: Perché mi avete traumatizzato questo sogno di Beppe Di Dio.
1: Senti,
0: in Autoreggenti.
1: A proposito, ti devo dire una cosa, sì. Ma lo sai che c'è una grande correlazione fra, sì, i latticini e la qualità del sonno? Perché chi è intollerante al lattosio e mangia consapevolmente o no il latte o comunque qualcosa che è lattosio prima di dormire fa gli incubi.
0: Perfetto, perché io sono intollerante al lattosio. Ieri sono stato dal messicano, quindi formaggio fuso, però prendo delle pilloline che mi possono aiutare per la lattasi, ma vuol dire che non sono stata abbastanza.
1: Ecco, e quindi per quello hai sognato Beppe di Dio, un incubo, sì, da lattosio.
0: Poi tra l'altro ci scrivono che faranno una vignetta proprio che rappresenterà questo sogno, non vedo l'ora di vederla.
1: E
0: intanto
1: quindi sarà, sì, realtà.
0: Sarà realtà.

0: Rock and roll, don't cry, Guns N' Roses su RTL 102.5 e ci scrivono Silvia Signore come Roberto Carlino, non vende sogni ma solide realtà.
1: Beh. Vabbè, se lo dicono loro, certo, noi certo. Ci crediamo.
0: Ma abbiamo un vocale,
1: va bene. Sentiamo.
2: Ciao, sono Pierangelo da Roma. Ciao. Secondo me Mauro Corvino ha sognato la bella Vanessa Gray, proprio tanta roba.
0: No, è un'altra collega.
1: Ma io sono gelosa.
0: Ma un'altra collega. Io vorrei sognare te, ma non è che posso controllare i sogni, capito?
1: Sì, che ti vengo in sogno stanotte.
0: Ma attenzione che secondo me tra poco, quando andrò a letto, potrei sognarmi anche un Sergio Gadda, eh.
3: Anche ad Aversa, in provincia di Caserta, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia, un flash di agenzia appena abbattuto riguardo alla Germania. Un furgone è finito sulla folla a Berlino, si parla di diversi feriti. Abbiamo soltanto questo flash di agenzia al momento, daremo naturalmente informazioni appena le avremo appunto dalle agenzie di stampa. La guerriglia notava in Val di Susa, nel Torinese, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, una sessantina di feriti tra le forze dell'ordine, tra cui 7 carabinieri, mezzi date alle fiamme. La violenza non piegherà lo Stato, scrive la premier Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si dice vicino agli agenti feriti. Il Viminale chiede unità politica contro i violenti. Un incendio è scoppiato in serata nella carcere Mamma Gialla di Viterbo, almeno 20 intossicati dal fumo, tra cui un uomo trasportato in ospedale in codice rosso. Voltiamo pagina con il nuovo video sul caso Fakir. Alessandra Giannoli.
6: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supine con la bocca aperta, sotto la testa una lunga chiazza rossa, sangue che si vede anche sul volto del 42enne marocchino. L'hanno picchiato, per questo il sangue è finito nei polmoni. La cocaina non c'entra, non provoca tutto questo, ha dichiarato l'avvocato dei parenti della vittima. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che Fakir si è procurato strisciando per terra nel momento in cui sfugge al trattenimento della testa da parte del poliziotto. Lacerazioni non rilevate come dato significativo in sede autoptica, ha replicato il legale degli agenti intervenuti sul posto, lo ricordiamo, su richiesta di alcuni residenti, perché Abderrahim stava dando in escandescenza attesa per gli esami tossicologici.
5: Abbiamo novità sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura: un furgone sulla folla a Berlino, un veicolo si è schiantato appunto sulla folla a Tiergarten a Berlino, a margine delle celebrazioni del Gay Pride, ferendo diverse persone. E quanto scrive in questo momento la Bild, il contesto dell'incidente non è ancora chiaro. La polizia, ripetiamo, parla di numerosi feriti. Secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco sia entrato a grande velocità nell'area dove si trova lo zoo. Attualmente sono 44 i vigili del fuoco sul posto, naturalmente. Ci sono diversi paramedici e medici d'emergenza che stanno operando in questi minuti. Prima di chiudere, un'altra notizia: centinaia di turisti sono bloccati nelle stazioni della linea ferroviaria secondaria tirrenica nel Vibonese per un incendio divampato tra Santa Domenica di Ricardi e Coccorino, una frazione del comune di Ioppolo. È tutto, adesso altre notizie sul traffico.
4: Via Radio.
7: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che è stato chiuso per lavori il tratto della 7 Serravalle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. Buon viaggio.
5: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara,
8: Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
9: This is the captain of speaking. Volevo ringraziare gli assistenti di volo, Beppe Di Dio, Stefano Mungi, per avermi servito la cena. Cosa dice la mia copilota? Cosa vuol dire?
1: Intanto la tua copilota deve ricordarsi di aprire il microfono.
9: L'interfono.
1: Esatto, di allacciare le cinture di sicurezza, che le uscite di emergenza si trovano nella parte anteriore, centrale e posteriore dell'aeromobile.
9: Ma da quando in qua l'hanno messa lì? Io me le ricordavo.

0: 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte.
1: Mauro, una domanda, ma sì, per caso tu e tua moglie soffrite degli stessi disturbi psicologici, psichiatrici?
0: Come fai a saperlo? Scusa, sì, no, sì, in effetti sì.
1: Perché sì, la scienza dice proprio questo, che quando uno si assomiglia, mm-hmm, si piglia e si sposa è perché c'ha le stesse problematiche.
0: Quindi le stesse manie?
1: Le stesse manie, i stessi problemi, le stesse...
0: Ma sai, io e lei siamo cresciuti insieme, quindi l'abbiamo sviluppata insieme, mano nella mano nei nostri disturbi psichiatrici.
1: E che cos'è che avete sviluppato?
0: Sapessi. Lui non...

0: Diamonds, Sam Smith su RTL 102.5. Ci scrivono al 378-378-1025. Mauro, ma come fai a resistere alla bellezza di Silvia Signore? Io girerei la domanda, ma come
1: esatto.
0: si fa a resistere alla mia bellezza,
1: ma
0: ragazzi?
1: Ma infatti non resistiamo.
0: Esatto. Anche perché voglio dire, un bel pedigree io, dai.
1: A proposito di bellezza, sì. Infatti scrivono: perché Mauro è bianco latte e Silvia abbronzatissima? Ma tu lo sai che essere bianco di carnagione è una cosa positiva?
0: Certo.
1: È proprio sinonimo di bellezza, di eleganza, di certo, ricchezza.
0: La pelle nobile, del resto. Sì, sì. Che poi devi sapere che io ho 3/4 di nobiltà.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì. Mi avanzano da parenti lontani.
1: Ah, quindi posso chiamarla, non lo so.
0: Non Conte, perché già ce n'è uno in questa radio. Barone Corvino.
1: Barone Corvino.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Ma, complimenti per la domanda, però. Cioè, voglio dire, perché uno è biancolatte e l'altro è abbronzatissima? Perché uno è scura di carnagione.
1: Perché io vado al mare e lui no.
0: A parte questo, però sei scura di carnagione. Che domanda è?
1: Perché io vado al mare e lui no.
0: Ma anche sta risposta, ma che risposta è? Per fortuna torniamo tra poco su RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Capo del capo, il momento ghiacciato. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Perché?
7: Perché aderire all'opera?

0: Pass di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: È una notte pericolosa, pericolosissima. Dangerous. Come cantano i 30 Second to Mars su RTL 102.5. Tra l'altro stavamo parlando che chi si assomiglia si piglia da un punto di vista anche di disturbi psicologici. Naturalmente ci teniamo a dire che è importantissima la salute mentale, ci mancherebbe, però ogni tanto si scherza anche un po',
1: certo,
0: no?
1: Infatti guarda, al 378-378-1025 scrivono: Silvia, io penso di avere i stessi problemi, quindi ci possiamo mettere insieme. Non so chi tu sia, ma io non te lo consiglio perché sono una grande rompi.
0: Esatto, no.

0: Eh sì, qui tra noi ragazze si parlava di dieta chetogenica.
1: Ma poi è la prova costume.
0: Ho capito, però ste parole alle 23:37, perché tu ti sei stupita della faccia che ho fatto, perché ho detto ho avuto un attimo di mancamento.
1: E certo, perché tu mi hai detto io sono ho perso 8 kg perché ho ridotto i carboidrati.
0: Grazie tesoro, sono solo 7, ne devo ancora perdere l'ottavo. Vabbè. Però sulla fiducia, prossima, brava.
1: Esatto. Siamo propositivi. No, tu dicevi, quindi hai tolto i carboidrati. Quando sì. fai una dieta povera di carboidrati si chiama dieta chetogenica, quindi quando preferisci i grassi.
0: Ok, no, invece la mia si chiama dieta cazzo.
1: No.
0: Che, nel senso che la mattina, cioè a pranzo, continuo con i carboidrati, ma ho quasi eliminato il pane, perché io sono un panofilo.
1: Ecco.
0: Cioè nel senso mangio tanto pane e quindi evito, ed è un cibo al quale per esempio non riesco a rinunciare. Ma so benissimo che tu hai una ricerca che parla di questo, ma adesso non ne parleremo.
1: Ma non proprio di questo, cioè di alcuni cibi che non riesci a non mangiare, che sono irresistibili.
0: Lo
1: sai
0: so.
1: Perché?
0: Me lo dici dopo.
1: Certo.

0: Amici, questa è la suite di 102.5 con Silvia Signore, Mauro Corvino, fino a mezzanotte insieme. E si parla un po' di tante cose. Prima stavamo parlando della chetogenica, che è questa dieta così un po'...
1: È la dieta dove non assumi gli zuccheri o comunque tagli i carboidrati. Certo. Quindi la

0: su RTL 102.5, ma ci consigliano, Silvia, l'unico modo per dimagrire tante e perdere tante calorie è fare all'amore. Fidatevi, io mi fido, tu ti fidi, Silvia, possiamo fare all'amore, così mi vieni incontro perché io sto dimagrendo e quindi ho bisogno di essere aiutato.
1: Ma mettiti a fare squat, addominali e flessioni, dai, su!
0: Adesso devo fare le flessioni.
1: Uno.
0: Vado, tu nel frattempo se devi dire qualcosa.
1: No, io sai che cosa ti dico nel frattempo? Sai quante calorie si bruciano?
0: Facendo l'amore?
1: Sì. Dimmi. Si bruciano circa 70-100 calorie.
0: Lo vedi?
1: Circa 3-4 calorie al minuto.
0: Però dipende anche dalla durata del rapporto, no?
1: Vabbè, ovvio, più dura, ma è più come bruci. La palestra.
0: Certo, sarebbe veramente una bella palestra. The Colors.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È volata, cara Silvia Signore, è volata questa suite che però ci sarà anche domani, no?
3: Esatto, in questo duo inedito.
2: Inedito.
3: Beh, inedito, inedito. Non più tanto ormai. Comunque, sì. Quando ci si diverte il tempo vola.
2: Ma attenzione, perché si chiude come al solito con il nostro Millennium Hit, un grandissimo capolavoro. U2, New Year's Day.

0: Sicuramente uno dei dischi più belli dei U2, New Year's Day, il nostro Millennium Meet. Siamo arrivati alla fine, ma ringraziamo Amaro Del Capo, protagonista dei momenti che prendono una piega inaspettata.
1: Bottiglie e bicchierini in freezer, mi raccomando, a meno 20 gradi, pronti per il cin cin con gli amici.
0: E ogni serata è il suo momento, quello di Amaro Del Capo, naturalmente, è ghiacciato. Ma in che modo?
1: Ovviamente a meno 20 gradi, non 19, non 18, non 21, ma...
0: 20. Sicuro che 20.
1: Vabbè, non fare così.
0: Per carità, grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie mille a Mauro Corvino.
0: Ci sentiamo domani, ma adesso la linea va all'Ipari, al Tourmaline, per la Discoteca Nazionale. Ciao!
1: Anche a Statte, in provincia di Taranto, è quasi mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Un veicolo si è schiantato in tarda serata contro la folla Tiergarten a Berlino, margine delle celebrazioni del Pride. Il bilancio fornito dalla polizia parla di un morto e 15 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 22. La polizia avrebbe fermato un uomo, forse quello alla guida del furgone, che dopo aver travolto le persone è finito contro un albero e poi è scappato. Quella che si chiude è stata una giornata da guerriglia urbana in Val di Susa. I NOTAV hanno attaccato il cantiere di Chiomonte. Pesante il bilancio, almeno 60 agenti feriti, alcuni mezzi dati alle fiamme. La solidarietà dalla politica. Alessandra Giannoli.
4: La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, così sui social la premier Meloni in merito al pomeriggio di guerriglia urbana che si è vissuto in Valle di Susa. Durante il corteo partito da Venaus, gruppi di manifestanti con il volto coperto hanno raggiunto i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Dopo le prime tensioni a San Didero, la situazione è precipitata a Chiomonte, dove centinaia di antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero sono riusciti a entrare nell'area del cantiere attaccando da più fronti. Pietre, bulloni, bombe carta, bottiglie incendiarie, razzi sparati con mortai artigianali sono stati lanciati contro le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri e altri mezzi di polizia sono stati dati alle fiamme per respingere l'assalto. Durato oltre un'ora, le forze dell'ordine hanno usato idranti e lacrimogeni fino a costringere gli antagonisti a ritirarsi, passando attraverso i boschi da cui erano arrivati per manifestare la propria vicinanza agli agenti feriti. Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi. Quest'ultimo ha dichiarato: c'è la volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation che richiede la massima attenzione.
3: Lo sport, oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, in pole Lando Norris, Hamilton secondo nelle qualifiche, perde 3 posti in griglia perché è penalizzato, Leclerc dunque va in prima fila, anche Antonelli in retrocesso da quarto a settimo. Ora le altre notizie, Tommaso Angelini.
5: La FIGC accelera per Andrea Pirlo. Dopo il no di Pep Guardiola, l'ex centrocampista azzurro è sempre più vicino alla panchina della nazionale, con gli ultimi dettagli da sistemare e il nodo del contratto con lo United FC di Dubai da risolvere. Intanto si muove il mercato di Serie A. La Juventus valuta Suzuki e Vicario per la porta e continua a trattare Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. Il Milan deve fare i conti con la volontà di lasciare di Rafael Leao, mentre l'Inter pensa a Cristian Romero per la difesa, ma il Tottenham chiede oltre 50 milioni di euro. Infine il ciclismo. Richard Carapaz firma la tappa regina del Tour de France e conquista la maglia Poix. Pogacar, sempre in maglia gialla, festeggia il quinto tour, mentre Del Toro chiude terzo e si prende la maglia bianca a passerella finale a Parigi.
3: Il traffico.
2: Via Radio.
6: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che è chiuso il tratto per lavori della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della discoteca nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
3: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.

voglia, venite a ballare con noi questa notte fino alle 3, live la discoteca nazionale dal Turmali di Lipari, solo una radio, RTL 102.5. In console tu già lo sai, c'è Mr. DJ Sautopau.

Yeah. Salutiamo Lorenzo, che è sul suo disco divano a far nulla. Come a far nulla? Ti ascolti la discoteca nazionale, bello. È impegnativo, eh? E poi ancora salutiamo Marco da Viareggio, gli amici Lillo e Letizia dalle isole Eolie, anzi proprio da Lipari.

Boom. Salutiamo gli amici di Amantea, Davide, tutti i suoi amichetti stanno ballando con noi, gli amici del convivio di Hera, Crotone, ciao Nicoletta, live dal Tourmaline di Lipari, mamma sei, mamma sa, how to fa, lo senti il ritmo, la sentite l'estate?

È la musica, è la musica. C'è un ritmo che unisce l'Italia ogni sabato da mezzanotte alle tre, da questa notte che è un weekend davvero speciale. Cominciamo live dal Tourmaline di Lipari, la nostra residenza estiva per quanto riguarda la discoteca nazionale. Non vi facciamo mai mancare la nostra presenza, nemmeno in questi giorni in cui moltissimi sono in vacanza, qualcuno sta partendo per le vacanze, molti ritornano, ma c'è anche un sacco di gente che in questo momento sta lavorando, quindi un saluto particolare a chi ancora tiene botta, diciamo. Ciao a Eric da Agrigento, lui è in viaggio direzione Padova. E poi salutiamo tutti i locali, le cucine connesse con noi, quelli dell'Onda Azzurra di Balestrate. E poi Martin da Martina Franca e i suoi colleghi di Milano di Turno Notturno in Disco Mobile, le gemelle Lori e Luana, Tumbole, Luana Graziano e le Barbie Giulia. La Barbie Giulia è una, la Barbie Giulia, ma di Barbie ce n'è una sola. 378 378 1025.

I'm horny tonight. I'm horny tonight. E vai, vai, vai. Le serate, quelle belle, quelle con RTL. Salutiamo Fabrizio, anche lui disco mobile in quel di Albano Laziale, Roma. Ciao ad Annalisa che si trova da Delfia. E poi ancora Loredana, Marco Mare, Andrea, Arianna Martina da Battipaglia. Godetevi la zizzona anche per noi. Come lo sapete cos'è la zizzona? Dai, sì che lo sapete. Salutiamo anche gli amici della pizzeria all'angolo del Buon Gustaio di Gioia Tauro e il super pizzaiolo Antonio. You know I'm

È la musica, la musica. È la musica, la musica. Oh sì, oh sì. Salutiamo Vito e Emma, ballano con noi da Sant'Eramo in Colle. E poi ci sono gli amici di Praia Mare, altra residenza estiva per RTL 102.5, Ale, Fra e Pia, ciao! Ciao anche agli amici dell'Horus Caffè di Torre Gaffe e ancora Fabio Lisa di ritorno dal concerto dei Ricchi e Poveri. Che confusione! Quelli di Sant'Antonio Abate, ciao ragazzi! Ciao anche gli amici della gelateria Ferrucci di Cerignola, connessa, sintonizzata con e su RTL 102.5. E poi ci sono Flavia e Bruno. Ah, vedi come balla Bruno. Ah, vedi come balla Flavia.

Peppe e Velox ballano con noi. Are you ready? In diretta dal Tourmaline di Lipari su RTL 102.5. Lo siente? È la discoteca nazionale, belli.

vedi come balla anche Stefano di Albeng. Vai Stefano. È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.

meglio. Siamo partiti, 25 luglio, sabato, la prima discoteca nazionale dell'estate live qui dal Tourmaline di Lipari, Isole Eolie. Se siete in zona venite a ballare con noi, saremo presenti anche domani da mezzanotte alle 3 e poi prossimo weekend.

Turmali di Lipari su RTL 102.5, la discoteca nazionale. Salutiamo gli amici di Porto Cesareo, Arianna e Angelo. Balla lì! Sono tornati anche quelli del condotto 7, i condottieri di Alba Adriatica.

canzone Modica. E un saluto anche agli amici italiani che ci seguono dagli Stati Uniti, quelli del Glen Cove di New York. Ciao ad Alessandro e Simona, dopo una mini vacanza a Rimini si ritorna a casa, sì, ma con RTL 102.5 siete

spingi Sautufau. Salutiamo anche gli amici del Roxy Bar di Alcara, Lifusi, Messina. Francesca, Anna, Giuseppe, Vincenzo da Palermo. E il Team Infinity Sound di Manfredonia.

non importa la stagione, è così che si fa. Ciao anche gli amici del Roxy Bar di San Giuliano di Puglia, Molise, e poi ancora il gruppo intercomunale della Protezione Civile Veduggio Renate, impegnati per una festa. Ciao ragazzi, balla lì. Ciao anche a quelli del Risto Pub a Guaragia, così si pronuncia, Taranto, pizzeria Elefante Ghiotto Ravanusa. Here we go. Anche quest'estate dal Turmalin di Lipari, l'unico ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, è la discoteca nazionale, belli.

5 è l'unica pista, quella dove se la balla anche Amedeo di ritorno da Milano. E poi Katy e Tony da Catania, la pizzeria Ciao a Siegen in Germania. Lì ci sono Sofia, Jalika, Francesco, mentre stanno lavorando. Ciao anche a Paolo e Franz in viaggio, disco mobile da Vieste, direzione Borgo Satollo.

Get Right. Anche alla pizzeria Bella Napoli di Putignano si balla con noi. E salutiamo anche Bimbo e Maria da San Nicola Arcella. Are you ready? Oh sì, è una notte che gira bene questa.

la musica, la musica. Le serate, quelle belle, quelle con RTL 102.5. Salutiamo gli amici di Golfo di Policastro, Cilento. Diana, Alessandro, Alessandra e Daniele. Poi ci sono Antonella e Danilo, due crotonesi trasferiti a Trieste. E poi ancora dalla provincia di Cosenza, gli amici della braceria Altenposti Mormanno.

Napolè mille colori. La pizzeria Napolè, quartiere Santa Rosa, Lecce, balla con noi. Muacchi. La musica. Forza, balliamo!

prima parte. In questo momento io sto parlando con voi amici che ascoltate RTL 102.5. Gli amici invece che stanno ballando in pista qui al Tourmaline non mi stanno sentendo, quindi tra non molto salirò sul palco e cercherò di coinvolgere anche il loro entusiasmo e farvi sentire un po' di carica. Per tutti voi che non potete andare nei locali, ve li portiamo a casa con la discoteca nazionale di RTL 102.5. Salutiamo Massimo e Rebecca da Nocera Tirinese, Catanzaro. Quelli del doppio malto di Vigevano, Alessandra e Andrea, balla lì.

da Valentino da Milano. Ciao ragazzi, ciao anche a Pierpaolo, Bar 500 Ollolai Sardegna. Ho messo un L di troppo. Ollolai, va bene, va bene. Ah, è l'estate, è il Turbali, Lipari, Isole Eolie.

Massimo, Manduria. E poi ancora da Lucchignano di Casale Sulsile, provincia di Treviso, c'è Daniele che è sempre presente.

anno la figlia Federica, 23enne, auguri Federica. Irene Valerio da Roma, tra 10 giorni vi vogliamo vedere qui a ballare con noi al Turmali di Lipari, è la discoteca nazionale, belli. Tra poco salirò sul palco, dai, andiamo a fare un po' di bordello, un po' di casino.

la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la mus

anche in Radiovisione canale 36. Scaricate l'app RTL 102.5 Play.

di loro è abbronzatissima. E lo zio Andrea qui è pallido. Anche lo zio Sautofau è pallido. 378-378-1025. Live dal Tourmaline di Lipari. Lo sentite il ritmo? La sentite d'estate? Vai, vai!

Forza, ballavo. La percepite l'estate? Lo sentite che c'è questo, questa sensazione di... Si respira quella roba...

Oi, oi, oi. Salutiamo anche Gianfranco, il nostro social media manager, che immortala i vostri splendidi corpicini. Mi raccomando, se

sì. Facciamo tanti auguri a Claudia che sta festeggiando il suo compleanno qui al Tourmaline. Auguri Claudia!

ospiti con noi, tra questi il Garden Restaurant di Scorrano, il Bar Pipa di Ordona. Ciao ragazzi, grazie, balla lì. Vorrei sapere, alzate le mani se non siete di Lipari e qui in vacanza. Se siete qui in vacanza, sulle mani.

Piazza Lipari, mi sembra d'obbligo, anzi è un piacere salutare anche tutti gli amici liparoti. Grazie per il vostro calore e la vostra ospitalità, ci fate sempre sentire a casa.

Magic in the Summer. Siamo in diretta alla Tourmaline di Lipari. Intanto gli auguri a Mariuccia. Mariuccia, mi hanno detto quanti anni hai, ma non li dimostri per niente, ma proprio la metà almeno. E poi vieni qui, c'è una bellissima donna qui, però non fatevi illusione perché è già sposata e voleva mandare un saluto al marito. Sono qui in viaggio di nozze! Fai il saluto! Come vi chiamate? Come ti chiami?

call her Stephanie, I call her Anthony. Mandiamo gli auguri e i saluti anche a Juan. Dov'è Juan?

Salutiamo anche Francesco, che ieri era qui a festeggiare, ha fatto la proposta di matrimonio a Giorgia, e anche questa notte sono qui al Tourmaline di Liberi live su RTL 102.5.

facciamo fare altri saluti, vai!

da Van Diven, Diven, Diven, Diven, Diven. Salutiamo anche gli amici che ci seguono dall'estero, dalla Polonia, Claudia e Tobias.

ovunque siate. Non vi importa, non importa dove vi troviate, il vostro cuore batte al ritmo di RTL 102.5 della Discoteca Nazionale. Un'unica pista.

balla lì. Lo sentite il ritmo?

servizio sicurezza che ci dà la possibilità di ballare in tranquillità, anche se in realtà qui al Turmaline è come se rubassero lo stipendio, perché non c'è niente da fare, sono tutti bravi ragazzi, belle e brave ragazze. E dunque, are you ready? Latino! Anzi, più che latino, questo è...

Rebecca 07 di Verona. Baila! Vamos! Live!

vicinanza, magari stanno lavorando, stanno viaggiando, però grazie a noi, grazie a voi, in questo momento è come se fossero qui al Tourmaline di Lipari. Grazie a RTL 102.5. Questa notte, domani notte, è cominciata ufficialmente l'estate della Discoteca Nazionale. Poi da sabato prossimo non ci fermeremo più, fino a fine agosto, tutte le notti!